0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici umani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale quindi oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.

0: Massimo Berto, arriveremo anche lì.
1: Buongiorno, dottore, ma lei lo trova un po' controproducente, a parte la calzocera, che quella vabbè, è evidente che è controproducente, però parlare della Valsugana e poi citare anche le Ande.
0: In che senso le Ande?
1: Ah, lei ha detto già le brande Ande.
0: Ande. Sì, ok, va bene.
1: Adesso lei,
0: gioco di parole geografico che ci diverte moltissimo.
1: Il padre che abbia questo tono saccente, chi l'ha detto?
0: L'ho detto io.
1: Allora lei vuole mettere in imbarazzo i nostri ascoltatori della Valsugana mettendogli vicino le Ande. Tra l'altro le Ande adesso con l'antivirus è anche un brutto momento.
0: È un brutto momento, ma noi cerchiamo di contrapporre qualcosa di positivo, una buona notizia delle nostre.
1: La chiamata Andavirus che era più.
0: Ma hai fatto il corso all'Asino Blamire Academy anche tu? Non ti ho mica visto tra i corsisti.
1: Cosa sta dicendo, dottore? Scusi.
0: No, dico, sarebbe opportuno a questo punto dare la buona notizia, la piccola buona notizia.
1: Va bene, ma piccola buona notizia. Parliamo della nota influencer Brigida la Trucida.
0: Mai sentita.
1: Va bene?
0: Sì, non l'ho mai sentita, ma c'è nota.
1: Ma non è importante. Che ha detto che parteciperà volentieri ai festeggiamenti per i 50 anni di Radio Città Fujiko.
0: Bene, bene.
1: Con però delle condizioni.
0: Ah.
1: Parteciperà volentieri a patto di sedere tra il dottor Bariselli e il dottor Gozza.
0: Ma perché?
1: Questo non è un forse non, ma una buona notizia, almeno per lei, dottore.
0: Ma questa è una buona. Cioè, in effetti mi sono perso il senso di quello che stiamo dicendo. È una buona notizia.
1: Si colloca a metà. Cioè, questo è un forse non che è stato, sì, l'ha messo lì, ma è più buona notizia.
0: Che cambiamo agenzia,
1: è più buona notizia, ma è più buona notizia per lei che c'era la Brigida la Trucida vicino.
0: Bisogna che cambiamo agenzia.
1: Tra lei e si mette in mezzo, tra lei e Gov.
0: Uh-huh. Sa cosa vuole dalla vita.
1: Sentitore di uomo, di maschio.
2: Ciao, sono Rudolf. Anche io e Santa Claus ascoltiamo sempre Giù dalle Brande. Le renne invece preferiscono Breakfast Club. Si sa, quelle sono del dormiglione.
3: Sempre su Radio Città Fujiko.
0: Di nuovo in diretta con un ospite prestigioso, il colonnello Panzavolta di Risi di Parma, che è il corpo di polizia che il mondo ci invidia. Io mi chiedo anche perché non siete andati voi a Garlasco, avreste potuto risolvere facilmente una cosa che invece va avanti e non finisce mai.
1: Buongiorno.
0: Perché voi risolvete sempre i casi che.
1: Voi, dottore, tenete ragione, ma noi non è che possiamo imporre la nostra presenza.
0: Chi sono andati? Ross? I RAS?
1: L'amministrazione dell'entità urbana non ci hanno interpellato. Noi che
0: peccato.
1: Andiamo a chiedere col cappello in mano la carità,
0: no.
1: Possiamo venire noi? Se la sbrigassero loro, stanno facendo questa figura da qua a qua, da qua.
0: Esatto. Mentre voi risolvete i casi,
1: noi risolviamo i casi, sì, come quello che andiamo a presentare oggi. Prima però, dottore, prima di iniziare, ditemi com'è andata la premiazione dell'Oscar dell'antifurto che avete presentato. Certo che qui un premio all'antifurto consegnato da voi,
0: cioè, cosa vorrebbe dire
1: vale doppio. Diventa un elegante ossimoro tipo. Beh, ghiaccio bollente.
0: Passiamoci questa risata, andiamo con i casi che avete risolto, forza. Mamma mia,
1: il caso Mazzetti. Il pensionato INPS Gildo Gran Pugnetta Mazzetti.
0: Gran Pugnetta è il soprannome.
1: Viene trovato morto di morte violenta in tuo parcheggio appresso ai lavori del tram.
0: A Bologna, quindi sì. Gran Pugnetta non può essere che a Bologna. Lo dico per chi non è di Bologna, quelli che via DAB ci ascoltano.
1: Volete spiegare pure che.
0: No, non vorrei entrare nel dettaglio. Diamo per assodato.
1: Se volete spiegare, io mi faccio da parte.
0: No,
1: vi lascio volentieri.
0: Diamo per acquisito il termine.
1: Mazzetti era molto conosciuto a Bologna nel mondo dei pensionati da cantiere per la sua vena caustica.
0: di quelli che prendeva in giro le maestranze.
1: E da qui derivava il soprannome.
0: Gran Pugnetto.
1: Ecco. Se volete spiegare.
0: No!
1: Vincitore di 3 Vabala Urel Award. Questo era.
0: Quindi c'è un nome in quel giro.
1: Pure il Carlino titola Che Pugnetta hanno ammazzato Gran Pugnetta.
0: Questo è il titolo di Carlino. Vabbè, che sintesi.
1: Si indaga allora fra gli altri pensionati che stazionano davanti ai lavori do tram.
0: Quindi è nato nel giro dei pensionati questo delitto.
1: Un lavoro lungo dato la numerosità dei soggetti, ma che ci permette di scoprire un torbido mondo di invidie e ipocrisie.
0: Certo.
1: Un mondo molto competitivo in cui Mazzetti è andato in contrasto con un altro pensionato, tal Gildo Carminati.
0: Gildo Carminati.
1: Storico secondo classificato agli awards.
0: Uh-huh. Quindi geloso.
1: Il Franco Bitossi di Giumarello.
0: Questa citazione, Franco Bitossi, grande ciclista che però non vinceva sempre. Cuore matto.
1: L'eterno secondo.
0: Esatto.
1: Che succede? Entrambi si disputavano il posto d'onore davanti agli scavatori e l'uso del megafono per fare domande o dispensare consigli alle maestranze. Interrogato il Carminati nega qualunque dissidio con la vittima, ma numerosi testimoni raccontano di un pubblico alterco e di un lancio di un deambulatore, per fortuna senza vittime e senza feriti.
0: Mi mette un po' di tristezza questa, così, questa zona, questo modo di
1: Carminati,
0: questo mondo.
1: Il Carminati per l'ora del decesso tiene un alibi, ma sulla pagina Facebook del gruppo Facciamo Venir Sera comincia a girare un video dove si registra una presenza che aizza alcuni pensionati suoi seguaci a liberare l'INPS dalla presenza di quel cornutone. E chi era che aizzava? Questo era il Carminati.
0: Furbo, me lo mette su Facebook.
1: L'alibi, che sembrava inattaccabile,
0: diventa attaccabile.
1: Stava sulla Stazione Spaziale Internazionale per osservare il lavoro degli astronauti.
0: Ah, questo era l'alibi.
1: Era un umarel cosmico.
0: Voglio dire, si è voluto molto, abbiamo dovuto aspettare per smontarlo l'acquisizione da Facebook.
1: Un cosmico umarel. Viene analizzato in dettaglio e comincia a essere smontato pezzo per pezzo questo alibi.
0: Quali sono i pezzi? Non ci sono pezzi, è tutto da smontare.
1: La NASA non conferma voli navetta per la Stazione Internazionale. Gli astronauti smentiscono ogni rapporto con Carminati e allora che facciamo?
0: È in galera.
1: Manette a lui e agli aderenti al circolo anarchico che abbiamo incrociato andando a prelevare i Carminati.
0: Stavano passando, gli anarchici, via, in galera. Perfetto, come al solito.
4: Hai spesso dolori articolari e la pelle cascante? Ami gli anni 60 e la musica dei cantautori? Allora sei uno di noi! Il Centro Anziani Lucio Battisti ti aspetta nella nuova sede di Via del Frullo 7755, perché il nostro mestiere è vivere la vita.
5: Può darsi che io non sappia cosa dico.
0: Di nuovo in diretta, facciamo un esperimento. A me piace regalare, abbiamo fatto dei quiz, però quasi mai il premio col quiz va via. Quindi facciamo una cosa diversa, lo regaliamo proprio, non c'è quiz.
1: Ah, proprio così? Sì. Cioè, uno telefona, Vito.
0: Sì, le prime 3 telefonate, possiamo premiare 3 perché abbiamo 3 premi, vincono un premio, non dovete fare nulla, solo chiamarci. Ma ecco, voi chiederete però quale premio, perché c'è la possibilità di scegliere. La grande novità... Potete scegliere fra il corso della Scuola Superiore di Management alla Carlone di Pavia, che si chiama Crea una startup di successo in 30 minuti, o una cena con Massimo Aristopub del Bischero. Cultura o divertimento, successo economico o crescita interiore? A voi la scelta, ma la cosa importante è che è tutto gratis. Umberto, mica male, gratis.
1: No, no, una bella pacchia. Massimo è lei?
0: Sì, chi altri? Sono gratis con me.
1: Ah, certo, certo, certo.
0: Con me...
1: ma, gratis perché paga, no, paga,
0: no,
1: la rabbia.
0: Paga la rabbia. Su me mi faccio tre cene, mica male. Comunque, vediamo, c'è la prima chiamata. Pronto?
6: Pronto, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio, dove chiami?
6: Buongiorno, chiamo qui da Bologna. Ancora non ci posso credere che... Non ci credo ancora, ho preso la linea.
0: Guarda, non è stato facile perché oggi veramente diamo dei regali.
6: Posso scegliere il premio allora?
0: Certo, allora sai che c'è questo corso alla scuola di management a Carlona, ma anche la possibilità di andare con me a cena al Bischero, che è un posto molto, molto carino, chic, ci si diverte, posso raccontare delle barzellette. Mangiamo bene.
6: Quindi io posso scegliere?
0: Sì, sì.
6: Carlona tutta la vita.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Luca.
1: Oh, è da un po' che non capitava la partenza puntuale. 7:00 parte la sigla. 7:10 arriva il buongiorno. Ho fatto bene i calcoli, ma non si direbbe, anche perché leggo dal Corriere di Bologna questa notizia. La regione riapre le scuole elementari dal 31 agosto. Se capitava ai miei tempi e ero alle scuole elementari, tiravo tanti di quei salve regina che le aprivano il 1 ottobre come minimo. Comunque, detto ciò, questo mio amore per la scuola, no? Invece, come diceva mia nonna, studiate, perché degli ignoranti ce n'è abbastanza. Detta questa citazione, faccio un'altra citazione. Siamo al giro di boa settimanale, è una bellissima giornata, sono usciti in spadino, tanto per rimanere in tematica così bolognese, così in maniera più leggera, sperando che sia una giornata, inizi un periodo primaverile come la stagione. Probabilmente è un regalo che mi arriva da altrove, grazie papà. E questa partenza con diverse citazioni prevede un mercoledì letterario, un mercoledì con il voltiamo pagina, quindi sottolineo il 333-180-9494, al microfono in regia la voce di William Piana insieme a Silvia Albertazzi nella rubrica letteraria per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. www.radiocittafugico.it per l'estensione di frequenza in DAB e la trasmissione in streaming. Si parte allora, prendo la nostra edicola con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, presentando con la voce di uno dei protagonisti il concerto di questa sera per Angelica. Io non ci sarò, probabilmente ci sarà il nostro redattore per il jazz Andrea Lolli, per avere la voce del produttore Simon Reynolds, che con la Another Timbre, la label che sta curando queste serate, magari per altri suoni avere testimonianza di approfondimento del concerto di questa sera. Questa sera siamo al Comini Express, la prima serata dell'Open Deck, quindi vi aspetto con i vostri vinili per una playlist condivisa. Beh, dirò questa notizia più volte perché ci tengo veramente tanto. Brano del buongiorno, eccolo qui in partenza. Il brano del buongiorno arriva dal Brasile quest'oggi, però ha delle sonorità molto raffinate e pop. Ed Motta, il disco è Poptical, il brano che ci propone è Tem Espaçao Navan, per aprire la nostra playlist e per un buongiorno, un buon mercoledì 20 maggio e una buona colazione. A tra poco.

0: Demme spazio una van, l'ho tradotto, c'è spazio nel furgone, quindi lo dedichiamo a tutti gli elettricisti, gli idraulici o in bolognese i fontanieri, i piastrellisti, i muratori che si stanno recando al lavoro. Ed Motta Poptical, il brano Demme spazio una van. C'è spazio nel furgone, ne avete? Il mio furgone era veramente devastato dal disordine, però riuscivo a trovare sempre tutto. Lettura delle prime pagine, i quotidiani sono puntuali, li ho ritrovati anche loro in tempo, e quindi la lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Corriere della Sera e Repubblica, la prima parte di lettura, titolo principale del Corsera, flottiglia, spari e arresti in mare. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese, nato al 5% del PIL, poi il dietrofront. Proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto. Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Ah, gli spara addosso, vedete un po' voi. Il riarmo e il dialogo, Giuseppe Sarcina, l'editoriale. Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente. Lo zar a Pechino tra affari e conflitto. L'analisi. Il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari. Pensate un po' per le operai e gli operai. Traffico di influenze, accusa sciocca Zapatero, icona della sinistra. Spagna, l'ex premier sotto inchiesta. L'intervento Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro. La cronaca, recuperati due sub persi nella grotta senza più aria. Dalle Maldive ritrovate le telecamere. Sempre per la cronaca, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Modena, El Kudri resta in carcere. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica. Israele spara sulla flottiglia, ecco la sicurezza come garantita. Proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro deputato 5 Stelle. Le opposizioni dicono il governo reagisca. Si è già detto brutti e cattivi. Scusate, ma leggere queste notizie, caro Tenuto, l'intervista Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. E a centro pagina, spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Da Cuba il tramonto del castrismo, nella Cuba lo stremo, sfinita dal bloqueo, Putin da Xi, Cina a un bivio. Intanto a fondo pagina il Jeep e il Kudri resta in carcere, non ha agito perché disturbato. Chiudiamo con la cronaca anche per quanto riguarda Maldive, recuperati i corpi di altri due sub, omicidio colposo. Lasciamo la Repubblica, terminate la prima parte di lettura, tra poco con Manifesto, Fatto Quotidiano, e domani procediamo nella nostra lettura. Intanto ascoltiamo Galliano, Totally Together. A tra poco.
3: Listen here, I'm totally together.

0: Manchester.
1: Jerry.
2: No. Buongiorno Fabio, buongiorno Bologna. Ma se la metà di quello che fa Israele l'avesse combinato Russia, Cina o Iran, cosa sarebbe successo in questo momento? Beh, sei stato ottimista. Se anche un milionesimo di quello che avesse fatto Israele l'avessero fatto Russia, Cina o Iran, è allucinante. Intanto buongiorno Fabio, grazie per la co-conduzione che invito ascoltatrici e ascoltatori a portare al 333-180-9494. Oltretutto, per quanto riguarda questo motivo di discussione, noi tra l'altro con traffico d'armi ne siamo assolutamente complici, eh? Poi Israele protegga e tuteli i nostri italiani, eh? Burrin, Rookabine means no tearing. This rhyme is up this way. Look at the state we're in. And I swore by the hands on my chinny chin.
3: Chest.
4: Hey. Listen here.
3: Oh, oh, no, man. You've done it again. You've got to sort it out.
4: You don't understand.
3: What
4: do you mean, right? You don't understand.
5: Listen. No more verse.
2: Procediamo con il manifesto, il fatto e il domani, la seconda parte. Muro di gomma, hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. Israele spara su tutti, violenza e impunità senza confini. A centro pagina, la destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, poi il governo ordina il dietro front, il trucco del PIL e la NATO, così Meloni ha ipotecato il futuro. Impegni infranti, i cocci dell'alleanza con Trump, Gad Lerner nell'editoriale. A fondo pagina, rapporto Antigone, sovraffollato e chiuso è il carcere meloniano, dopodiché la guerra in Iran, le giravolte di Trump, Teheran, nuovi fronti. Lasciamo il manifesto, passiamo allora al fatto quotidiano. Gli si è ristretto il riarmo, 5% irrealistico. Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite. Futuro nazionale verso i 10 deputati. Ravetto vola da Salvini a Vannacci. Ora altri acquisti per fare il gruppo, anche se questa situazione ci sarebbe da discutere, perché questa transumanza, insomma, è abbastanza da analizzare. Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani. Pirateria anche con proiettili svuotati e speronamenti. Stasi, Trump, Teheran, Putin dall'amico Xi, Iran, Ucraina e affari sul tavolo. IPM, un suggeritore, Starlink, quel file dopo l'incontro col Fido stroppa. Forza Italia, legge elettorale, Tajani contro Fratelli d'Italia, le preferenze fan saltare tutto. Le porcate nel DL lavoro, se il lavoratore vince la causa, niente arretrati. Ecco, a Roma torna l'incubo delle ecoballe, Gualtieri indica 3 siti per stoccarle nella capitale perché non si possono più portare all'estero, c'è la guerra. Lasciamo il fatto quotidiano, concludiamo con il domani questa seconda parte, ricordando che dalle 9.30 avremo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, alle 7.30 circa linea GR di Popolare Network. Israele spara contro la flottiglia, titolo principale del domani. Pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. L'IDF assalta le ultime imbarcazioni delle missioni. Tel Aviv, usate armi non letali, allora non ci sono feriti, quindi beh. USA, Iran, Trump continua il balletto, governo nel caos su caro benzina e riarmo, cancellata mozione. Trump e Putin, due autocrati uniti dai loro insuccessi, i fallimenti in Ucraina e Iran. Domani, beh. Un governo di campatori fa male all'Italia, Meloni vive alla giornata. A fondo pagina, climate change, chi rompe paga, il voto all'ONU può cambiare tutto. Direi di lasciare il domani con le intercettazioni tra i due capi, ex capi del Deo a Belloni. Speriamo che domani si fermi. Preoccupati così intimano. Alle 7:17 minuti è terminata anche la seconda parte di lettura, quindi Fertile Ground ci accompagna verso la conclusione con questo brano che ha un titolo così, Let the Wind Blow. Beh, speriamo un po' di ferma per quanto riguarda l'intemperie. Oggi è mercoledì 20 maggio, quindi una buona, un buon mese che manca all'estate 2026. Tanta voglia d'estate. A tra poco, buon ascolto.

bella playlist in vinile questa sera per la console, condivisa dalle 19 alle 22 con Mini Express nel cuore della Bolognina, la parte estiva di Binario 69. Appunto, una grande accoglienza, un motivo di incontro per condividere gusti musicali e per condividere una console aperta. Vi aspettiamo.

Chiudiamo con il resto del Carlino e il giornale, poi linea alla GR di Popolare Network. Dal quotidiano Felsinio: Modena non è terrorismo, ma El Khoudry voleva la strage, il PM esclude l'aggravante, l'infermiera soccorritrice così ha aiutato la donna amputata. Vannacci, Salvini sfida sulle polemiche dopo l'attentato, fanno a gara chi è più fascio, Ravetto si schiera con il generale, Israele spari contro la flottiglia, deputato tra i 29 italiani fermati. Trump all'Iran, intesa accettabile o vi colpiremo, il tycoon concede altri giorni. Mosca chiede aiuto sul gas, Putin in Cina dall'amico Xi e intanto testa i missili nucleari. Anche su questo titolo di Putin che chiede aiuto. Energia, il nodo dell'Unione Europea per le spese di Roma è giallo sulla difesa, conti e tensioni in maggioranza. Come possiamo chiudere con da Bologna, uno store e palestra all'ex coin di via Rizzoli, uno bianca, appello dei legali, sentire l'ex tutor di Gugliotta a proposito del suicidio dell'ex poliziotto. E eccola qua, la svolta alle elementari, la scuola facoltativa, la scuola è facoltativa, riparte il 31 agosto, Emilia Romagna, prima volta in Italia, scapitava a me. Lasciamo il Carlino, concludiamo con il giornale, titolo principale: la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione, stranieri, violenti, instabili, in Italia 700 mine vaganti. O qui veramente dal giornale: i progressisti e il paravento della follia, la provincia senza identità, il male che cresce nell'indifferenza, vittime sacrificali contro Hamas, prima denuncia dei palestinesi, il caso di Roma, sportello CGL nel centro sociale della capitale. Sotto la testata: spese di Pesa al 5% è troppo, ma la mozione poi viene ritirata. Energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità. Dombrovskis, la valutiamo, Giorgetti, ci sono tante strade. Al che concludiamo con la cronaca: recuperati altri due corpi, le GoPro in mano ai PM, la tragedia delle Maldive. Sono le 7:24 minuti, ci fermiamo, mandiamo un po' di musica, torniamo dopo aver dato linea al GR di Popolare Network per un last minute che ci porterà con altri suoni alla 36esima edizione, oramai al termine, di Acquaforte, il festival internazionale di musica dal Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo di Angelica. A tra poco.

al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la società dei nostri

0: vengono le visite di Stato in piazza Tiananmen per dare così il via al bilaterale. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. In diretta con noi dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. A te, Gabriele.
1: Sì, buongiorno, buongiorno dalla Cina. Innanzitutto bisogna dire una cosa sul piano proprio formale. Allora, mentre Trump era stato accolto da Han Zheng, che è il vicepresidente cinese, Putin è stato ricevuto da Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri. Bene, Wang Yi a livello formale è meno importante di Han Zheng, quindi a Trump è stato riservato in qualche modo un onore maggiore rispetto a Putin. Cosa può significare questo? Beh, avremo modo di rifletterci. Sicuramente sembra indicare il fatto che la Cina vede un G2 con gli Stati Uniti e invece un'amicizia particolare con la Russia, però derubricata, diciamo, a una relazione meno importante. Ecco, poi c'è stato un primo incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, mentre ora è in corso l'incontro allargato con tutte le delegazioni. I colloqui sono ancora in corso. Allora, Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ci vuole stabilità. Non sembra aver toccato l'Ucraina, salvo smentite. Ha rilanciato con Putin la sua proposta in 4 punti che aveva già avanzato nel corso di un incontro con gli Emirati Arabi Uniti, che sottolinea la necessità di aderire ai principi della coesistenza pacifica, di ribadire l'idea di sovranità nazionale per tutti i paesi e dello Stato di diritto internazionale, nonché l'impegno a coordinare sviluppo e sicurezza. Ma il piatto forte di questo incontro tra Putin e Xi Jinping sono senz'altro gli accordi commerciali. Bene, i russi dicono che ne saranno siglati almeno 40. Ci saranno anche probabilmente 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile, dove tecnici russi dovrebbero collaborare con i cinesi. Sapete che la Cina aveva stabilito una moratoria sullo sviluppo del nucleare dopo Fukushima, ma adesso vorrebbe rilanciare alla grande anche per rendersi sempre più autonoma dal punto di vista energetico. Tutti si aspettano comunque novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che è in stallo da anni per questioni sostanzialmente di costi, cioè quel gasdotto che dovrebbe portare il gas dalla Russia alla Cina, sempre alla voce energia. Infine, notizia molto interessante, ne vedremo gli sviluppi: Russia e Cina cercheranno di installare una base lunare condivisa entro il 2035. E con questo è tutto dalla Cina.
0: Grazie Gabriele Battaglia. In Libano, nuovi raid israeliani nel sud del paese nonostante il cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini. Sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Sull'Iran intanto dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti. Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese, dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di molti progressi nei colloqui e detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra. Sono almeno 87 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. In totale sono 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro le imbarcazioni ieri nell'abbordaggio. Tra questi 29 sono italiani. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali e la condanna della relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, che ha detto vergogna all'Unione Europea che consente tutto ciò. Al momento gli attivisti si trovano a bordo di una nave prigione diretta al porto di Ashdod. Che cosa li attende una volta in Israele? Ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia.
2: Arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione e se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto. Dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
0: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio, ha detto. E per compensare il disimpegno americano, gli Stati europei mesi fa hanno accolto la richiesta di Trump di alzare le spese NATO al 5% del PIL, tra cui l'Italia. Nella destra però sono sempre più evidenti le divisioni sulle armi, dal momento che mancano le risorse per far fronte al caro energia. E ieri è andato in scena un pasticcio al Senato con la maggioranza che prima ha presentato una mozione per rivedere l'obiettivo del 5% e poi nel giro di 2 ore l'ha ritirata su pressione del ministro della difesa Crosetto. La colpa in queste ore viene attribuita alla Lega, ma l'episodio in generale rivela le difficoltà di Meloni, stretta tra la necessità di obbedire a Trump e quella di trovare i soldi per i costi dell'energia nell'ultimo anno della sua legislatura. Il servizio di Massimo Alberti.
3: I problemi del governo italiano sono sul brevissimo e breve periodo. A brevissimo c'è il Consiglio dei Ministri venerdì dopo l'incontro con l'autotrasporto sulla questione accise. 350 milioni da trovare, non si sa come, e questo l'Unione Europea non potrà risolverlo. Sul breve, oltre a restare il problema dei carburanti, c'è quello del costo dell'energia, figlio delle non scelte sulla transizione di questi anni. Al di là del tema generale, sul patto di stabilità e sulla sua necessaria abolizione, nello specifico la posizione europea non è peregrina. L'UE non vuole finanziare sussidi regressivi che alimentino la domanda nel momento in cui richiama sussidi mirati sulle fasce più deboli e ridurre i consumi di energia e carburanti. Ma con Hormuz che non si riapre, anche riaprisse domani, e al di là della situazione specifica dell'Italia, la crisi resta. Standard & Poor's ancora ha ricordato che la recessione è dietro l'angolo e qui si innesca l'altro problema, l'uso delle risorse della difesa per l'energia come propone l'Italia. Sarebbe da un lato la missione d'avere sbagliato tutto e Bruxelles poi alle aziende ha già promesso che coprirà le commesse, ma se gli stati si tirano indietro

per sbattere fuori Messi dal congresso. Gli elettori repubblicani ancora una volta hanno obbedito e Messi si unisce ad un gruppo ormai piuttosto folto, Liz Cheney, Adam Kinzinger,

0: che è il curatore della serata, delle serate. Per questa sera alle 20:30 Blutwurst Ensemble, la compositrice finlandese svedese Maria Hatti e la formazione fiorentina dedita all'improvvisazione radicale, fondata nel 2011 da Marco Baldini, poi uno dei co-fondatori, rileggerà Fluctuating Streams, traduzione e trascrizione dell'opera elettroacustica di Maria Hatti per strumenti acustici, e presenterà in anteprima l'opera Pir sua di Marco Baldini, liberamente basata sulla Scala di Marva, un noto raga del tramonto della musica indostana. Allora, intanto mandiamo un po' di base per trovare anche la voce di Marco Baldini, che è disponibilissimo ai microfoni di Radio Città Fujiko nell'incontro che si è tenuto lunedì in musica, sempre con la curatela di Simon Rain. Dopo il concerto l'ho contattato perché abbia presentazione di quello che sarà invece questa sera. Sentiamo intanto le sue parole. Angelica 36esima edizione, siamo con Marco Baldini che sarà sul palcoscenico del Teatro San Leonardo per il mercoledì, e quindi se ci puoi dare qualche anticipazione dopo quella che hai già dato in presentazione per l'attuale concerto.
1: Sì, quella di stasera è stata una presentazione un po' improvvisata, quindi mi scuso per anche le mie traduzioni non proprio, diciamo, professionali. Mercoledì siamo contentissimi che Sam Reinel abbia deciso appunto di curare e invitarci a tenere un concerto ad Angelica. Suonerò con il mio ensemble Blutwurst, un ensemble un po' particolare, nel senso sia per organico che per storia, perché siamo partiti dall'improvvisazione libera e poi siamo approdati invece a proprio la musica totalmente composta. E presenteremo un programma con due brani, il primo Fluctuating Streams di Maria Hatti, un brano che è uscito insieme a un altro per l'etichetta sempre di Simon, Another Timber, già uscito lo scorso anno, e una mia nuova composizione che proprio è stata scritta e commissionata.
0: Sarà una prima,
1: sarà una prima.
0: Certo, hai parlato di elettroacustica.
1: Sì, perché i brani di Mariati è una compositrice che si produce musica elettroacustica, quindi noi abbiamo proprio deciso, abbiamo un po' questa missione da anni di collaborare soprattutto con musicisti che hanno una storia all'interno appunto della musica elettroacustica. Lo abbiamo già fatto con Emanuele Holterback per un disco uscito sempre per Another Timber nel 2020, Ricercare nell'ombra, e con Maria Hatti abbiamo fatto proprio una traduzione e espansione di due brani elettroacustici, Fluctuating Stream e Cora, che poi appunto sono finiti nell'album Visiting Cloud uscito per Another Timber, e ne presenteremo uno, Fluctuating Streams, che è anche il primo su cui abbiamo lavorato e che è un'espansione, proprio una traduzione ma anche una dilatazione che abbiamo elaborato naturalmente a stretto contatto con Maria di quel brano.
0: Io ti ringrazio tanto per l'anticipazione e ti auguro buona serata.
1: Grazie.
0: Marco Baldini, trombettista, la scrittura di Pir dell'autore che abbiamo appena ascoltato è liberamente basato sulla Scala di Marva, un noto raga della musica classica del nord dell'India, tradizionalmente eseguito al tramonto. La Scala di Marva è esatonica e omette il quinto grado, mentre la tonica compare raramente nei movimenti melodici, conferendo a queste sonorità un carattere ombroso, austero e fluttuante. A proposito di fluttuante, Fluctuating Streams di Maria Hatti, appunto sul CD che ho acquistato e che sto proponendo, è il risultato di un lungo processo di traduzione di differenti mondi sonori. La pratica elettroacustica della compositrice finlandese svedese Maria Hatti e il linguaggio strumentale dell'ensemble Blutwurst, avviato nel 2021. È un progetto che nasce da questo desiderio di trasformare la composizione elettroacustica di Hattie in una versione interamente acustica, e non è una semplice trascrizione ma una rielaborazione di materiali originari, ed è sviluppato attraverso un lungo lavoro, ascolti condivisi, una settimana di prove. Il brano ha attraversato veramente una trasformazione sostanziale.

curatore della serata Simon Reynel e produttore anche di Another Timbre, l'idea del Blue Thirst Ensemble di tradurre la composizione elettroacustica di Mariatti in un brano per ensemble acustico è stata geniale ed è qualcosa di più di un semplice arrangiamento.

Inizio concerto, ore 20:30 per questa serata con Angelica. Vado a citare la formazione che trova Cristina Abati alla viola, Marco Baldini alla tromba, come ho già citato, Maurizio Costantini al contrabbasso, Daniela Fantecchi alla fisarmonica, Michele Lanzini al violoncello, Edoardo Ricci al clarinetto basso e Luisa Santa Cesaria all'armonio.

E su questo vero e proprio fluttuare ci avviciniamo anche alla conclusione del festival, 36esima edizione di Angelica. I prossimi appuntamenti vedranno protagonista il piccolo coro angelico per il momento saggio e poi l'arrivo al weekend di fine maggio, dove per il venerdì Ensemble Nisna e la conclusione per sabato con Horse Lord verranno presentati su questo prezioso, aggiungo, e suggestivo palcoscenico in via San Vitale 63, ovviamente a Bologna. Questa sera inaugura alle 18:30, vi do tutti gli appuntamenti che ho a cuore, non posso, ovviamente non ho il dono dell'ubiquità, questa sera sarò al Comini Express per la console condivisa dalle ore 19 fino alle 22, comunque alle 18:30 in via del Pratello invece ci sarà l'inaugurazione di un'esposizione, l'artista è Andrea Nicolai che domani troveremo in ampio approfondimento per la rubrica in mostra Mani e Mani Festi, una selezione del lavoro realizzato da Andrea Nicolai per il mondo dello spettacolo dal vivo. In questo caso saranno musicisti jazz e avremo modo di darne approfondimento più esteso domani. Grazie a Viola Bertolini di Edicola Linus Liberi Tutti in via del Pratello. Sono le 7:56 minuti, un po' di musica ci accompagnerà la pubblicità e ribadisco l'appuntamento di questa sera alle 20:30, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Blutwurst, Play Maria Hatti e Marco Baldini. È una prima assoluta. A tra poco con il Voltiamo Pagina.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia, ma non puoi spostarti da...
0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia, ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich, 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920 235 90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
8: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Il bello del digitale, che è comodissimo, mi raccomando, e per fortuna che abbiamo queste possibilità, la cartella sigle è vuota, è completamente vuota, per cui sono partito con The Easy Beat, Friday on My Mind, il brano che non conoscevo, che abbiamo ascoltato, non so se Silvia, alla quale do il buongiorno, conosceva questa canzone.
1: Mai buongiorno. Sentita.
0: Mai sentita, mai sentita. A questo punto direi che mettiamo una base immediata per tenerci compagnia da domani, e per fortuna che ho tanti vinili e tanti CD, lavoreremo in questo modo. Perdonate per questo motivo così magari di smarrimento, di inizio voltiamo pagina. Non sono certamente preoccupato, perché per me la digitalizzazione è più falsa di una banconota da 3 euro, per cui iniziamo nuovamente buongiorno ringraziando Libreria Ubic per la collaborazione, ringraziando Stefano che sarà notaio per precisazioni e per i quiz che porteremo al 333-180-9494. Allora, intanto Silvia, ben ritrovata finalmente in presenza.
1: Sì, sì, sono contenta anch'io di essere in presenza.
0: Metti in palio il libro?
1: Sì, lo metto in palio.
0: Avete 2 premi quest'oggi. Non avete la sigla bellissima, secondo me, di Miles Davis e del suo quintetto, però avete la possibilità di arricchire la vostra biblioteca con 2 bei libri. Da quale iniziamo? Dal tuo, ovviamente, e quindi come iniziamo?
1: Dunque, iniziamo con un libro molto importante, come puoi vedere, anche
0: sì,
1: molto
0: corposo,
1: che è Meritoria di Alexis Wright, edizioni Il Saggiatore. Ora, questo libro io l'ho tenuto in caldo per...
0: Hai covato.
1: Qualcosa come 5 mesi più o meno, perché non ero proprio convinta di portarlo. Non ero convinta di portarlo perché è un libro, in effetti, difficile. Non è un libro proprio da... Certo non è un libro da ombrellone, ma non è neanche uno dei... È molto diverso dai libri che presentiamo di solito. Poi alla fine ho pensato che una cosa che mi piacerebbe e che pessimisticamente credo non si realizzerà, mi piacerebbe che chi lo vince poi ci raccontasse la sua esperienza con questo libro.
0: Una recensione emotiva.
1: Sì, perché è uno di quei libri che veramente ti prendono in contropiede. Allora, per capire un po' di che cosa si tratta, bisogna prima di tutto inquadrare l'autrice. Alexis Wright è una signora aborigena australiana, nata nel 1950, quindi una certa età, che ha scritto 4 o 5 romanzi importanti, con i quali ha vinto parecchi premi al suo paese, e soprattutto è stata ed è tuttora una grande attivista per i diritti degli aborigeni. I suoi romanzi si segnalano per una particolarità, che sono romanzi profondamente impegnati, sono romanzi che trattano del sociale, ma lo fanno in maniera molto fantastica, o più che fantastica, molto legata alle mitologie e alle tradizioni aborigene. Per cui alle volte il lettore occidentale resta un tantino spiazzato. E può parlare, dice: ma questa è un'assurdità, ma che cosa mi sta raccontando costei? Cioè, sono cose assurde nelle quali non riesco a immedesimarmi,
0: a trovarmi.
1: Ecco, quindi questo è un romanzo familiare da un certo punto di vista, perché parla di una famiglia di 4 persone e delle sue avventure o disavventure, però non è un romanzo assolutamente realistico, non c'è nulla di realistico in questo romanzo, almeno non di realistico come lo intendiamo noi occidentali, e non c'è neanche, se vogliamo, un personaggio con il quale noi riusciamo a identificarci, come ci capita di solito quando leggiamo i libri, e quindi a empatizzare. I personaggi più importanti sono 4. Appunto i membri di questa famiglia, il padre, che potremmo dire in qualche modo è il protagonista principale della vicenda, che si chiama Causa Acciaio. Notare i nomi.
0: Bello.
1: No, i nomi sono tutti molto, molto particolari, vogliono dire, già ti mettono sull'avviso di che persona hai di fronte. In inglese è Causeman Steel, quindi l'uomo delle cause d'acciaio, e va un po' meglio, si capisce un po' di più. In italiano è stato tradotto Causa Acciaio. Poi c'è la mamma, che si chiama Danza, E qui cominciamo a capire la differenza tra i due personaggi. Lui è acciaio, cioè tutto d'un pezzo, beh, fermo. Lei è danza, è movimento, è ritmo. Poi i due figli, Tommy Falco, che è il minore, ed è, non so, in una critica l'hanno definito fascista digitale.
0: Già parliamo di digitale. Comunque, intanto che ascoltavo attentamente perché mi affascina tutto ciò, gli aborigeni australiani erano definiti il popolo del sogno.
1: Sì, certo.
0: E da qui capisco tante cose anche da questi nomi.
1: E c'è l'ultimo figlio, il maggiore mi sembra, sì, si chiama Sovranità Aborigena, un nome che è tutto un programma.
0: Ed piacerebbe a Vannacci, vedi.
1: Ed è in effetti una persona che ha una forte spiritualità. Allora, questi quattro vivono in un paese che è chiamato Meritoria, che è appunto il nome anche del romanzo. E se in una prima parte sono veramente i protagonisti quasi assoluti della vicenda, poi poco a poco la comunità prende il sopravvento. E forse la parte in cui la comunità prende il sopravvento è la più felice, se vogliamo dire così. Allora, fin dall'inizio noi abbiamo uno dei temi preferiti di Alexis Wright, cioè il contatto con la natura, il cambiamento climatico e le problematiche ecologiche. Infatti, su Meritoria si sta stendendo una nube tossica che probabilmente che va a rischio di cancellare proprio questa città, questa cittadina e la sua popolazione. E Causa Acciaio, l'uomo delle cause appunto, ha in mente un piano per superare questa problematica, per sconfiggere la nube tossica. Il suo piano è convinto che soltanto se troverà un asino dal color platino perfetto riuscirà a creare con questo asino una fonte di energia rinnovabile in grado di sconfiggere la nube.
0: Quante relazioni ci sono anche con il mio libro, pensa te. Bene, poi troverò il motivo di incontro.
1: E allora, per tutto il romanzo noi vedremo questo personaggio alla ricerca dell'asino perfetto. Qualcuno ha scritto Causa Acciaio è un uomo che sta creando un nuovo capitalismo degli asini. Vabbè, certo è che risulta molto assurdo per il lettore questa insistenza del protagonista sulla ricerca dell'asino color platino. E tutto questo ci dà anche la misura di come il romanzo sia per il nostro gusto antirealistico. D'altra parte, tu dicevi prima, gli aborigeni sono il popolo del sogno. Ecco, il romanzo precedente, uno dei romanzi precedenti di Alexis Wright, l'unico che è stato tradotto in italiano, si chiamava Carpentaria, anche lì il nome di un luogo in originale, e in italiano è stato tradotto I cacciatori di stelle, con riferimento agli aborigeni. Ovviamente gli aborigeni sono quella popolazione che è vissuta nel dream time, nel tempo del sogno, quando la creazione, secondo le leggende aborigene, la creazione del mondo si è avuta attraverso le popolazioni degli antenati, dei progenitori, che camminavano in queste enormi distese di terreno australiane e camminando cantavano il nome dei luoghi in cui arrivavano. Per cui l'Australia nella mitologia aborigena è un posto che è nato dal canto degli aborigeni. E ogni tribù aveva il suo pezzetto nel quale esercitava la propria magia, se vogliamo. E quindi tutto questo nel tempo del sogno, il tempo in cui gli antenati appunto sognavano, hanno sognato e cantato la creazione. Allora, in questo caso siamo ovviamente, il tempo dei sogni è passato, siamo ai giorni nostri. e le tematiche, i problemi che si trovano ad affrontare questi personaggi sono tutti profondamente attuali, e però anche problematiche che le comunità aborigene hanno dovuto affrontare dall'arrivo dei bianchi. Quindi abbiamo il cambiamento climatico, si è detto, ma abbiamo soprattutto il razzismo, il predominio dei bianchi nelle terre degli aborigeni e quindi la critica sociale, che però è raccontata con i modi e anche le figure del mito aborigeno, della mitologia aborigena, il che vuol dire che per chi proprio è digiuno, alle volte si fa un po' fatica a non a capire, ma a cogliere la bellezza di quello che ci viene raccontato. Sì. C'è anche da dire che la scrittura di Alexis Wright è molto particolare. È una scrittura poetica, se vogliamo, però è una scrittura che è tutto meno che sintetica, se vogliamo dire così. È una scrittura che si vale continuamente della ripetizione e dell'accumulo piuttosto che non della sintesi. Quindi nella sua scrittura Wright in qualche modo riprende la follia di questi personaggi. Pensiamo al padre, appunto, che ha questa ricerca ossessiva dell'asino perfetto. Bene, è appunto una ricerca ossessiva, e lo stile, la lingua che Wright usa per raccontarlo è una lingua ossessiva.
0: Ripete, che
1: torna insistentemente su certi temi, su certi giri di frase, che accumula aggettivi, eccetera, piuttosto che non scarnificare, e che dà appunto l'idea di questa assurdità dell'esistenza in cui si trovano a vivere gli aborigeni adesso.
0: Certo, anche perché hanno passato loro veramente con il colonialismo inglese, ghettizzazione, violenze, annullamento di tradizioni, culture, ne hanno passate tante.
1: Praticamente
0: anche
1: sono stati decimati,
0: sono stati
1: quasi annullati,
0: esattamente. Tra l'altro, nella mitologia aborigena, nella tradizione, nella spiritualità, con queste pietre considerate sacre che un sacerdote consegnava a ogni capo tribù, avevano la possibilità, se appoggiati sotto il giaciglio, di portare sogni premonitori. Il sogno è ricorrente in questa narrazione, anche l'aspetto un po' così che smarrisce il lettore, però indubbiamente per conoscere, per saperne di più e anche per immaginare al che concretamente con quello che è stato vissuto, direi che insomma è un bel viaggio dall'altra parte del mondo questo libro.
1: Sì, è un libro molto importante, anche se, ripeto, non è un libro facile da leggere e può lasciare un po' stordito il lettore occidentale.
0: Certo, è talmente, per così dire, lontano e di una cultura che conosciamo poco, che capisco queste definizioni. Casa editrice Saggiatore,
1: sì.
0: Allora, mettiamo un brano che ho già letto il titolo, è attinente alla ricerca che sta facendo.
1: Abbiamo cercato dei brani che fossero o attinenti alla ricerca, sì, più o meno attinenti alla ricerca dell'asino perfetto.
0: E infatti si chiama Donkey. Inizia con un raglio
1: sì,
0: anche.
1: Sì.

0: Tornando in diretta, sonorità belle particolari per la colonna sonora del libro portato da Silvia Slipward Motes, Austerity Dogs. Il titolo è Asino Donkey.
1: Sì,
0: questo è un lavoro ripreso dalla discografia di Stefano, chiedo.
1: Certo, ovviamente gli Slipward Motes sono fra i gruppi preferiti di Stefano, i quali Slipward Motes non sono australiani ma sono inglesi.
0: Ok.
1: Sono inglesissimi e sono molto particolari perché rappresentano, se vogliamo, la classe operaia del rock. Veramente fanno questo tipo di musica che è fortemente ispirata e legata alle loro origini, operaie.
0: Certo, beh, già dalla reiterazione del suono parlavi di una ripetizione dei contenuti
1: anche, certo.
0: E anche in queste sonorità, beh, una colonna sonora indubbiamente azzeccata. In mancanza di sigle manteniamo anche gli Slipward Motes come base, così li conosciamo, perché mi è nuova la formazione che stiamo proponendo per questo Voltiamo Pagina. Ringrazio Libreria Ubic, Viernerio 27, dove potete ritirare i premi quest'oggi in doppia per quanto riguarda la possibilità di arricchire la vostra ma anche la nostra biblioteca, in quanto aspettiamo anche i vostri consigli o, come ha detto Silvia, recensioni. Beh, è un libro che già abbiamo notato corposo, saranno 400 pagine.
1: Sono molte di più.
0: Adesso... andato male a occhio.
1: Sei andato proprio male, perché sono 688.
0: Però atipica la scelta per quanto ti riguarda, perché
1: sì, infatti te l'ho detto che ci ho pensato molto prima di decidermi, ma poi ho detto che valeva la pena farlo conoscere. Aggiungiamo che due cose: uno, la traduzione è di Andrea Sirotti è un traduttore fiorentino ed è uno dei migliori traduttori che ci siano attualmente su piazza, direi specializzato in traduzione di poesia. Probabilmente è il miglior traduttore di poesia italiano, però ha anche tradotto diversi romanzi, e tutti romanzi di una certa difficoltà, perché io credo che tradurre Alexis Wright sia veramente un'impresa enorme. Lui ha tradotto anche un romanzo che ha avuto molto successo alcuni anni fa della scrittrice africana Chimamanda Ngozi Adichie, che è americana, anche quello più o meno di questa dimensione, un pochino più piccolo, sui 4,50 diciamo, e anche quello un libro di una certa difficoltà dal punto di vista linguistico. Sirotti aveva tradotto anche il libro precedente di Alexis Wright, Carpentaria, e lui appunto che gli aveva dato quel titolo, I cacciatori delle stelle.
0: Alexis Wright di dov'è originale? Originario, scusate?
1: Originaria, è una donna.
0: Originaria, scusa?
1: È un'australiana della nazione Vani, originaria del Golfo di Carpentaria.
0: Ah, appunto, quindi è stata anche una citazione autobiografica nel titolo precedente.
1: Sì.
0: E poi l'inglese in Australia è veramente un inglese a sé, mi hanno sempre detto.
1: No, è un inglese a sé dal punto di vista della
0: pronuncia
1: okay. E dell'orale. Lo scritto è normale.
0: No, certo. E poi come metti giù,
1: un
0: però
1: attimo, quello che è un inglese a sé è l'inglese aborigeno, cioè l'inglese degli australiani bianchi è come non ha grandi differenze rispetto a quello degli americani o degli inglesi, insomma è comprensibile. L'inglese degli aborigeni è molto diverso, perché chiaramente loro hanno questo modo di usare la parola, che è la parola del bianco, adattandola alla propria.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Hai una un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Devi fare un'ecografia, ma non puoi spostarti da casa.

0: Libere liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Cambiamo completamente, qui non è una tradizione aborigena, ma è un film che a me è piaciuto tanto, un film italiano.
5: Allora,
4: che ha il titolo...
5: posso fare la domanda?
4: Vai.
5: Visto che è il mio quiz.
4: Sì, scusa, sì, già te l'ho rovinato.
5: Dunque, volevo chiedervi, c'è un film italiano che si intitola Asini e che a me è venuto in mente molto leggendo questo libro, anche se dubito che Alexis Wright l'abbia mai visto e che questo film abbia mai varcato i confini italiani. Comunque, questo film Asini, un film del 1999, aveva un protagonista appunto che aveva a che fare con gli asini. Io voglio sapere chi è l'attore italiano, ovviamente, protagonista del film Asini del 1999.
4: Per una dritta o per una storta abbiamo recuperato il quiz, quindi tra poco finirà il brano, mandiamo la pubblicità e torniamo in diretta con il Voltiamo Pagina, atipico di oggi, mercoledì 20 maggio.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: causa di ogni preoccupazione.
1: Brano in musica italiana dedicato a Sergio Fanti, ma anche a William Piana. Siamo due somari, non è esattamente così il titolo, però lo dico con autodenuncia. Ah, ho preso il titolo esattamente. Siamo due.
2: Sì, mi sembra di sì.
1: Perfetto.
2: Siamo due somari.
0: Sì. Sia impossibile.
1: Contento Sergio, bella coppia, eh? Guarda che è un animale nobile, un animale sottovalutato, un animale forte, paziente.
2: Ehi, lo cercavano per sconfiggere il cambiamento climatico in questo libro.
1: Penso.

0: Beh, ci sono attinenze, però altro tipo di narrazione per l'accompagnatrice di Ken Greenhall, scrittore americano scomparso nel 2014 e originario di Detroit nel Michigan. È un romanzo e un, chiamiamolo così, genere definito innaturale, per quello che ho trovato attinenza. Però entriamo nella narrazione e il quiz è aperto. È molto particolare il mio quiz. Io ora leggerò, anzi, darò presentazione ai protagonisti e anche a questa trama. Questa trama può essere tradotta in un film. Voi mi scrivete, secondo voi, chi può essere il regista di questo film? Ma a proposito di film, è il momento anche di dare il vincitore a cui daremo attraverso Libreria Ubiqui, libro presentato da Silvia, è Luca, che scrive perfettamente Claudio Bisio, subito, immediatamente. Però cito anche Sabina. Buongiorno William e Silvia, grazie per il racconto aborigeno e per le Sleaford Mods che adoro. Sono andata a vederli a Brighton quest'anno. Grazie Sabina per la citazione e l'esperienza musicale. Arriva seconda Cinzia. Invito a restare all'ascolto, però, perché quiz aperto è particolare. Anche Matteo da Bologna che dà risposta esatta. Tante risposte. Fabio, anche Fabio preciso, l'attore è Claudio Bisio. Grazie Floriano, un caloroso abbraccio a te, bellissimo brano sentito grazie a Silvia. Questo invece chiaramente è il nostro caro Sergio.
1: Sergio, posso chiederti se lo conoscevi già questo brano? Perché io l'ho scoperto ieri
2: in strada ai lati o sopra il guardrail, incitamento col megafono un po' scarico da un'emozione che...
0: Allora, parlavo di un aspetto innaturale e a voi la risposta, non so, allora, a un primo sguardo la protagonista è una donna gradevole, tutto sommato però abbastanza anonima, ma la stessa cosa si potrebbe dire di suo padre. Sono spesso in coppia, lui è una persona anziana, capelli bianchi, un paio di occhiali per nascondere l'aspetto che lui è ipovedente, però dietro questa coppia ci sono ombre e tutt'altro che rassicurante il percorso che stanno tenendo. Pensate che di lui si dice che abbia dei poteri di curatore, che sia capace di guarire i malati semplicemente con il tocco delle mani, mentre Gillian, la figlia, di mestiere fa, appunto come il titolo, l'accompagnatrice per donne anziane e fragili. Voi pensate a una dama di compagnia, una badante. Non è esattamente così. Lei se ne prende cura fino alle estreme e irreversibili conseguenze. Ma quando leggiamo questo libro ci rendiamo conto che la protagonista ha un sinistro piacere anche in tutto ciò, fintamente così assistenziale, poi però troviamo anche in questo lavoro una sorta di sottile piacere. Arrivata in una città dell'Iowa, nel cuore dell'America rurale, la coppia individua subito quella che a questo punto io nel libro, avendolo letto, potrei definirla una vittima, ma è molto particolare. Mrs. Dobb, sì, possiamo definirla una vecchietta debole, sostenuta dal letto, ed è una casa dove lei dimora molto strana, molto imperfetta, sembra quasi maledetta. È anche un po' strana l'attrazione che Mrs. Dobb prova per il padre, un'attrazione ambigua, particolare, nonostante l'età. E poi intorno alla donna anziana c'è un altro stuolo di protagonisti, un valzer familiare. I figli sono gemelli, e già qui David and Eva, figli gemelli, legati però unicamente da una reciproca avversione. E c'è anche una nipote che è irresponsabile, non certamente felice. E come se non bastasse, poi, in tutto questo panorama molto oscuro, com'è oscuro il passato di Gillian, riaffiorano altri personaggi e tante domande scomode. che fanno arrivare la coppia fino lì. Come vi ho detto, è un aspetto cupo, ipnotico, personaggio femminile, torbido e anche amorale, indubbiamente. Questo autore si conferma, e io questa definizione non l'avevo mai sentita prima d'ora, nella narrazione innaturale, che è più vicina a una narrazione dell'assurdo, è più vicino a qualcosa che non ha a che fare con il fantasy o con il mistero. Beh, tutto ciò che il regista vi fa venire in mente, questa trama di una coppia, padre e figlia, lei con questa predisposizione che poi alla fine le porta anche, non dico un piacere, però non so, un sottile brivido per portare avanti, a conclusione si può dire, la vita di queste signore di età avanzata, e lui con dei poteri di curatore così strani, l'arrivo in un'America un po' di provincia, la conoscenza di questa donna anziana che subito ha un'attrazione un po' ambigua per il padre di lei, i suoi due figli gemelli che sono costantemente in litigio, l'arrivo anche di una nipote che non si trova certo bene in questa situazione e altri personaggi che riaffiorano da un passato torbido in maniera ipnotica e cupa. E si conferma come questo autore sia stato definito un maestro dell'innaturale, che è un genere letterario che ormai viene definito tutto suo. Quello che vi ho letto, secondo me, riportato al cinema, a me ha fatto venire in mente un regista. Proprio così. È un quiz aperto, perché non c'è solo lui come regista che può fare queste narrazioni. Però lui in maniera molto particolare. Perché sorridi, Silvia?
1: Sorrido perché sto pensando, e se ti dicono un altro regista che non è quello che pensavi tu?
0: E nessun altro risponde, allora io do il premio a chi ha dato risposta di un regista. Però è chiaro che se mi dicono Vanzina, no dico,
1: quello sono
0: no,
1: d'accordo, però...
0: No. Però io ho in mente un regista.
1: Anche io ne ho in mente uno, però scommettiamo che non è lo stesso.
0: Intanto ascoltiamo un po' di musica. Sì. Intanto hanno già risposto e mi sa che il vincitore lo proclamiamo a breve. Cosa ascoltiamo? Labraford adesso, il disco proposto.
1: Sì, questa è una scelta di Stefano. Non mi chiedere, non so chi siano. Sappiamo solo che è un gruppo.

0: È inutile che, cioè non, che tu riveli sempre, capito? Tu riveli sempre i finali, eccetera.
1: In Giappone hanno una Cassazione che è da togliersi il cappello sempre.
0: In questo caso vedremo cosa dirà la Cassazione. Intanto il Tribunale Distrettuale di Tokyo ha condannato un 39enne amministratore di un portale specializzato in anticipazioni, in spoiler, che dovrà scontare 18 mesi di reclusione.
1: Giusto.
0: Capito? Oltre a pagare 5.300 euro di multa. E tu dirai, vabbè, ma cosa ha fatto quest'uomo? Ha spoilerato. Cioè non è che dici, non so, ha fatto qualche vessazione. No, sul suo portale lui ha detto, ah, guardate che questa serie finisce così. Sì, e uno dice, vabbè.
1: Che l'assassino è il maggiordomo.
0: Esatto. E che sarà 18 mesi di reclusione. Qua non si scherza più. Non si scherza più. Il sito gestito da questo signore che si chiama Takeuchi non si limitava alla cronaca cinematografica o la critica, ma ospitava appunto delle rivelazioni, e secondo la tesi accolta dai giudici questo causava dei danni economici ai detentori dei diritti. Perché? Perché la gente sapeva già come andava a finire e magari non andava a vedere quella serie. Questo è il pugno di ferro che appunto dal Giappone parte verso gli spoileratori, tremate spoileratori. Sì, sì. Io francamente faccio fatica a...
1: Per voi è finita.
0: Sì, per voi non c'è più scampo. Io faccio finita, io solidarizzo però, perché io faccio fatica a vederli come dei nemici della civiltà, come, capito, dei pericolosi, sovversivi.
1: No. Sovversivi magari no, però...
0: Ho capito, 18 mesi di reclusione.
1: Ho capito, sono dei disturbatori della quiete pubblica.
0: Della quiete pubblica, ho capito. Ma insomma, comunque, caro Wataru Takeuchi, no, dispiace, ma noi ti aspetteremo.
1: Io dico, magari dategli almeno i domiciliari, ecco, proprio galera.
0: Sì.

0: chiunque a dire non ho mai messo un paio di jeans. Ovviamente adesso però cambiamo argomento perché continuiamo l'intervista che Ilaria Cecchinato ha fatto a Camilla Casali. Camilla è una giurista, ha partecipato al progetto Corpi Civili di Pace promosso dalla ONG Progetto Mondo ed è stata in Bolivia e ci ha raccontato del suo lavoro in quel contesto e oggi ci racconta che cosa significa fare prevenzione. Quali sono le differenze e le similitudini con il contesto italiano rispetto a quello che ha conosciuto appunto in Bolivia e anche lo sport come strumento relazionale di reinserimento sociale con gli adolescenti.
1: Prima di entrare nella seconda attività che hai portato avanti, volevo agganciarmi a questo racconto che hai fatto riguardo alla prevenzione, a tutto un lavoro di prevenzione al reato e al delitto, perché in qualche modo credo che sia un discorso di cui si parla molto poco anche qui in Italia. Chiaramente anche solo la narrazione attorno al carcere è sempre pensata in ottica punitiva. Quindi ti chiedo, dopo questa esperienza, per te, che cosa significa prevenzione e quindi che cosa ti porti anche con te e che cosa credi che potrebbe servire anche qui? E se hai visto delle differenze o delle similitudini rispetto all'Italia?
2: Sicuramente quello che, partendo dalla cosa che un po' più mi ha sorpreso, è stato un grande lavoro da parte delle organizzazioni della società civile. Io devo dire che in Bolivia, diciamo, c'è un po' la mancanza, dovuto tutto a un problema enorme, anche diciamo storico, politico, culturale e un po' dello Stato in alcuni contesti e in particolar modo in questo nei confronti degli adolescenti in Bolivia c'è una grande forza da parte delle organizzazioni della società civile che nascono in qualsiasi età. Io mi ricordo solo che in uno di questi eventi, nel momento in cui dovevamo invitare tante persone rappresentanti delle singole organizzazioni che insomma lavoravano in contesti di prevenzione differente, erano presenti degli adolescenti, adolescenti che avevano 14-15 anni e nel momento in cui li vedi io dicevo, boh, non so, mi sembrava un po' strano in questi contesti vedere giovani di questa età e in realtà loro mi raccontarono che la loro organizzazione era proprio per la prevenzione dell'imbarazzo, quindi la prevenzione nei confronti delle ragazze adolescenti boliviane affinché non rimanessero incinte e che potessero conoscere tutti le precauzioni del caso. E quindi la cosa che mi ha sorpreso è un po' questa a livello orizzontale, questa modalità di lavorare che secondo me è molto bella e dà tanto spazio e possibilità anche a chi magari non avendo fondi, non avendo per forza sede o un contesto ben strutturato, può far sentire realmente la sua voce anche partendo da un'organizzazione studentesca. E questo in realtà mi ha dato una grande forza nel vedere che comunque c'era una partecipazione proprio totale. E io penso che nella costruzione della prevenzione sia necessario un dialogo orizzontale. E delle volte, rispetto anche all'esperienza che ho avuto in Italia, questo potrebbe manca perché è molto verticale e quindi rischia in realtà di non dar voce a chi realmente potrebbe dar voce nei propri contesti. Quindi sto parlando dei giovani di qualsiasi età, ecco, senza togliere a nessuno. E, dal punto di vista strutturale, penso che la grande fortuna, sfortuna, si può vedere in tutti e due i modi, essendo uno stato nuovo, abbastanza nuovo rispetto al nostro, sicuramente può prendere ad esempio e quindi non prendere strade differenti rispetto agli altri contesti e quindi, come dire, avere delle strade più facilitate e velocizzate anche nella risposta, avendo anche altri esempi di altre politiche. Sicuramente le similitudini che ho trovato è che in realtà è sempre diciamo, nel lato purtroppo quello un pochino più negativo, è sempre un argomento un po' di nicchia, sia qui che che là, nel senso che c'è una grande partecipazione ed è vero, però comunque manca tutta la parte di quella che facciamo un po' noi, di campagna di sensibilizzazione, quindi di far capire realmente quanto fosse importante lavorare prima affinché avvenissero le cose. E qui noto che c'è la stessa problematicità, perché ovviamente si pensa sempre nel mentre succede un atto e al dopo, ma il prima viene sempre considerato un po' marginale, soprattutto in un contesto in cui quello italiano abbiamo adesso una grande diversità anche di popolazione, che ormai non è più una novità, ma che comunque secondo me fa ancora fatica a esserci una reale integrazione anche da parte sia dello Stato ma anche della stessa società. E quindi per lavorare con gli adolescenti secondo me bisogna proprio partire da mettersi tutti nello stesso piano, senza avere, insomma, far vedere queste differenze di età che portano soltanto in realtà ad allontanarsi invece che avvicinarsi. Quindi questo è un po' un discorso che io penso che sia molto utile, in cui magari anch'io alla mia età, quando ero adolescente, avrei voluto sedermi nello stesso tavolo e avere lo stesso valore magari di una persona adulta e poter esprimere la mia idea per far capire effettivamente come potevano andare le cose, perché spesso si pensa che le strategie che si usano nei confronti degli adolescenti, anche per prevenire la violenza, siano quelle più giuste, date magari soltanto dall'osservazione, quando invece in realtà bisognerebbe spesso magari chiedere o integrare di più gli adolescenti e i ragazzi.
1: Mi aggancio alla tua seconda attività, perché mi viene da dire che lo sport, che è un po' la pratica che hai portato all'interno degli istituti penitenziari, possa essere in qualche modo uno strumento orizzontale. Quindi ci puoi raccontare che cosa hai portato e che cos'è per te il valore dello sport per la relazione e per il reinserimento sociale?
2: Certo, diciamo che dopo l'esperienza in Bolivia mi ha dato tante opportunità, tra cui anche quella di potermi inserire e poter vedere e lavorare dentro un contesto penitenziario completamente differente. L'idea è nata insieme alla mia compagna di viaggio, nonché altro corpo civile di pace, Olga Romagnoli, e insieme abbiamo scritto un progetto prendendo in considerazione, partendo proprio da uno sport che io pratico e praticavo, che è la pallavolo, e insieme ci siamo messi proprio sul tavolino a scrivere questo progetto educativo da portare dentro al centro di reinserzione sociale di Calauma, che è un centro penitenziario particolare a suo modo, perché accoglie i giovani dai 18 ai 28 anni e quindi persone che sono già maggiorenni e che però rientrano in quella fascia detta giovani adulti. E questo centro di reinserzione è nato da un contesto prima privato e poi è diventato pubblico, e questa è un'altra particolarità, insomma, presente nel territorio. È l'unico centro in Bolivia, e questo progetto è nato dalla mia esperienza passata qui a Bologna all'IPM e anche che poi è seguita anche alla Dozza con la sezione femminile e sempre all'interno di WISP Sport in Carcere Bologna. E diciamo che io ho sempre reputato, nonostante sia una giurista e quindi magari venga anche da tutt'altro background di studi, che lo sport per me è sempre stato un momento e anche un'occasione di incontro che togliesse tantissime barriere, sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista anche, possiamo dire, di genere. Perché in realtà in particolar modo lo sport come la pallavolo richiede una cosa che spesso si fa fatica a fare anche in contesti diversi, che è il gioco di squadra. Quindi sì o sì, purtroppo per fortuna, se vuoi giocare a questo sport devi passare la palla, in campo devi stare in sei, devi parlare col tuo compagno di squadra per poterti coordinare, devi cercare anche una strategia per poter fare un punto, per poter riuscire anche a vincere la partita, e quindi fa nascere giustamente quella competizione positiva che deve avere anche lo sport. E in un contesto come quello boliviano, in cui io sono arrivata, che lo spagnolo non lo sapevo benissimo, quindi per me era anche un po' difficile fare un progetto cioè filo educativo in cui, non conoscendo bene ancora la lingua, era un po' difficile, ho pensato che lo sport insieme alla mia compagna fosse la maniera più diretta e anche veloce per poter arrivare ai ragazzi e costruire qualcosa. E quindi abbiamo costruito questo progetto che si chiama Segundo Sacche, Volleyball para la Reinserción Social, che vuol dire Segundo Sacche è il movimento, è la seconda battuta, è come se tu nel momento in cui andassi in fondo campo invece di battere una volta batti due volte, quindi il significato è un po', c'è sempre una seconda volta, una seconda possibilità di fare la seconda battuta per poter rientrare in campo. E ha preso in considerazione 80 ragazzi di questo centro, e il totale dei ragazzi era 500. Ovviamente io avevo a disposizione insieme alla mia compagna per poter lavorare insieme solo un giorno, e il giorno prestabilito è stato il mercoledì, dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio alle 5. Questi giovani erano 80 divisi in 4 gruppi, quindi 20 ragazzi per ogni gruppo, e siamo partiti proprio dalle basi, quindi un livello basico dove si insegnavano ovviamente le regole di base a livello tecnico e le regole di base anche un po' di convivenza nel campo, perché comunque insomma bisogna anche cercare di insegnare e a fare apprendere queste cose in maniera anche un po' implicita, senza risultare troppo pesanti, che forse è anche quello il problema, anche un po' dell'imposizione delle regole, no? E invece attraverso il gioco secondo me si imparano in maniera più divertente, e delle volte inconsciamente ognuno ne fa proprie senza neanche rendersene conto. E durante tutto questo percorso poi i ragazzi affrontavano diversi livelli, da livello basico, livello intermedio e livello avanzato, e il progetto è durato quasi 7 mesi, quindi praticamente quasi tutto il mio percorso, e durante tutto il percorso ci hanno accompagnato altri 2 ragazzi che sono offerti volontari, perché anche loro, altri 2 ragazzi detenuti nel centro, e sono offerti volontari perché ex pallavolisti, insomma fuori giocavano, e mi hanno aiutato e ci hanno aiutato come appoggio tecnico. Quindi in realtà abbiamo creato anche all'interno di questo contesto penitenziario un bellissimo team orizzontale, perché in realtà nel momento in cui allenavamo i ragazzi, ognuno, cioè noi eravamo sullo stesso livello, sullo stesso piano, e quel momento, quindi quel mercoledì, che ormai era diventato un appuntamento fisso anche all'interno del centro, era proprio un momento, un'occasione anche per i stessi ragazzi per uscire un po', allenandosi anche con una certa disciplina che doveva essere e che è necessaria per poter capire anche un po' le regole, il contesto, ed è diventato un momento prezioso non solo per loro ma anche per noi, perché comunque è stata una bellissima occasione anche di essere responsabili in modo autonomo, e per questo ringrazio ovviamente il coordinatore di Progetto Mondo che ci ha dato anche questa possibilità di un progetto che insomma ha trovato il suo spazio all'interno del centro.
1: Grazie a Camilla Casali per averci portato un po' con lei in questo viaggio in Bolivia. Ora passiamo alla rubrica di oggi, Storie di Leoni, a cura di Gabriele Arosio, che ci racconta di François Camaté Casereca, il vincitore del premio Alexander Langer 2026, un premio internazionale molto prestigioso che valorizza le persone, i gruppi e le associazioni impegnati nella promozione dei diritti umani.

0: Ciao Gabriele, hai incontrato François Camatté Casereca, il vincitore del premio Alexander Langer 2026 e con questa decisione la Fondazione riconosce il coraggio, la lungimiranza e l'impegno soprattutto di un attivista che con i mezzi della non violenza opera in una delle regioni più conflittuali del mondo, che è il Nord Kivu, con l'idea di sviluppare la pace, la giustizia ecologica e la partecipazione democratica. Come ho anticipato, hai avuto il piacere di incontrarlo in un viaggio che lui sta facendo un po' in Italia per incontrare gruppi e movimenti che in qualche modo si ispirano al suo lavoro. Puoi raccontarci di questo incontro?
1: Ciao Antonella, un saluto a te e un saluto pieno di affetto ai detenuti e alle detenute che ci seguono dal carcere. Ho conosciuto François Camatté Casereca durante l'incontro organizzato dalle ACLI Milanesi, Lega Ambiente Lombardia, Fondazione Alexander Langer, mercoledì 22 aprile a Milano. Incontro dal titolo Giustizia climatica e costruzione di pace. Anzitutto vorrei spiegarvi chi è Alexander Langer, che quella sera, diciamo, era un po' in mezzo a noi con lo spirito. Alexander Langer è stato un attivista che poi è morto e oggi ne porta avanti, diciamo, la memoria, questa fondazione organizzatrice della serata e promotrice del premio che François Camatté Casereca ha ricevuto. Alexander Langer è stato un uomo di pace, un attivista ambientale che ha speso tutta la sua vita per questi impegni. Langer ha mostrato la visione ideale, insieme fortemente concreta, di un mondo diverso, l'urgenza di ricostruire tra noi esseri umani e con la natura un rapporto meno violento, meno competitivo, più collaborativo, più solidale. Nel suo celebre discorso del 1994 ad Assisi, Quattro consigli per un futuro amico, Langer ha intuito che l'umanità tutta avrebbe potuto riconoscersi in un mondo più lento, più profondo, più soave. Oggi c'è una fondazione che ne ricorda l'impegno, che ogni anno premia un attivista del mondo facendolo conoscere agli italiani. François Camatté rappresenta in modo esemplare una generazione di giovani attivisti africani che in mezzo alla violenza e alla povertà cercano vie di resistenza non violenta. François vive in una regione della terra martoriata dalla violenza, ricchissima per la presenza di minerali strategici. È la regione del Nord Kivu, che è tra le regioni più conflittuali del mondo. È il fulcro dell'estrazione dei minerali 3T cosiddetti, tantalio, stagno, tungsteno e del coltan, che è fondamentale per le tecnologie globali. Ma nel Nord Kivu si possono estrarre anche oro, diamanti, litio, manganesio. I minerali sono estratti dai ribelli con il supporto diretto e indiretto della comunità internazionale e di alcuni paesi vicini. Il Nord Kivu sta letteralmente attraversando una situazione di crisi umanitaria e di sicurezza devastante, che costringe la popolazione locale a vivere in uno stato di perenne paura, sotto il giogo di oltre 60 gruppi armati. Ci sono poi altri conflitti in corso causati dall'estrazione del petrolio in alcune aree protette, ad esempio la foresta del Congo, la seconda più grande foresta pluviale tropicale del mondo.
0: Gabriele, ma come si articola l'impegno di François in una terra in cui vivere è così difficile?
1: François Camatté è cofondatore in Congo della sezione locale di Extinction Rebellion, un movimento ambientalista che abbiamo imparato a conoscere per le sue proteste, anche in Italia, proteste molto vivaci, talora abbastanza anche clamorose, come azioni di ribellioni. Ebbene, le attività di Extinction Rebellion in Congo includono campagne con questi titoli che sono molto esplicativi delle attività che conducono: Il Congo libero dai fossili, armi illegali, adotta un albero, non un'arma, l'arte della pace. A Milano, Kamate Kasereka ha spiegato che la non violenza attiva è la nostra strategia, un modo per tentare di apportare un cambiamento positivo. Per coinvolgere le comunità organizziamo cortei, sit-in pacifici, creiamo spazi e opportunità per il dialogo e la riconciliazione. Il nostro obiettivo è convincere i giovani che si sono uniti alle milizie armate a partecipare alla nostra protesta non violenta, trasformando così le armi in alberi. Oltre al suo lavoro organizzativo, Kamate si impegna nella documentazione delle violenze dei diritti umani, nella creazione di programmi radiofonici e in iniziative educative che promuovono responsabilità ecologica, dialogo e pace. La sua attività unisce i giovani nella consapevolezza che il clima deve avere oggi un impegno particolare da parte di tutti, e così offre ai giovani una voce sulle questioni che riguardano direttamente il loro futuro. Di questo tour che François ha compiuto in Italia, ha dichiarato: da questo tour ho imparato una cosa importante, la solidarietà. Molte delle persone che ho incontrato non sapevano che la popolazione della parte orientale del Congo stesse affrontando problemi di questa portata e non erano pienamente consapevoli dell'interconnessione tra crisi ecologica e conflitti armati. Ora che sono maggiormente informate, le persone che vogliono sostenerci possono amplificare la nostra voce e aiutarci a raggiungere i decision maker globali, i politici, le organizzazioni internazionali, contribuendo così a cambiare la narrazione dominante che continua a negare il genocidio in atto in Congo. Ciò che chiediamo è il rispetto dei diritti umani, la cancellazione dei debiti esteri, giustizia climatica e una più equa distribuzione delle risorse a beneficio della collettività e non di singoli individui.
0: La storia di François ci parla delle profonde relazioni tra le ferite della terra e le ferite dell'umanità e solleva tante riflessioni, tante domande, ma saremo all'altezza delle risposte?
1: Hai posto una questione molto importante, Antonella. Noi, rispetto alla giustizia climatica, rispetto al rispetto dell'ambiente, rispetto alla pace, ecco, oggi davvero ci giochiamo il nostro futuro. E quindi l'incontro che a Milano ho vissuto con François è un incontro che ho visto porre domande molto importanti, molto profonde a tutti i presenti. Ecco, come hai ben detto tu, saremo all'altezza delle risposte, potremo trovare il modo di costruire insieme una risposta a domande importanti che potremmo riassumere in una sola questione molto importante. Sapremo andare oltre lo sfruttamento dell'uomo sulla natura e dell'uomo sull'uomo? Sapremo andare oltre la sopraffazione, la violenza di chi vuole imporre con la forza?

0: al concerto di Ponzio Pilato. I 29 italiani, il governo più vicino a Bibi, perché ricordiamo che l'Italia è quella che anche in sede europea ha bloccato l'ipotesi di fermare tutti i commerci con lo stato genocida. Flottilla intercettata, fermato di 29 italiani, c'è anche un deputato. Naturalmente il Corriere guarda il deputato, con tutto il rispetto e anche come gli altri, l'ammirazione per Dario Carotenuto dei 5 Stelle, ma non è che uno perché è deputato può essere liberato mentre gli altri non deputati, no. Allora, poi naturalmente la sequela parte, le pallottole di gomme sempre la stessa, primi satelliti giù, poi il silenzio, sapevano che potevano succedere. E chi vede le scene dei vari abbordaggi pirateschi vede che la prima cosa che fanno queste bestie in divisa israeliana è di chiudere le telecamere, tutto ciò che perché occhio non vede, cuore non sente. Questo è la loro filosofia. Infatti poi non è un caso che Netanyahu si è congratulato per la splendida operazione, perché i suoi amici occidentali ne parlano sempre con più disattenzione di questa cosa, e poi perché non mette in discussione minimamente i rapporti con gli amici italiani, si fa per dire amici, perché leggo da Milano, Corriere della Sera, centro-sinistra spaccato in comune. Fratture evidenti dei democratici tra alleati dopo il no alla rescissione del gemellaggio con Tel Aviv. Sala, qualcosa si è rotto nel rapporto col PD. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco. Questo è la, mentre Franco Mirabelli del PD cerca di minimizzare questa frattura sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, capitale genocida, vorremmo sempre ricordarlo, naturale confrontarsi, ma la coalizione si rafforzerà. Su questo elemento della vergogna, perché di questo si parla, interviene anche Robecchi. Questa mattina, a differenza del solito, non ha la penna ironica. È una penna arrabbiatissima. Flottilla Israele impunito, un problema che riguarda tutti, soprattutto la Schlein. Prima fa la sequela dei italiani retentenna, la Meloni che tace, quelli di qua, quelli di là. E poi venendo più avanti scrive, anzi, numerosi parlamentari europei, anche italiani, sono iscritti a associazioni, istituti e lobby israeliane che appoggiano apertamente le posizioni colonialiste e suprematiste. Vanno e vengono da Tel Aviv con amichevolissime missioni in cui stringono mani ai sostenitori del genocidio di Gaza, perorano la tregua delle cause di Israele, non dicono una parola sulla missione del Libano, sull'annessione della violenza della Cisgiordania, oltre che naturalmente all'aggressione dell'Iran. Questo poi si parla di Sala e dice dunque si pone, Sala è Milano, si pone dunque un lontanissimo dai confini di Israele un enorme problema politico, quello delle forze destra, sinistra e estremisti di centro infiltrati da interessi di uno Stato straniero, complici di fatto di innumerevoli azioni illegali, sia in termini di diritto internazionale che quello che a Tajani piace un po' sì e un po' no, sia in termini di crimini di guerra. Siccome tra un anno si vota, appare inevitabile risolvere questo problema. Può una sinistra che aspira a governare e contenere, magari candidare, essere fiancheggiatori, qui si parla della sinistra riformista del PD, a fiancheggiatori di uno stato genocido che pratica l'apartheid?
1: Pensate un po', se da Teheran, Pechino o da Mosca avessero sequestrato e fermato un deputato di Forza Italia, quale sarebbe stata la reazione? Non sarebbe certamente stata, tutelliamo gli italiani, che è quello che ha riportato Tajani al massimo della critica per quanto riguarda i titoli che troviamo dal manifesto, ad esempio. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. Violenza e impunità senza confini, Chiara Cruciati, l'editoriale del manifesto. Israele spara su tutti. E questo appunto nei contenuti che troviamo nella situazione di uno stato genocida senza scrupoli, intercettati, fermati 400 attivisti, sono ora in mano a Tel Aviv, 27 gli italiani, la flottiglia e la barca, l'imbarcazione Girolama abbordata a colpi di fucile. Netanyahu ai suoi, state sventando un piano malvagio, si tratta di un lavoro eccezionale, veramente una eroica fermare in questo modo tutti bardati e protetti, anche minacciando con armi e sparare delle imbarcazioni provocazioni disarmate che stanno portando tutt'altro contenuto.
0: Beh,
1: è lo stesso eroismo
0: per cui Agata spara sulla tua ambulanza e uccide i bambini di 6 anni.
1: Sì, eroica, veramente. Siamo cittadini, lavoratori, gente comune, le nostre barche sono per lo più vecchie e malandate, ma nonostante questo abbiamo deciso di rompere il blocco illegale di Gaza. Ecco, lui è Dario Salvetti, un operaio della GKN. Ecco chi fermano, capito? Il governo balbetta sull'uso della forza, le opposizioni basta abusi, le reazioni dell'Italia e le mobilitazioni nelle città, ora che si parla più che mai, oltre che da avvoltoi, strumentalizzando fatti di cronaca, di essere italiani sempre e comunque, ecco come si presentano davanti a questa situazione. Ma non finisce qui. Smotrich, che come Ben-Gvir, come Netanyahu, contro la CP, vuole sgomberare Khan al-Ahmar, pronto un ordine d'arresto per il ministro suprematista. Il caso di Khan al-Ahmar è parte di un contesto che promette lo spellamento e le confische di terre palestinesi, rimodellando aree della Cisgiordania e poi anche dal Libano, bombardamenti e la situazione grave. E per quanto riguarda anche l'aspetto di sopravvivenza, il mare della Striscia da fonte di sostentamento, sopravvivenza, qui non è più un motivo di affari, commercio, è sostentamento, a zona di pericolo costante, la pesca è in ginocchio per la distruzione sistematica di imbarcazioni e infrastrutture durante la guerra, quindi per prendere su qualcosa arrivano dei proiettili perché si ritrovano in questo specchio di mare. A pagina 3 tutto ciò del manifesto, l'approfondimento che ho riportato, la Repubblica, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina, le opposizioni, il governo reagisca e l'intervista a Caro Tenuto dei 5 Stelle, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro, dovrebbe seriamente rispondere di questo sequestro, però da quello che vediamo, insomma, lo stesso Caro Tenuto poi riprende a pagina 4 di Repubblica, noi spinti dalle piazze, da deputato a bordo contro il genocidio, si criminalizza una iniziativa umanitaria e pacifica, non sono un uomo di mare ma ascolto chi è convinto che le istituzioni non facciano abbastanza contro l'ignavia di istituzioni, chiaramente tutto ciò è in movimento, quindi sempre comunque a fianco della flottiglia. Israele spara sulla flottiglia, si ripete il titolo, tra i fermati 29 italiani e l'opposizione all'attacco, il governo ora reagisca, questo diciamo un motivo di critica che mi sembra molto labile. Tajani sente l'ambasciatore, probabilmente dirà brutti e cattivi. Il resto del Carlino per portare la conclusione, che addirittura riporta a pagina 10 e a pagina 11, confermo quello che dice Alfredo, per certi quotidiani veramente tutto ciò è passato sotto un velo abbastanza fitto. E intanto vediamo allora per il resto del Carlino, è come un rapimento, noi portiamo solo aiuti a Gaza. Mi ero soffermato sull'aspetto di pace e di viaggio per fermare il genocidio e per portare magari quello che può essere sopravvivenza a dei civili. La conclusione a pagina 11 dal Carlino, come ho appena letto e osservato.
0: Sì, piacerebbe essere un credente e pensare che nell'oltretomba c'è vita, con un inferno come quello che ha visto Dante, con Katz, Smotrich, Ben-Gvir e Netanyahu che stanno nel più profondo dell'inferno e nella pena del contrappasso per l'eternità subiscono quello che hanno subito i palestinesi a Gaza. Sarebbe il giusto.
1: È un comunque, inferno.
0: Però
1: sì.
0: Invece purtroppo credo che non sia così. Comunque detto questo, il giornale ha lo scoop, perché titola con grande evidenza palestinesi contro Hamas, ecco la prima denuncia alla Corte Internazionale, noi vittime sacrificali. E allora, più che palestinesi attualmente è palestinese, perché uno, Tal Hamed, che ma immagino che sia anche più di uno, perché sappiamo che Israele sta foraggiando tutte le bande criminali nella striscia di Gaza per contendere il primato ad Hamas. Rispetto, ma questo comunque chiesto indagini e mandato all'arresto per 14 leader estremisti. Hamed, nome di fantasia per un oppositore di Hamas, eccetera, eccetera, denuncia abusi e tortura subiti durante la guerra tra Israele ed Hamas, in particolare la circostanza ritenuta il moltiplicatore della morte della striscia di Gaza, cioè l'utilizzo da parte di Hamas di abitazioni private come base per i lanci attiranti. Guarda caso, è il comunicato dell'esercito israeliano. italiano.
1: Questo, però, questo Ahmed. È quella voce lì.
0: Beh, comunque parliamo allora più in generale dei crimini di Israele. E allora andiamo in Libano. E queste notizie di questa mattina, dalle diverse agenzie, almeno 10 morti, tra cui 3 donne e 3 bambini, sono il bilancio di un raid aereo israeliano che ha distrutto una casa di Deir al-Kalun el-Nahr in Libano. L'attacco si inserisce in una giornata di massima tensione nel Libano meridionale, dove sono in corso anche violenti scontri in terra nonostante il cessato il fuoco. E questo è bellissimo. Il concetto di tregua è come il concetto di diritti internazionali umani.
1: Insomma, vale fino a un certo punto.
0: Hezbollah ha rivendicato i combattimenti ad Attah, dichiarando che i suoi militanti stanno affrontando le forze nemiche israeliane che tentano di avanzare verso la piazza centrale di ad Attah, questo villaggio fondamentale in cima a una collina che Israele sta assediando da più di un mese, più di 2 mesi, e non riesce a prendere, perché naturalmente i combattenti di Hezbollah oppongono una fortissima resistenza. E poi naturalmente i giornali si concentrano sulle trattative e non trattative, gli sbalzi d'umore o di finanza, di insider trading di Donald Trump. Potrei colpire presto, perché colpisce lui. Se personalmente.
1: Lui va là.
0: Hormuz punta l'ipotesi NATO, così che bello. Implicini a infilarci in quel vogorgo di guerra, non come paesi, come mandato dell'ONU, ma andiamo come potenza militare della NATO. L'ideale per entrare, per impantanarsi in una guerra. Doha serve tempo per le trattative. Sappiamo che, l'ha detto anche lo stesso Trump, è stato fermato dai paesi del Golfo perché sanno che disastro sarebbe l'ennesima guerra combattuta su ondi di droni, missili e quant'altro, e soprattutto di blocco di Hormuz. Nel frattempo, su questo terreno sono 2 le petroliere cinesi che lasciano lo stretto stesso con 4 milioni di barili di greggio dopo essere rimaste bloccate del Golfo per 2 mesi, lo dice Al Jazeera citando fonti in navigazione di Koppler. L'agenzia ha affermato che le navi Quang Yu Yuang e Yochen Laili hanno lasciato lo stretto oggi. Secondo la Reuters, la Yuang Yu aveva caricato 2 milioni di barili di greggio iracheno di Basra il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio della guerra tra USA e Israele contro l'Iran. Questo è il tema. Ma infatti si parlava delle pressioni del Golfo, dei paesi del Golfo, del petrolio, per non avere altre crisi militari d'oltranza. L'analista saudita Sager: non servono nuovi raid, ma più flessibilità negoziale. E lo stretto non è di Teheran. Ora il Golfo guarda i partner europei. Nel frattempo, vista dal regime, perché più Trump fa la voce grossa, più l'Iran acquisisce una sorta di carisma, di oppositore alle potenze occidentali. I crociati e bla bla bla, tutto pane per i denti dei pasdaran. Khamenei canta vittoria, ora siamo una potenza, però la gente ha paura di nuove bombe americane. Beh, è comprensibile.
1: Ci credo.
0: Ma vigliacchi, vero? Non come noi italiani che mostreremo,
1: sì,
0: il petto.
1: Impavidi.
0: Nel frattempo, il commento di Renzo Guolo dal Domani: Libano e sanzioni, le ultime linee rosse di Teheran. Più vicino un accordo alla ripresa della guerra, la partita a scacchi tra americani e iraniani continua dopo l'allarme di Trump, un nuovo attacco militare a Teheran, provocarlo, Qatar, Oman e Arabia Saudita, come si diceva, che invocano più tempo per il negoziato. Questo è quello che arriva. Ma nel frattempo guardiamo 2 cose che sono all'interno di questa cosa. La prima è: USA, la guerra per fermare Donald resta tra corridoi del Pentagono e giornali. Le inchieste sulle perdite contro Teheran filtrate prima dell'audizione del comandante. C'è un forte disaccordo, racconta il Fatto Quotidiano, tra la Casa Bianca e il Pentagono, che su questo hanno idee molto diverse, perché il Pentagono guarda, vede la cosa da un punto di vista militare e la Casa Bianca vede da un punto di vista elettorale su di Donald Trump. Quindi, ma c'è questo elemento, perché uno può dire tutto male degli Stati Uniti d'America, ma che non abbiano degli arsenali privi di missili, però sono rimasti a corto, tanti ne hanno tirati giù nel primo attacco contro l'Iran. E allora la domanda è questa, che si domanda il Fatto Quotidiano con Nicola Borzi: USA senza missili, maxi contratto agli amici di Till. Cosa succede? Ne parleremo poi ampiamente,
1: certo,
0: del riarmo,
1: sì,
0: ma quando parliamo anche della politica italiana. La guerra con l'Iran ha ridotto le scorte di missili dell'esercito USA sotto il livello di guardia? Poco male. Le aziende amiche ricevono contratti per decine di miliardi. Il Pentagono ha firmato un contratto che prevede la fornitura da parte di Andrew Industries, società partecipata dal cavaliere nero dal tecnodestra statunitense Peter Thiel, di almeno 3.000 missili da crociera Barracuda. E quindi siamo a posto, i missili ci sono.
1: I missili ci sono, meno male. Ecco, e poi io riparto da questo capitolo con la vignetta di LK, pagina 10 di Repubblica, dove c'è un Trump pensieroso che afferma: nessuno sa se attacco o non attacco. Sapete perché? È un segreto tra me e il mio broker. In effetti tutto ciò è attinente, seppur con triste ironia, ai soldoni che nella vignetta
0: il broker non ha dei consigli.
1: Escono dalla tasca. Sì. Certo, è come, è il suo lavoro. Teheran è pronta alla guerra, imboscate contro i jet USA con l'aiuto dei servizi russi, denuncia Repubblica, non come dagli Stati Uniti che non hanno ingerenze in alcuna parte, non sono implicati in nessuna altra situazione bellica. La strategia dei Pasdaran: se riprendono i combattimenti, il timore di Washington, il regime conosce le nostre procedure d'attacco. Poi il titolo di pagina 10 per questo argomento: ultimatum di Trump all'Iran, a Kaur, avete 3 giorni per l'intesa, il G7 Hormuz deve riaprire. Il presidente degli Stati Uniti: se il regime non fa l'accordo ripartono i raid. Vance: siamo contrari all'idea di consegnare l'uranio arricchito alla Russia, e avanti. Al che Repubblica, come al solito abituato il lettore attento alla scienza bellica, con queste piattaforme d'attacco grafica disegnate, lanciano i missili dopo aver superato i velivoli guida infrarossi che poi dirige sull'obiettivo, preparatissimi già dai tempi addietro per quanto riguarda questi schemi che a me mettono più paura che tutto il resto. Il manifesto, sempre con la guerra in Iran, le giravolte di Trump, Teheran, nuovi fronti, Trump fa di nuovo marcia indietro sull'Iran, il nuovo attacco posticipato lo chiedono i ricchi alleati del Golfo, il suo vice J.D. Vance parla con i reporter: abbiamo fiducia nell'accordo, ma per raggiungerlo bisogna essere in due. Questo a pagina 9 dal manifesto.

0: Mala Suerte, Fisud, Palestina si chiama questo brano, che naturalmente richiama, aveva una casetta in Canada, ma poi Pildopoldo la bruciò. E devo dire che anche il Canada, oltre che la Palestina, sta attento alle sue casette, visto quello che dice Trump ogni tanto. Però non c'è problema, perché se leggiamo gli interni del giornale, vacanze salve, c'è il carburante per i voli.
1: Adesso siamo tranquilli. Meno male.
0: Poi non è vero, peraltro. Però...
1: Infatti, io ho dei problemi a andare a Loreo a fare il pieno alla macchina, pensa un po'.
0: No, Matilda Sperling chiaramente tranquillizza le compagnie aeree, perché molti non fanno i biglietti aerei, dico, ma ci sarà poi il volo? No, fate i biglietti, poi vediamo. Il jet fuel cambia strade, non più Medio Oriente, ma arriva da USA, Nigeria e Russia.
1: Oppala!
0: Allora non è così cattiva la Russia come dicono la von der Leyen, la Kalles e tutti gli altri. E allora ci portiamo alla Russia, naturalmente anche qui notizie di bombardamenti, droni, disastri, tutte le mattine arrivano, aspettiamo il bilancio a momenti, ma un aiuto nelle guerre e rapporti di forza, dice ancora più avanti il giornale con Matteo Basile, ma Xi vuole da Putin uno sconto sul gas. Questo c'è l'incontro di Putin che è da Xi Jinping. Lo zar, che continua a chiamarlo zar, vabbè, sbarca a Pechino per ottenere appoggi dall'alleato. La Cina resta fredda. Ora, la Cina, perché dice il domani, perdono tutti, ma qualcuno invece in questo momento sembra stare in qualche modo diventando un player, come piace dire a molti nostri amichetti modernisti, sì, della scena internazionale. Allora non ci sta... un po' invidioso Lucio Martino dal giornale. Instabile, dipendente, Pechino superpotenza, ma è solo un'illusione. Sì, lo chiede la Stellantis. Gli Stati Uniti controllano il commercio, dalla Russia riceve energia. Da sola costa poco. Beh, però in compagnia
1: Questo
0: vuol dire. Comunque, Xi Putin, un'alleanza fondata sul gas, appunto, perché c'è stato un pattuito tra Gazprom e il colosso cinese del settore, un oleodotto che fornirebbe alla Cina tutto il petrolio che la Cina necessita e darebbe alla Russia il compito di sbarazzarsi del petrolio europeo. Sarebbe una soluzione, come dire, con una fava per due piccioni. Lo zar è arrivato a Pechino, e qui lo zar, perché Putin non chiama nessuno, verso il sia il gasdotto Power of Siberia 2. Questo è quello che arriva dalla pagina del domani, mentre fa eco anche il Corriere, non diversamente, Putin e Pechino dalla Mitkoxi, sì, la nostra alleanza mai così solida. Ora, una preoccupazione del mondo occidentale, delle potenze occidentali alla scoppiata della guerra dell'Ucraina, è di lasciare Putin nelle braccia della Cina. Missione compiuta.
1: Sì, infatti. E poi voglio sapere loro che vanno avanti a dire, beh, è stato un incontro tiepido, è stato un po' così di distanza tra i due. Ma cosa state dicendo?
0: Sì, perché chi è detta la regola adesso è Xi Jinping, chiaramente. La firma gli accordi strategici, il Financial Times, Trump cerca intesa 3 contro la Corte dell'AIA. Quindi Trump punta la carta sull'autorità, diciamo, certo, mettendo d'accordo di noi, poi ci spartiamo il mondo, ognuno mangia il suo. Questa è la filosofia dell'Occidente. Putin, e non da oggi.
1: Da un po'. Putin alla corte di Xi, cerca garanzie politiche e sbocchi per il gas. Oggi colloqui bilaterali, il mistero del commento attribuito al leader cinese. Mosca finirà per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Bah, anche questo che viene riportato da chi? Da Repubblica. E poi bisogna vedere in che contesto ha portato questa affermazione. Comunque, detto ciò, le guerre Putin e Xi faranno un giro d'orizzonte sui principali fronti di conflitto, dall'Ucraina, dove Mosca è sostenuta da Pechino, all'Iran, di cui il presidente cinese ha discusso pochi giorni fa con Donald Trump. Poi un'intervista a Bremer, lo zar, anche qui punto definito tale, e beh, sì, sarà il dragone, ha bisogno di Pechino, è sempre più debole. Al leader russo serve far vedere che è alleato dell'uomo più potente del mondo. Questa è l'analisi molto sbrigativa che viene riportata da Repubblica per tutto ciò. Vediamo se il manifesto mette anche qualche aggiunta nelle pagine che ho appena riportato. Pechino riserva a Trump Scusate, Pechino riserva a Putin l'accoglienza migliore, ma Pechino ha questa modalità di far bella mostra di sé, tra l'altro meritata, i vertici, e quando ricevono i capi di Stato si mostrano, appunto. L'argomento principale del summit odierno sarà il gasdotto Power of Siberia 2, che è uno snodo fondamentale tra Cina e Russia, e ci credo che l'Occidente, insomma, dice ma tiepido l'incontro, è problematico, non proprio andato a segno, e via discorrendo. Insomma, questo è il reportage che arriva dal manifesto per l'incontro che abbiamo appena citato. A te, Alfredo.
0: E poi guardiamo questi temi che arrivano dall'Unione Europea, perché da von der Leyen. Prima troviamo gli USA che dicono gli USA rispettino il 15% sull'acciaio, parliamo dei dazi, no?
1: Sì.
0: E quindi gli USA dicono ve victis, guai ai vinti, al pari di Brenno. E allora cosa replica la von der Leyen orgogliosamente? L'Unione Europea onora gli impegni.
1: Grasse risate.
0: Ci fa come i lacchè fanno così, evidentemente. Questa è la tristezza del vecchio, la vecchia gloria del piccolo continente. Ma in America Latina invece è tutto un ribollire, perché abbiamo Milei che attacca i ghiacciai della Patagonia per trivellare con l'accordo del Cile, e in Cile Caste, il nuovo presidente pinocetista, chiede ad ospedali e scuole di denunciare i migranti clandestini per cacciarli via. Abbiamo in Messico scontri con i cocaleros, con i narcotrafficanti, mentre abbiamo in Bolivia scontro con Morales e tutti i suoi sostenitori. Abbiamo in Ecuador 1400 arresti tra scontri tra bande. Vengo al Perù. Perù che, quindi c'è la grande rimescolone trampiano, direi. Perù che c'è lo scontro in vista del ballottaggio. Da una parte c'è Fujimori, il nipotino del golpista per la destra, che è favorito perché sembra convergere su di lui anche l'estrema estrema e ancora estrema destra, mentre alla sinistra Sanchez apre la revisione del contratto per l'acquisto degli F-16 USA, cioè dice basta comprare armi dagli americani. Dichiarazioni che arrivano durante un evento sulla filiera orifera responsabile organizzato dalla cooperazione economica svizzera in Perù. E quello, il diplomatico ha assicurato che un eventuale governo della sinistra manterrà le migliori relazioni possibili con gli state, basate sul rispetto reciproco, interessi comuni e indipendenza nazionale. Direi difficile con Trump queste cose. Sanchez rende noto anche questo infobae, è escluso inoltre veti nei confronti di Washington, Pechino ed altri partner commerciali, ribadendo l'impegno del Perù verso il multilateralismo. Insomma, non so se vince le elezioni, ma è un programma per l'intera sinistra mondiale questo.
1: E per quanto riguarda pagina 2, restando nel continente, in questo caso in Centro America, da Cuba, il tramonto della rivoluzione, viaggio a La Habana, ormai in ginocchio a causa del bloqueo degli Stati Uniti, mancano luce e carburante, non ci sono più turismo e lavoro, il centro è deserto e di notte sulla capitale cala l'oscurità. Per molti sono le ultime ore del castrismo in attesa dell'assalto finale USA.

0: E questo è il Condon Pass, Simon Garfunkel, in omaggio ai paesi andini dell'America Latina, Perù compreso, di cui si parlava. Ma veniamo all'Italia col vecchio hit dell'Os Marcellos Ferial, Quando calenda il sole. Cioè, quindi Calenda e Meloni, incontri e stima. Ma lei sa che non andrò con loro, infatti andrà con Forza Italia.
1: Esatto, sì, ma è momento di cambi comunque.
0: Il leader dopo l'ultima faccia a faccia, Azione fa proposte, qualche risultato c'è. Quindi c'è un'interlocuzione, no, tra gentiluomini. Nel frattempo c'è il povero Salvini, si fa per dire, che è dentro Scille Cariddi, perché la sua destra di Zaia fa gli accordi con Marina Berlusconi per fare un grande centro. E poi la sua sinistra da destra invece c'è Vannacci che gli erode e gli morde il fianco. Quindi Salvini fa di tutto per essere più a destra di Vannacci, ma non ci riesce.
1: Non ce la fa.
0: Perché Vannacci è l'originale. E allora Vannacci sanzicheggia la Lega, anche Ravetto passa con il generale. Lei, la Ravetto, è una donna importante, perché prima era di Forza Italia e poi di Fratelli, e poi della Lega, e adesso di Vannacci.
1: Non so.
0: Per me finirà Forza Nuova alla fine, esatto. Comunque, quanto è quello.
1: Non
0: che...
1: c'è limite al liquame.
0: No. La signora Ravetto. Detto questo, passiamo invece alle pagine più importanti di questa giornata, perché abbiamo questo elemento che ci porta appunto al governo che ha la canna del gas. Non sa dove trovare i soldi, a partire dall'accise per contenere il diesel, altrimenti c'è lo sciopero dei camionisti con la loro lobby e quindi diventerebbe un boomerang. Dunque allora abbiamo invece l'iniziativa che arriva dal Parlamento, il 5% alla NATO è troppo, gaffe sulle spese militari, poi la maggioranza si ferma. Quindi c'è un documento.
1: Poi torna indietro.
0: Perché? Subito Crosetto si arrabbia.
1: Ha detto ehi.
0: Ehi. Da Palazzo Chigi è ricevuto lo stop, leggo dal Corriere, irritazione di Meloni e Crosetto. Il caso mentre l'ammiraglio Cavo Dragone apriva il vertice militare in NATO a Bruxelles, un po' imbarazzato, vero? Perché questo è il tema che arriva sempre. Allora, come trovare i soldi? Chiedere che le spese per le energie vengano stralciate dal debito, che poi dovrebbero pagare lo stesso,
1: certo.
0: Come è successo prima con le armi. Allora l'Europa tende la mano all'Italia, l'esame e le richieste sul patto o sul pacco, chiamatelo voi. Dombrovski, l'uomo è un duro della Madonna, tranne quando si tratta del suo portafoglio, apre sull'energia, domani le previsioni europee su crescita, prezzi e debito. Procaccini, dopo aver rivisto von der Leyen, un incontro franco sulle esigenze italiane. Franco, non so perché c'era anche un tal Franco, non lo so.
1: Può essere.
0: Comunque sta di fatto, franco non franco, che la guerra costa 25 miliardi. Questo il conto pagato dalle imprese a livello mondiale tra gli aumenti, il calo della produzione e i dividendi, è un freno alla crescita effettivamente. Oddio, dipende quale, perché le giuste d'arme c'hanno dei e anche le banche hanno dei profitti che fanno impallidire paperoni.
1: Pensate alle conseguenze degli operai.
0: Sì, quindi la Whirlpool, per esempio, questo livello di contrazione industriale è simile a quello della crisi finanziaria globale. Sembra una parola leggera, ma vuol dire disastri dei disastri. E questo è quanto. E allora è importante che Calenda incontri le Meloni. In questo
1: certo.
0: Quadro la speranza arriva da Calenda. Ma detto questo, il Fatto Quotidiano gli si è ristretto il riarmo, questo citando un famoso film. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi rimangia tutto un successo delle opposizioni unite. Crosetto blocca le emozioni con Fratelli d'Italia, Lega e Fratelli d'Italia, mentre riarmo in disarmo, dice Marco Travaglio, che ricorda i vari passaggi quando promisero Draghi il 2%, ma poi arrivarono solo all'1,4% perché era una follia. Poi dopo è arrivato subito il 5%, ma poi vedremo strizzando l'occhiolino e poi lo paghiamo. Poi è arrivata la Meloni, che è sovranista, e subito ha tirato giù anche le mutande. Questo nel 2022 la Meloni va al governo, conferma il 2% di PIL, siamo una nazione seria. E infatti nel 2025, appena Trump ordina il 5%, al vertice dell'AIO fa le tromarce e firma il 5%, mentre Sanchez resta al 2%, cioè si impegna a spendere 70 miliardi in più all'anno, sono più o meno due finanziarie. Questo il Fatto scrive, che è una cifra assurda, ma nessuno ci dà retta, che saranno mai 70 miliardi. Ieri mattina che più gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati presenta una mozione che fa retromarcia sulla retromarcia, serve una revisione del realistico 5%, cioè si torna al 2%, peraltro mai raggiunto. E chi l'aveva firmato? La Meloni, la stessa che ha firmato pure il patto di stabilità, che ora lo contesta. Ma nel pomeriggio la retromarcia sulla retromarcia viene cancellata da un'altra retromarcia, si torna al 5. In attesa della prossima, questi gaglioffi potrebbero abbonarsi al fatto, costa molto meno del riarmo e aiuta a evitare figure da pagliacci.
1: Oh, certo che sarà anche longevo, ma questo governo è una longevità veramente allucinante.
0: Come quegli anziani che poveretti hanno perso la testa.
1: Sì, poveri ma bellici. A pagina 4 il manifesto, la destra è in tilt sui soldi alle armi, la maggioranza al Senato deposita una mozione che chiede di rivedere spese militari, ira della premier Crosetto, testo modificato, sull'agricoltura rimosse le critiche all'Europa e boccia una vendetta verso la Lega. Intanto, dopo tutti questi aspetti, che dire contraddittori è un eufemismo, mi sposto anche su Repubblica, su questa analisi che riporta Tommaso Ciriaco, una trappola della Lega, il testo sconfessa Meloni e Crosetto impone lo stop, la proposta che mette in difficoltà la premier con Trump, inserita a sorpresa nel testo lunedì sera su input del salviniano Romeo, segnale contro i fondi Unione Europea di Safe, documento scritto da Craxi, cortocircuito con Palazzo Chigi. Qua ci sono sulle spese per quanto riguarda la difesa anche i dati, votazione normale, presenti 134 votanti, tutti si può dire 133, favorevoli 75, contrari 58. Ecco, questa appunto è la risultanza anche a livello numerico che viene riportato per quanto riguarda le spese della difesa. De Cristofaro, il senatore di AVS, sempre su Repubblica, maggioranza allo sbando, non può smarcarsi dalla Casa Bianca, vorrebbero lanciare un messaggio su un tema impopolare ma non possono farlo per non andare contro l'amministrazione USA. Questa è pagina 9 di Repubblica.
0: E allora andiamo con Vignarca, Francesco Vignarca, della Rete Italiana Pace e Disarmo, che con altre 25 istituzioni europee denuncia che l'Europa sta tentando di depotenziare i controlli sull'export di armi. Sentiamo questa denuncia.
2: Credo che sia importante sottolineare come sono ormai 2 o 3 anni che a livello globale europeo ci siano azioni che cercano di diminuire il controllo sull'export di armi. L'abbiamo visto in Italia, è in corso un tentativo di indebolimento della legge 135 del 90 che finora siamo riusciti a fermare, ci sono state le modifiche in altri paesi, Svezia e Francia in particolare, c'è stata già una modifica della posizione comune dell'Unione Europea sull'export di armi, cioè su quelli che sono i criteri collettivi che ci diamo per decidere se armi europee possono essere esportate in un paese o no. Perché sta avvenendo tutto questo? Perché per ora le industrie delle armi hanno aumentato la loro produzione con i soldi europei degli stati membri che hanno usato le spese militari e anche, sappiamo benissimo, dal piano Rearm Europe, dal programma Safe eccetera, ma questi soldi finiranno soprattutto in paesi come l'Italia a breve e quindi le industrie che stanno aumentando la loro capacità produttiva già pensano di pressare per il futuro e il futuro sono ovviamente i nuovi mercati fuori dall'Europa, mercati che dovrebbero essere limitati dalle nostre regole, dai criteri di esportazione che abbiamo appunto nelle posizioni comuni o anche nel trattato contro il commercio degli armamenti, ma che si vogliono indebolire proprio perché i nuovi mercati devono essere pronti al profitto delle aziende militari. E qui subentra anche questa nuova decisione che dovrebbe essere votata e decisa a breve dall'Unione Europea dopo il cosiddetto trilogo, cioè il dialogo a tre tra Consiglio, Commissione e Parlamento, su questo Defense Omnibus. E attenzione, ancora una volta si fa passare per una decisione tecnica legata alla semplificazione dei transiti all'interno dell'Unione Europea, quella che in realtà è una decisione di impatto politico molto forte perché si vanno a modificare delle norme che non solo intervengono sullo scambio di materiali di armamento tra l'Italia e la Francia, che potrebbe essere una cosa ovviamente già definita tranquillamente come tutti sono gli altri scambi interni, ma che va a indebolire quello che è il controllo sull'utilizzatore finale, cioè si finge di semplificare un trasferimento interno per rendere più facile alle aziende delle armi di esportare verso i paesi che poi sono quelli che comprano e che sono quelli in conflitto o che sono autocrati.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E allora c'è la vicenda drammatica di Modena. La destra è l'attacco su diversi fronti, altrimenti i fronti sono tutti suoi. Per esempio, la verità è scandalizzata e ce l'ha coi giudici. Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione. Naturalmente, secondo la verità, il Kudry, questo ragazzo impazzito al volante dell'automobile, capiva ad occhio nudo che erano i cristiani.
1: Certo,
0: che erano
1: ebrei.
0: Ebrei, no, sì. Certo. Mentre altri giornali invece dicono, avete visto, maledetti della sinistra, è Libero e il Tempo. Libero non è matto. Il GIP smonta la sinistra, credo che sia nel compito della sinistra, del GIP smontare la sinistra. Comunque, il Tempo, ma quale matto? Ora lo dice anche il giudice, mentre incredibilmente la procura di Modena esclude il terrorismo o premeditazione, perché loro vorrebbero appunto che venisse decapitato sulla pubblica piazza.
1: Impiccato,
0: il GIP nega che l'attentatore abbia agito per disturbi psichici e sottolineano che Saim voleva colpire il maggior numero possibile di persone. Daniele Capezzone, che non ne perdiamo uno perché è un master.
1: Sì, ultimamente lo segui molto.
0: Panico a sinistra, vero che siamo, non ci ho dormito la notte. Meglio non parlare di più di Modena, ma si mette male alla redazione unica, quella che sarebbe tutto il resto, oltre perché il Tempo, secondo Capezzone, è l'unico cristiano in mezzo a un mare di infedeli e pagani. Alla redazione unica non resta che buttarsi contro Salvini, questo è quanto. Ma c'è anche un'altra posizione che segnalerei in questa ridda della grande destra, ed è il Riformista, che
1: altro buono.
0: Liberiamoci dal basilarismo ideologico, che almeno Briguglio, che va letto perché c'è un attacco che vuol tornare ai manicomi. Disagio psichiatrico, a differenza di altri analisti, a noi convince che l'attore di Salim sia un matto, questo è il più o meno andando avanti. Poi dice, da sempre si parla di Basaglia, la sua filosofia, il suo metodo, ma il nostro eroe è Franco, non è Franco Basaglia, ma Marchio Tobino.
1: Ecco, questo sì che
0: un uomo simbolo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la verità è che ciò che è accaduto a Modena può accadere ovunque, effettivamente è vero. Solidarietà ai feriti, massima, anche questo. Ma occorre ragionare, è il fondamentalismo sugli immigrati di seconda generazione. Non è il problema, bisogna liberarsi dal basaglismo ideologico che ha fatto abbandonare molti malati a se stessi, come se i basagliani
1: li mollassero per strada.
0: Invece è quello che fa lo Stato, in realtà.
1: Sì, pensa a te, è vero.
0: Com'era l'attenzione di Modena, senza cura, senza assistenza, senza controlli, con laurea appesa, con una patente e un coltello in tasca. Questo è dovuto a Basaglia, non al fatto che tagliano i finanziamenti a chi interviene. In preda ai suoi deliri contro l'università, contro Gesù Cristo, contro tutto e contro tutti. Ma libero perché la legge Basaglia ha cancellato i manicomi, eccoli, sostituendoli quasi sempre con fragili, inermi, entri di igiene mentale, che non sono in grado di seguire e contenere casi gravi o meno gravi, che gravi così lo diventano. Venne contattato più volte, ma aveva deciso di non aderire alle scelte che per legge chiunque può pretendere. Già, si cura chi vuole, vige la libertà di autodeterminarsi, le famiglie non ce la fanno, non vogliono, mancano le strutture residenziali, soprattutto la banca, la volontà. E questo è quanto, insomma, dagli a Basaglia, è colpa di Basaglia questa cosa, cioè, quindi, ma ce l'aspettavamo, perché c'è una voglia di manicomi, tra le altre cose, che sta serpeggiando.
1: Sì, anche di legare la gente a letto con la camicia di forza.
0: Mentre c'è la cosa, però, ha delle controindicazioni. La prima è quella che c'è due ragazzi egiziani, uno egiziano e l'altro pakistano, hanno fermato con il Luca italiano l'attentatore, e tra l'altro se non intervenivano anche al tentatore si sarebbe passata male, poveretto, perché il suo coraggio potesse essere ripagato con una coltellata. Invece i due ragazzi hanno fermato, tra l'altro sapendo che questo soggetto faccia danno a tutta la loro immagine.
1: Certo.
0: E poi c'è si può guardare la famiglia, la storia del Kudry, io femminista senza velo non so se riuscirò a vederlo, cioè naturalmente la famiglia dell'attentatore è in una crisi certamente non invidiabile, tutt'altro. Tutto questo c'ha l'altra controindicazione, perché abbiamo questo elemento che arrivano da altri spunti, per cui, per esempio, dal Corriere a pagina 22, vediamo questa cosa, e corriamo a pagina 22 del Corriere, eccoci qua, che trova questi... i ragazzini con il culto di Hitler, tra armi e odio per gli stranieri, denunciati 13 minorenni. Sì, nel gruppo nato a scuola, nel chat immagini per non pornografiche e poi dagli agli immigrati. E se il giornale dice l'Islam si scagiona, era solo un folle, secondo la logica del giornale dovrebbe scagionarsi anche i cristiani. Questi ragazzi facendo il nome del cristianesimo contro i musulmani. Però gli ordigni artigianali provati nei campi, gli incoerenti, non c'era nulla di goliardico. Insomma, era un gruppo che si è prestato portava a fare gesti tipo quello che ho ucciso a Taranto Sacco, e ricordiamo che lì non c'è andato né Mattarella né la Meloni.
1: No.
0: E poi ultimamente sta girando un attacco più o meno implicito, a volte molto esplicito, a Fausto Giannelli, che è l'avvocato che adesso difende Cudri, questo ragazzo che ha difeso l'albanese, che difende Annun a Torino, Liman, dentro con le prove fornite dai servizi segreti israeliani, vorremmo ricordare. E allora viene questo Fausto Giannelli viene attaccato, perché questi veri garantisti non solo vogliono per gli immigrati i processi speciali, ma vogliono attaccare gli avvocati di chi è imputato, veramente garantismo.
1: Sì, una cosa democratica.
0: Il 31enne marocchino difeso da Fausto Giannelli, lo stesso legale di Abu Rawah, accusato di terrorismo nella procura di Genova, dice il giornale. Allora noi diciamo massima solidarietà all'avvocato Fausto Giannelli, che veramente è una di quelle persone che in qualche modo riescono a dissimulare il nostro vergogno di essere a volte italiani.
1: Sì, e con tanto coraggio.
0: È molto bravo, bravo Fausto.
1: Allora, io riporto una notizia dagli esteri, però è legata, pensate un po', è solo sul Manifesto ed è un trafiletto a pagina 9. Centro islamico di San Diego negli Stati Uniti d'America, 5 vittime. Poco prima di mezzogiorno ora locale a San Diego, 2 adolescenti hanno aperto il fuoco all'Islamic Center del quartiere Claremont, più grande moschea della città, uccidendo 3 persone. Ecco, questa è un'altra situazione, appunto, che però certo è negli Stati Uniti d'America, là sono abituati e via discorrendo. Comunque, detto questo, che volevo appunto citare per il clima di odio, è un clima di odio che è deprimente. Ma per quanto riguarda la cronaca in Italia, il GIP da Repubblica e il Cudri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Come prevedibile, Salim El Cudri resterà in carcere, lo ha deciso il giudice Donatella Pianezzi al termine dell'udienza di convalida del fermo. Qui i dati che andranno poi approfondimento a pagina 12 e pagina 13. E quando si cita, come ha fatto Alfredo, che è stato fermato da ragazzi appunto egiziano pakistano, hanno detto da destra, è un attenuante quella che state portando come tema, perché gli stranieri fanno disastri, assassini, terrorismo e via discorrendo. Il fatto che venga citato il soccorso da parte di 2 ragazzi, uno pakistano, un egiziano mi pare, è un attenuante, come già di per sé ci fosse una tematica di accusa in generale e di colpevolezza assoluta, senza ma e senza se, è una, non tiene neanche come attenuante. Certo, El Cudri rimane in carcere, non è detto che il gesto sia legato ai disturbi psichici. Modena ha convalidato il fermo, voleva colpire più persone possibili, rischio di fuga, dubbi sulle condizioni mentali, lui non risponde e in carcere si limita a dire è giusto che sia qui, è giusto così. 2 anni di crisi e terapie, è sparito durante la cura, non potevamo obbligarlo. E qui mi ricollego al discorso che faceva al Fredo, che Basaglia non li mollava per le strade, era seguire, rafforzare, portare una, diciamo, assistenza ben diversa da quella che è rinchiuderli dentro i manicomi, legati ai letti con le camicie di forza, se non che tornare l'elettroshock. Per cui, insomma, la famiglia non si dà pace e ci credo, per noi è una vergogna. Il padre è tornato nella sua casa di Ravarino, ci è crollato il mondo addosso, la sorella non abbiamo capito il male che covava. Questa è pagina 13 di Repubblica.
0: Sui manicomi vorrei ricordare l'amico e compianto Giorgio Antonucci, che coi suoi pazienti ci viveva giorno e notte. Cioè,
1: cioè non li legava lì?
0: No, non li legava e poi andava a spasso. Detto questo, il 22-23 maggio, quindi tra poco, aprirà Bologna, tra Firenze e Bologna, la prima edizione di Reclaim, il festival dell'ONG COSPE, quindi si parlerà molto di diritti e anche di immigrazione, immagino. Abbiamo parlato con la Presidente Anna Meli, sentiamo un po' i dati di questo festival.
4: E abbiamo deciso come COSPE di lanciare questo festival proprio per rimarcare la natura della nostra organizzazione, che ha più di 40 anni di storia e che lavora nella cooperazione internazionale appunto da tanto tempo. E abbiamo pensato appunto ad un dialogo fra città diverse, in questo caso 4 città, che saranno Firenze, Bologna, Cape Town e Cali, proprio per dare il segno del dialogo che vogliamo animare fra città, fra comunità, e abbiamo deciso appunto di sottolineare quanto in un momento storico così complicato e in cui i conflitti sono sempre maggiori, noi vogliamo ripartire da chi esprime un'azione positiva e soprattutto nei territori, e quindi vorremmo mettere in collegamento appunto iniziative simili che si svolgono in territori diversi di queste città. E quindi siamo partiti dalle nostre città storiche, perché COSPE nasce proprio su Firenze e su Bologna, e le abbiamo messe in contatto, in collegamento con quello che si realizzerà in Sudafrica, in Colombia.
5: Ci sono cinque sezioni, chiamiamole così, cinque direttrici diverse in cui è strutturato questo festival. Quali sono? Quali temi vengono approfonditi?
4: Sì, parleremo appunto di temi che vanno dai diritti delle persone queer, e quindi ci sarà uno spazio di dialogo e di azione con visioni di documentari originali il 22 maggio pomeriggio. Siamo sempre allo spazio del Bauhaus a Bologna, e lì appunto ci sarà una delegazione di attivisti sudafricani e anche tunisini che verranno messi in dialogo con associazioni queer del territorio bolognese e non solo. Poi il giorno dopo spazio chiuderemo la sessione del venerdì con un DJ set, e quindi con un momento di svago, e per partire il giorno dopo invece nel pomeriggio del sabato con un focus sulla Colombia. La Colombia è un paese che sta vivendo un momento particolare, perché siamo sotto elezioni, alla fine di maggio ci saranno le elezioni a livello nazionale, e il tema della sicurezza è un tema centrale perché ci sono stati dei gravi attentati, e faremo appunto una trasmissione live che si chiama Mappamondi, che è un format ideato da Gianmarco Sicuro e Veronica Fernandez, che saranno dal vivo a Bologna allo spazio sempre Bauhaus alle 2:30 del pomeriggio del sabato a dialogare con esperti della Colombia.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
6: Penne di classe e piume d'oca.
0: Allora, parlando di diritti, si cita un sacco di volte le periferie, la seconda e terza generazione, l'amaranza, con grande scandalo e richieste di ordine pubblico. Eppure, Clarida Salvatori, nella ricerca, riporta un allarme di Save the Children. Vita da ragazzi in periferia, quindi siamo nelle famose periferie. 1 su 7 lascia la scuola. Capito, Valditara? L'allarme di Save the Children, 142.000 minori a rischio diseguaglianze. Questo è il tema che arriva. Poi naturalmente si porta al mondo del lavoro, per cui per esempio abbiamo questo tema di ingiustizia assoluta, il lavoro, e riecco la porcata, un emendamento firmato Fratelli d'Italia, Forza Italia Lega, lavoro, riecco la porcata, vinci la causa e non hai diritto agli arretrati.
1: Infatti.
0: Hai ragione, ecco. Però stai giù.
1: Ringrazia,
0: questo è quanto arriva. E poi sempre invece dall'aspetto del lavoro andiamo al Domani che andiamo al Fatto Quotidiano che ci parla di un accordo per Glovo, dei rider, che ci sarebbe appunto dopo le 1000 condanne ci sarebbe proposto di fare un salario a 14 euro lordi, che sarebbe comunque sicuramente, se realizzato, sarebbe se non altro un passo in avanti. Mentre

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica per la zona di Bologna, ma potete ascoltarci anche in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia, grazie al DAB, questo sistema che appunto ci permette di ampliare il nostro raggio d'azione, così come il web ci permette di ascoltare, di far ascoltare la radio in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che inizia mercoledì alle 10.30 all'incirca e che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata live, rigorosamente ufficiale, tranne casi rarissimi, e che spazia da quasi tutti i generi, ma da tutte le epoche della musica rock e non solo. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, oggi una novità succulenta, un doppio long plane che è uscito in occasione dell'ultimo Record Store Day il 18 aprile scorso, ad opera di un grandissimo personaggio che credo, spero, non abbia bisogno di presentazioni. Si chiama Neil Percival Young, sinteticamente Neil Young, che è meglio. Lui naturalmente arriva da Toronto, in Canada, ma vive da tantissimi anni negli Stati Uniti, ma solamente nel 2020 ha chiesto e ottenuto la cittadinanza americana per votare contro Trump. Questo era il suo scopo, purtroppo non è riuscito, ma speriamo bene nella prossima volta. Purtroppo il buon Neil doveva venire in Italia per un paio di concerti a luglio, li ha cancellati per motivi di sopraggiunta età, come ha detto lui, e speriamo, ma ho qualche dubbio che ci sia qualche ripresa di questi concerti, qualche sostituzione nel tempo a venire. Neil Young ha fatto un sacco di album in studio, più un sacco di album live, però era un po' che non ne faceva, infatti quest'anno da circa un anno diciamo non ne faceva più, ma appunto nel corso del Record Store Day è uscito questo doppio album live che si chiama As Time Explodes. Neil Young, fra parentesi, si è sempre fatto accompagnare da backing bands di notevole spessore, a cominciare dai Crazy Horse, andando avanti con i Shocking Pinks, con i Blue Notes e i Promise of the Real, e questi ultimi che sono i Chrome Hearts. Infatti l'album, il doppio vinile ancora, ma uscirà alla fine del mese anche in versione CD. Il doppio vinile, dicevo, e anche il CD chiaramente, è accreditato a Neil Young and the Chrome Hearts, questo nuovo gruppo che lo accompagna, sempre di musicisti di altissimo livello. E ci andiamo ad ascoltare, come vi dicevo, la novità che vi propongo quest'oggi. È stato registrato l'album in diverse occasioni, in diverse epoche. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, che è quello che apre tutto il doppio long plane, si chiama Daddy Went Walking ed è stato registrato al Meadowbrook Farm di Guildford, New Hampshire, il 21 agosto dello scorso anno. Signore e signori, Mr. Neil Young.

0: Neil Young e Chrome Hearts sono i nuovi accompagnatori, appunto, i Chrome Hearts di questo grande personaggio che ha attraversato tutto l'arco della musica rock e non solo rock dagli anni 60 fino ad oggi. Direi che sono un bel sessantello che Neil Young, partito con i Buffalo Springfield, è in giro sempre quasi ad altissimo livello. Ogni tanto ha avuto qualche caduta di tono, ma rimane sempre un grandissimo personaggio. Daddy Went Walking è il brano di apertura del suo ultimo album live, doppio long play in questo caso, ma come vi dicevo alla fine del mese uscirà anche in versione CD, e l'album si chiama As Time Explodes ed è l'ultima uscita discografica live di Neil Young, che ne ha fatte tantissime di live e non solo.
1: Just an old wooden guitar playing.
0: A questo punto direi che chi segue le mie trasmissioni sa già cosa viene dopo: una serie di covers di brani di Neil Young. Ce ne sono tantissime, di tutti i generi, di tutti i tipi, di tutte le epoche, e ce ne ascolteremo qualcuna, solamente qualcuna, perché ripeto, sono veramente tantissime e si potrebbe fare una trasmissione giornaliera tutto il giorno, nel senso di tutto il giorno. Andiamo ad iniziare, visto che Neil Young è canadese, giusto così mi è venuto per caso, con un personaggio che si chiama Cody Canada. È un chitarrista cantante che ha trascorso buona parte della sua vita discografica musicale insieme a Cross Canadian Ragweed, che era un grande gruppo che veniva da Stillwater, come del resto anche Cody Canada. E purtroppo questa band si è sciolta e Cody Canada ha iniziato una propria carriera solista, prima formando Cody Canada and the Departed e poi come solista. Questo è il suo primo album solista, che contrariamente a quanto succede di solito è un album dal vivo. È stato registrato al Circo Studio di Port Aransas nel Texas, la data è sconosciuta, ma il titolo dell'album è Some Old, Some New, Maybe a Cover or Two, cioè qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, forse una cover o due. Ce ne sono due di cover, una è quella che ci andiamo ad ascoltare, viene da un album che porta lo stesso titolo, un album di Neil Young che porta lo stesso titolo dell'ottobre del 1992, si chiama Harvest Moon, lui è Cody Canada.

0: E dopo il raccolto della luna è arrivato il raccolto e basta. Si chiama Harvest, era la title track di un fortunatissimo album di Neil Young, appunto Harvest, che è uscito nel febbraio del 1972. Blitz and Trapper è la band che ci siamo ascoltati, una band a Portland, Oregon, che ha fatto 3 album dal vivo. Il secondo è la riproposizione appunto integrale dell'album Harvest di Neil Young, e si chiama appunto Live Harvest. È stato registrato al Dog Fear Lounge di Portland, la loro città di provenienza, il 17 ottobre del 2014. Like a beggar gone from door to door. E ci sono quasi tutte band o artisti americani che eseguono cover di Neil Young, ma ci sono anche quelli britannici. E adesso ce ne ascoltiamo uno, una band che non è propriamente affine a quella che è la musica di Neil Young, ma da tantissimi anni fa una cover di questo brano che si chiama Like a Hurricane, che certamente conoscerete, almeno spero. Sto parlando di Mission, una band che viene da Leeds, è stata fondata nel 1986 da Wayne Hussey e Craig Adams, che è chitarrista e bassista, che provenivano da Sister of Mercy. È arrivata fino a noi con parecchi break, infatti questo album che ci andiamo ad ascoltare si chiama First and Live and Last, e in effetti non è assolutamente l'ultimo, perché dopo ne hanno fatti degli altri. Sono anzi degli alfieri del cosiddetto gothic rock, che come al solito vuol dire tutto o niente, ma questo album che vi ho già detto si chiama Live and Last, è un doppio CD che è stato registrato in 2 diverse occasioni. Il primo CD è stato registrato integralmente allo Shepherd's Bush Empire di Londra il 1 marzo del 2008 e si apre proprio con questo brano, che proviene da America Stars and Bars, l'album di Neil Young del maggio del 1977. Il pezzo, lo ripeto, si chiama Like a Hurricane.
1: Thank you very much. And the evening goes on and on and on, eh?

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Come ho già detto tante volte, la notte di Halloween la maggior parte delle jam bands fa delle cose un po' particolari, di solito la riproposizione integrale di un album di un altro artista naturalmente, mentre in questa serata del 31 ottobre del 2014 i Goth Mule fecero una serie infinita, direi, di canzoni di Neil Young, di covers di brani di Neil Young. Infatti questo album, che è stato registrato al Taft Theater di Cincinnati, Ohio, è un quadruplo CD dove gli ultimi tre, 2, 3 e 4 naturalmente, sono tutte canzoni di Neil Young. Ho scelto questa perché a me piace tantissimo, si chiama naturalmente Cowgirl in the Sand. L'album di provenienza è il secondo album di Neil Young, Everybody is Nowhere, e è uscito nel maggio del 1969, mentre i Goth Mule, spero che li conosciate, li trasmetto spesso, sono una delle mie band preferite, forse sono anche un po' tedioso con questo, ma sono veramente grandissimi. Hanno fatto un sacco di album dal vivo e tutti i loro concerti sono reperibili sul web. Questo è appunto uno di quelli che è reperibile sul web, ma ogni tanto si trovano anche nei negozi, e questo è uno di quelli, appunto, Taft Center, Cincinnati, Ohio, Goth Mule, il brano, lo ripeto, si chiama Cowgirl in the Sand. E ho detto prima che ci sono poche band inglesi che hanno fatto pezzi di Neil Young. Prima erano i Mission, che non hanno molto a che vedere con Neil Young, ma anche gli Oasis non è che proprio facciano una musica molto simile. Comunque gli Oasis sicuramente non hanno bisogno di presentazioni, hanno fatto due album dal vivo più un sacco di singoli con canzoni dal vivo. Il loro primo album dal vivo è un doppio CD che si chiama Familiar to Millions, che è stato registrato in buona parte, a parte un pezzo solo, al Wembley Stadium il 21 luglio del 2000, e straordinariamente, secondo me, nella setlist era compreso questo brano, che viene da Rust Never Sleeps del luglio del 1979, sempre Neil Young naturalmente. Il brano è diventato in breve un super classico sia di Neil Young che della musica rock in particolare. Hey Hey My My, Into the Black, loro sono Oasis.
1: This is a song by Neil Young. I know, look, but you know, I wasn't born either, but neither of you. This is called Hey Hey My My.

Inconfondibili come sempre, Pearl Jam naturalmente, from Seattle con furore. I Pearl Jam hanno fatto addirittura un album intero insieme a Neil Young, l'album si chiama Mirror Ball, ma per motivi contrattuali è stato accreditato al solo Neil Young, ma in realtà ci suonavano tutti Pearl Jam, hanno fatto anche qualche concerto insieme. Il brano che ci siamo ascoltati però si chiama Fucking Up e non è contenuto in quell'album, è contenuto in un disco che si chiama Raged Glory del settembre del 1990 ed è un brano a firma Neil Young e Frank San Pedro, che era il secondo chitarrista quando Neil Young era accompagnato dai Crazy Horse, seconda maniera diciamo, e il brano si chiama Fucking Up. Loro erano Pearl Jam che sono stati pubblicati, anzi questo brano diciamo è stato pubblicato in un album che è il loro primo album dal vivo, che si chiama ufficiale, che si chiama Live on Two Legs. A concludere questa piccola, forzatamente piccola rassegna di covers di Neil Young, come dicevo in apertura ce ne sono centinaia, arriva una band totalmente sconosciuta, credo, alle nostre latitudini. È una band che viene da St. Louis ed è attiva dal 2001 ed è una band che è totalmente indipendente, cioè cura da sola, anzi essendo una band, la programmazione dei concerti, la registrazione degli album, la distribuzione degli album, che non è un granché effettivamente. Hanno fatto, come dicevo, 3 album in studio che oramai sono introvabili, si potevano comprare sul loro sito. L'unico album che potete trovare nei negozi è un doppio album dal vivo, questo sì è stato pubblicato anche in questo caso da una piccolissima casa discografica, però si può trovare nei negozi, si chiama Live at the Old Rock House, che è un locale che sta proprio a St. Louis, la loro città di provenienza. È stato registrato quasi Recorded Today, 17 maggio del 2008. Il brano che ci devo ascoltare è un super classico scritto da Neil Young, ma pubblicato per la prima volta in un album di Crosby, Stills, Nash & Young che si chiama Deja Vu, che è un classico assoluto della musica rock di tutti i tempi. Falling Martins è il nome della band, forse non l'avevo detto, mi scuso, e il brano però lo dico, si chiama Helpless ed è conclude questa mini rassegna di covers di Neil Young.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
0: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Seconda parte di Città Fujiko Live Club, 20 maggio 2026. Seconda parte che è iniziata naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi, nuovo album live per quel che riguarda Neil Young, versione due long play, quella che vi propongo oggi, uscita in occasione del Record Store Day del mese scorso. Il CD uscirà invece alla fine di questo mese. E Neil Young non ha bisogno di presentazioni, voglio sperare, è assolutamente un personaggio unico, anche se ci ha dato buca per i concerti di luglio, rimane sempre nei nostri cuori. Il brano che ci siamo ascoltati, come dicevo, arriva da questo doppio long play che si chiama As Time Explodes, che è stato registrato in diverse occasioni. Questo super classico della sua produzione, la title track di uno dei suoi album più famosi, si chiama After the Gold Rush, è stato registrato ad Hyde Park di Londra l'11 luglio del 2025. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime cose, anche se non recentissime, ma il criterio è sempre quello di un brano per ogni decade. E andiamo a iniziare subito dagli anni 70, anzi la seconda metà degli anni 70, siamo nel 1977, siamo in quel terreno musicale che alcuni chiamano fusion, altri jazz rock, altri rock jazz, tutti i nomi che volete, insomma, però è sicuramente un'ottima musica, soprattutto quando a farla, ma quasi sempre a farla sono dei grandissimi musicisti. Questi grandissimi musicisti sono riuniti in questo caso da Chick Corea in una band che risponde al nome di Return to Forever. È una band che è stata attiva dal 1972 fino al 2021, l'anno della morte di Chick Corea. Però come sapete nell'ambito jazz queste band si formano, si riformano. Diciamo che il fulcro, il perno era Chick Corea, che tutte le volte che riformava la band si circondava di artisti diversi quasi sempre. E il primo album, i primi album anzi, avevano un'inflessione molto latineggiante, perché c'erano nella band Ayrton Moreira, percussionista eccelso, e sua moglie Flora Purim, che era una cantante, se ricordo bene sono brasiliani, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un doppio CD, che si chiama Live The Complete Concert. Questo concerto, che è stato registrato al Palladium di New York City il 20 maggio del 1977, è prima del loro primo scioglimento, è stato pubblicato in diverse versioni. Questa dice The Complete Concert, ma c'è qualche dubbio, nel senso che in tre brani c'è un asterisco, l'asterisco si riferisce alla edit version. Quando si legge edit version solitamente vuol dire che il pezzo è stato tagliato, quindi non è il concerto intero, ma a noi non interessa perché la musica è veramente grandissima. Ci andiamo ad ascoltare il brano di apertura. Ripeto, l'album si chiama Return to Forever Live, nel caso specifico The Complete Concert, e il brano di apertura non può che chiamarsi Opening 77.

Ecco, a parte il brano seguente, ma questo era quello che volevo farvi ascoltare, una sorta di introduzione di questi Return to Forever. Infatti il brano si chiama Opening 77 ed è in apertura di questo doppio dischetto che si chiama semplicemente Live, The Complete Concert, che è stato registrato a New York City il 20 maggio del 1977. Gli anni 80 vengono rappresentati da una band che è passata attraverso diverse pelli, come i serpenti, diciamo. Si chiamano attualmente Cult, però in precedenza si chiamavano Southern Death Cult oppure solamente Death Cult. Il tutto però rappresentato dalla figura del cantante Ian Astbury, che era l'unico membro permanente di tutte queste tre interpretazioni, diciamo così. Il loro suono è molto cambiato da quello che veniva chiamato Gothic Sound a un hard rock abbastanza pesante, e hanno fatto molti album dal vivo, molti dei quali sono instant records, quelli che vengono registrati ai concerti e venduti subito dopo, e poi le eccedenze vengono messe in vendita nei negozi specializzati. Il long play che ci andiamo ad ascoltare, si tratta di un vinile, si chiama Dreamtime Live dell'Iseum. Era un long play che veniva dato gratuitamente, incluso le prime 30.000 copie dell'album di debutto dei Cult, che si chiamava nello stesso modo Dreamtime. Però qualche mese dopo poi fu pubblicato anche in proprio, così che è quello che ci ascoltiamo è la pubblicazione seguente a quella originale, ma qualche mese dopo. Il tutto è stato registrato all'Iseum di Londra, infatti l'album si chiama Dreamtime Live dell'Iseum, e il 20 maggio del 1984. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama 83rd Dream. Loro sono Cult dal 1984.

Era l'83esimo sogno dei Cult, il brano di apertura di Dreamtime Levy delle Sium, questo long plane che è stato registrato il 20 maggio del 1984 all'Lyceum, appunto, di Londra. Sicuramente molto conosciuto Nick Cave insieme alla sua band The Bad Seeds, lui fondò appunto questa band insieme a Mick Harvey dopo la fuoriuscita, lo scioglimento per meglio dire, dei Birthday Party. Un grande successo in tutto il mondo, Nick Cave è rimasto l'unico membro originale, ha fatto 5 album live, ma attenzione, quello che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live at the Royal Albert Hall. Nella versione, cioè nel Best of Nick Cave and the Bad Seeds, la versione doppio CD, nel secondo CD c'è lo stesso concerto con due brani in meno, per cui non avvicinatevi magari a questo Best of Nick Cave, ma se vi interessa comprate questo Live at the Royal Albert Hall, che dice tutto tranne la data, che è il 20 maggio del 1997. Il titolo, dico io, si chiama Lime Tree Harbor, Nick Cave and the Bad Seeds.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simona Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
8: I need to know that you're with me.

C'è una nutrita serie di bands che sono molto famosi in patria e un po' meno dalle nostre parti, almeno così credo anche nel caso dei Frey, la band che vi ho fatto ascoltare con questo promo, un extended play con quattro pezzi promozionali uscito nel 2005, e il quartetto invece dei Frey si è formato a Denver in Colorado nel 2002, hanno avuto un grande successo sin dal primo album, anche uscito appunto nel 2005. Joe King, la voce e chitarra, è l'unico membro originale e sono molto molto famosi, come avete sentito anche dal responso del pubblico in questo brano che si chiama Over My Head, registrato al Gothic Theater di Denver, la loro città di provenienza, quindi magari il pubblico è anche un po' più coinvolto. Il 20 maggio del 2005, lo ripeto, il brano si chiama Over My Head e la band si chiama Frey. A concludere Ricordi Today arriva una band da Stoccolma in Svezia, un trio attivo dal 1997, hanno un nome un po' particolare perché si chiamano Siena Root, le radici di Siena, la città natale, la città italiana, scusate, perché loro vorrebbero che la loro musica fosse calda e accogliente come la città di Siena, per cui evidentemente sono stati a Siena e si sono innamorati di questa bellissima città. È una musica rock blues con influenze psichedeliche anche orientali. Loro sono in tre, ma i concerti si fanno aiutare spesso e volentieri da diversi amici. Hanno fatto tre album dal vivo, questo è il secondo, si chiama Root Jam, è stato registrato in un locale principalmente, perché variano da zona a zona, nel senso che ci sono alcuni brani registrati altrove, ma quelli che interessano a noi, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, è stato registrato al Wallachin, non so se si pronunci così ma mi arrendo, di Stoccolma in Svezia il 20 maggio del 2011. Il brano che ho scelto per voi si chiama Into the Wood, loro sono Siena Root.

Vengono da Stoccolma, ma evidentemente amano molto l'Italia, la Toscana in particolare e soprattutto Siena. Infatti si chiamano Siena Root, in omaggio alla bellissima città italiana. E Root Jam, il brano che, anzi l'album che ci siamo ascoltati, è il loro secondo album dal vivo, ne hanno fatti tre in tutto, è stato registrato a Stoccolma, la loro città di provenienza, appunto, il 20 maggio del 2011, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Into the Wood. Si è concluso con i Siena Root Recorded Today, una volta tanto rimane il tempo per riproporre le novità che quest'oggi l'ha fatta da padrone. Neil Young ha pubblicato un doppio long play dal vivo in occasione del Record Store Day scorso, il 18 aprile del 26 era esattamente, e poi, come dicevo, a maggio uscirà anche la versione in CD. Neil Young, lo ripeto, non ha bisogno di presentazioni, devo dire solamente che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo più o meno di ogni genere, ma sicuramente di ogni epoca, e il tutto da Radio Città Fujiko in Bologna. Potete ascoltarci tramite il web, naturalmente in tutto il mondo, tramite il DAB in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia, e naturalmente anche tramite le frequenze, la modulazione di frequenza, diciamo, nella zona di Bologna. Vi do appuntamento naturalmente a mercoledì prossimo, stesse varietà d'uso, stesso tutto. Mi rimane solo da dire che il brano che conclude questa trasmissione di oggi, 20 maggio 2026, è ad opera di Neil Young, il suo ultimo album, lo ripeto, dal vivo, As Time Explodes. Il brano in particolare è stato registrato al Malahide Castle di Dublino il 26 giugno del 2025 e si chiama Name of Love, Mr. Neil Young insieme ai Chrome Hearts. Ciao a tutti da Nevio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci liberi.

0: Le chiedono il rilascio 29 gli italiani trattenuti, tra cui il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, presidio fuori da Montecitorio. Il governo chiede la loro liberazione, ma non condanna esplicitamente le violazioni di Tel Aviv. 20 accordi commerciali e un'intesa di massima sull'opera simbolo dell'amicizia speciale tra Russia e Cina, il gasdotto siberiano. L'incontro tra Putin e Xi Jinping, tra affari e accuse, velate ma non troppo, agli Stati Uniti. Nella dichiarazione congiunta la critica alle politiche aggressive, egemoniche e neocoloniali di alcuni stati. Dazi, dall'Europa via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, ok ad un testo che mette in sicurezza l'Unione dalle giravolte di Trump. L'intesa si può sospendere se la Casa Bianca non rimuoverà entro quest'anno le tariffe su acciaio e alluminio. La strage di Calenzano, chiuse le indagini sull'esplosione nel deposito di carburante che causò la morte di 5 persone, 9 gli indagati, tra cui 7 dirigenti dell'ENI. La procura parla di errori gravi e non scusabili, non rispettate le procedure di sicurezza. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sono dunque iniziate le operazioni di sbarco al porto di Ashdod in Israele dei 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia, abbordati e arrestati in alto mare dalla Marina di Tel Aviv. Tra questi, diverse decine sono in sciopero della fame. I dettagli in studio Alessandra Tommasi. Alessandra.
1: Buongiorno Mattia, come dicevi stanno sbarcando in questi minuti in Israele gli attivisti della flottiglia arrestati dopo l'assalto alle 50 barche della missione. Durante uno degli abordaggi, tra l'altro lo ricordiamo, la marina israeliana ha anche aperto il fuoco contro una delle imbarcazioni. 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale, ha fatto sapere la flottiglia, ma anche in solidarietà con tutti i detenuti palestinesi. Una volta a terra cominceranno le operazioni di identificazione. Tel Aviv ha detto che chi ha bisogno di cure mediche verrà assistito, c'è da vedere però se succederà, e ci sarà quindi il trasferimento in carcere. Poi c'è da capire se gli attivisti firmeranno il documento che Israele ha messo davanti anche a chi era stato arrestato nella precedente missione, cioè un foglio in cui dovranno dire di essere entrati illegalmente nel paese per quanto portati ad Ashdod dallo stesso Israele. E a questo seguirebbe l'espulsione dal paese in 24 ore, se si rifiuteranno di firmare la detenzione potrebbe arrivare fino a 72 ore. Visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni, c'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulle navi prigione di Israele, sia per il trattamento che potrebbero subire in carcere. Mattia.
0: Grazie Alessandra. Sono 29 gli italiani trattenuti da Israele e portati adesso ad Ashdod, tra questi anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Per lui e gli altri attivisti oggi c'è stato un presidio fuori da Montecitorio. Riccardo Ricciardi, capogruppo 5 Stelle alla Camera, era lì.
2: Israele può fare quello che può fare perché gliel'abbiamo permesso come Italia, come Unione Europea, e quindi chiaramente nel momento in cui vedi che puoi aggredire, puoi fare un genocidio, puoi bombardare paesi sovrani e nessuno ti sanziona, nessuno interrompe un accordo commerciale, è evidentemente che continui a fare quello che puoi fare, anche andare in acque internazionali, prendere delle barche battenti bandiera italiana, degli attivisti italiani o europei o di altri paesi, portarli nelle tue carceri. Se quell'esercito non fosse l'esercito israeliano ma fosse di qualsiasi altro paese del mondo, la comunità internazionale reagirebbe.
3: La prima volta che accadde ci fu anche una grande mobilitazione.
2: Io penso che se dopo mesi siamo ancora qua in piazza, qua con le bandiere, e questa mobilitazione è viva, è un grandissimo segnale.
0: Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani trattenuti, ma dal governo non è arrivata nessuna condanna esplicita di Israele e delle sue violazioni del diritto internazionale. Da Roma, Anna Bredice.
4: Da ieri sera molti familiari delle persone fermate, da poco fatte sbarcare al porto di Ashdod, non hanno più contatti. Questa mattina erano e si trovano ancora ad un presidio davanti a Montecitorio, perché al Parlamento e al governo chiedono di attivarsi immediatamente e non consentire all'esercito israeliano di andare oltre ad ogni violazione del diritto internazionale. La Farnesina questa mattina ha dato notizia dello sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia e ora dal consolato dovrebbero attivarsi per prestare assistenza e agevolare il loro ritorno in Italia, chiedendo che vengano rispettati e tutelati la loro incolumità. Ma è l'intero contesto di violazione del diritto ad essere messo al centro delle proteste degli attivisti che un mese fa furono fermati e poi tornati in Italia, e dei familiari di chi ora è stato stato di fermo e sono persone appunto che hanno partecipato alla protesta. Oggi Crosetto nel pomeriggio è atteso al question time per rispondere ad una domanda dei 5 Stelle che hanno un loro deputato sulla flottiglia ora fermato e che a Crosetto chiedono di sospendere ogni accordo di associazione Italia-Israele e di attivarsi per le sanzioni contro il governo di Netanyahu. I passi del governo di Meloni contro Israele sono stati tiepidi. Meloni ha annunciato di voler sospendere il rinnovo automatico dell'accordo militare contro Israele, ma si chiede di più di fronte a violazioni continue da parte dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
0: Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha ordinato l'evacuazione del villaggio palestinese di Khan al-Ahmar in Cisgiordania. La sua una risposta alla richiesta della Corte Penale Internazionale che ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto. Il ministro aveva definito l'atto una dichiarazione di guerra. Il villaggio beduino è situato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico ed è da anni al centro di un contenzioso legale sulla sua demolizione. In passato la Corte dell'Aia ha emesso altri mandati di arresto per politici israeliani per quanto Tel Aviv non riconosca la giurisdizione del tribunale. Tra questi c'è anche il premier Netanyahu. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto Xi Jinping in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. In una dichiarazione congiunta i due paesi hanno condannato la logica egemonica di alcuni stati. Al centro della visita di Putin ci sono però soprattutto gli affari. Cina e Russia hanno firmato 20 accordi commerciali e raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. Ascoltiamo Gabriele Battaglia ora in Cina.
5: Ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio, includono anche la tecnologia, l'energia naturalmente, trattandosi di Russia e Cina. L'accordo più importante è quello di questo gasdotto, il gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto gli accordi di massima sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli. Di questo progetto si parla di anni e anni e anni, però se andrà veramente in porto è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia il fatto interessante è che è una cifra, diciamo una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream.
0: In Lituania le autorità dello Stato sono state portate in via precauzionale nei bunker antiaerei dopo che è stato avvistato un drone vicino al confine con la Bielorussia. Anche gli abitanti sono stati invitati a ripararsi nei rifugi. Dopo l'allarme è stata avviata un'attività di pattugliamento del confine aereo da parte delle forze della NATO di stanza nel paese. L'allarme è rientrato qualche ora dopo. In Europa oggi è arrivato il via libera con gli Stati Uniti all'accordo sui dazi al 15% sui prodotti europei. Le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo hanno messo a punto un testo per mettere in sicurezza per quanto possibile l'Unione dalle giravolte di Trump. Se la Casa Bianca non rimuoverà le tariffe su acciaio e alluminio, l'accordo infatti potrà essere sospeso. Il servizio.
6: Non sempre ottieni ciò che desideri, ma se ci provi puoi ottenere ciò di cui hai bisogno. Con le parole dei Rolling Stones, il capo negoziatore del Parlamento europeo Bernd Lange ha presentato l'intesa raggiunta questa notte con i 27 governi UE che ha dato il via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025, dopo mesi di rinvii causati dalle minacce di Washington. A Strasburgo è arrivato l'ok su un testo che include tutta una serie di garanzie per l'Unione, vista l'assoluta imprevedibilità del presidente Trump. E allora, le due istituzioni dell'UE hanno previsto prima di tutto un termine all'accordo per il 31 dicembre 2029, che richiederà una proposta della Commissione per prorogarlo, e un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui la differenza di dazi, al 15% quelli statunitensi e a zero quelli europei, dovesse causare un rischio per l'industria e l'agricoltura europea. Ma soprattutto ci sono due nuove clausole di sospensione. La prima si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno entro il 31 dicembre 2026 i dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio. La seconda, se non rispetteranno gli impegni prendendo di mira l'Unione o uno dei suoi membri, anche con una minaccia reale per il futuro. A questo punto manca solo l'ok formale sia dal Parlamento sia dal Consiglio e l'accordo entrerà poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma se nel frattempo Trump dovesse stracciare l'accordo, siamo pronti a reintrodurre i nostri dazi, ha avvertito l'eurodeputato tedesco Lange. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Integrazione dei giovani migranti a rischio con i provvedimenti della destra e l'allarme di 27 organizzazioni nel giorno in cui è iniziato al Senato l'iter del DDL Immigrazione. Il provvedimento prevede infatti la limitazione a 19 anni del sostegno per i migranti arrivati soli in Italia durante la minore età, una riduzione che rischia di interrompere i loro percorsi di inclusione e incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Giusy Dal Conso di Save the Children è tra le 27 ONG che hanno scritto a Governo e Parlamento.
7: Questa norma va a bloccare questa possibilità modificando un articolo della legge Zampa, che è la legge sui minori non accompagnati, che consente ai ragazzi, dietro decisione del Tribunale per i minorenni, di continuare a essere assistiti dai servizi sociali fino a 21 anni. Questa norma limita la possibilità ai soli 19 anni. Questo per un ragazzo cambia molto. Questa norma, per come adesso, consente di prolungare l'accoglienza del minore se ne ha bisogno fino a 21 anni, perché non è ancora autonomo, sta facendo un corso di formazione ed è una possibilità che la legge riserva ai ragazzi che hanno intrapreso un percorso di inclusione. Quindi spesso ragazzi che sono ben avviati in questi percorsi ma semplicemente non li hanno terminati. Ritrovarsi senza accoglienza, senza supporto sociale a 19 anni può

0: Voce 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Benvenuti a Dedicato! Questa settimana andiamo ad affrontare uno degli argomenti che ci piace un sacco e che ogni anno in questo periodo affrontiamo, perché è un evento che ogni anno viene organizzato a Bologna da Bologna Fiere Group in collaborazione con veramente tantissime realtà che sono partner di questo evento, e parliamo di Eufonica. Eufonica è banalmente la fiera della musica, in realtà è tantissimo altro, perché si parla di didattica musicale, di inclusione, di qualsiasi forma di musica e palcoscenico. Quindi io partirei subito, senza che stia troppo a spiegare io perché mi ripeterei, andrei ad ascoltare la mente creativa e anche organizzativa di questo evento, che è Barbara Laurini, con la quale io collaboro già da 4 anni, perché siamo alla 4ª edizione di Eufonica, e che ci racconta un po' le novità di quest'anno, perché ci sono grandi novità quest'anno, tra cui il drum show, prima edizione nazionale organizzata da appunto Barbara Laurini, Massimo Russo, grandissimo batterista, amico e collaboratore, e nel mio piccolo ho dato una mano anch'io, quindi mi fa piacere poter dire che è un percorso condiviso. E quindi ascoltiamo Barbara Laurini che ci racconta queste grandi evoluzioni di quest'anno. Questa 4ª edizione, quali novità? La vediamo tanto in crescita, speriamo che cresca ancora ovviamente, ma raccontaci queste novità.
1: Ma sì, guarda, siamo veramente felici in questa 4ª edizione, diciamo che è fiorita Eufonica, perché naturalmente abbiamo portato a Bologna in questi 3 giorni delle collaborazioni fantastiche. Naturalmente è il Guitar Show come gli altri anni, e il MEI sono 2 petali di questa bella margherita che sta fiorendo a Bologna. Eufonica praticamente tratta, come da sempre, tutte le professioni legate al mondo della musica. Quest'anno abbiamo anche inaugurato l'associazione di promozione della liuteria dell'Emilia Romagna, quindi regionale, con tutti i liutai che hanno aderito, e siamo felicissimi perché potranno essere promossi in tutti gli eventi anche internazionali che ci saranno. Una bellissima novità di quest'anno è sicuramente il drum show,
0: che sentiamo in sottofondo.
1: Assolutamente sì, una bellissima community di batteristi che sono qui in tutti questi 3 giorni, tra masterclass, demo e concerti, grazie alla collaborazione sia con Agenda che con Massimo Russo, con il quale stiamo strutturando anche i concerti dedicati ad Om Famularo. E che dire, sono felicissima perché anche il tema dell'inclusione quest'anno si è aperto ancora di più, con Indire l'attenzione è stata tantissima, perché abbiamo raccolto più di 90 con la call for paper indetta da Indire, abbiamo raccolto più di 90 abstract dai docenti e dedicati alla didattica inclusiva. C'è stato un bellissimo convegno, che è un tavolo di lavoro dedicato sempre alla musica legata alla disabilità, con l'associazione mondiale Kendo Musos, che supporta i musicisti con disabilità in tutto il mondo. Che dire, siamo felicissimi perché è fiorita, e questi 3 giorni qui vedere il quartiere fieristico pullulare di musicisti è fantastico.
0: Grazie Barbara, all'anno prossimo.
1: All'anno prossimo, 14, 15, 16 maggio.
0: Perfetto, abbiamo già le date.
1: Esatto.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Abbiamo ascoltato una piccola improvvisazione, così uno spot direttamente dal Drum Show, questa prima edizione nazionale. Questo era Massimo Russo che suonava la sua batteria e adesso andiamo ad ascoltare altre persone veramente molto interessanti che hanno sia parlato con noi ai nostri microfoni, sia suonato e quindi noi abbiamo catturato questi momenti musicali del Drum Show. Perché? Perché Agenda, che è quel progetto insomma, che fa parte del nostro percorso e che supporta anche Dedicato, quindi diciamo che vanno un po' di pari passo, ecco, Agenda e Dedicato, e in questa collaborazione, in questa grande e bella collaborazione, Agenda era presente al Drum Show e di conseguenza anche Dedicato. Quindi la nostra trasmissione, diciamo, era lì, in pianta stabile. Perché? Perché Agenda nasce come cardine agli strumenti a percussione. Quindi da lì poi dopo nascono percorsi che sono l'editoria musicale, la didattica, i concerti, gli spettacoli, i progetti multimediali, ma in realtà Agenda nasce appoggiandosi sugli strumenti a percussione perché molti di noi sono percussionisti e batteristi, come avrete capito dalle precedenti puntate. Quindi, visto che abbiamo anche un sacco di giovani del nostro staff che suonano costantemente la batteria, e quindi ovviamente eravamo presenti al drum show. Andiamo ad ascoltare un po' di queste voci e le loro musiche. Allora, siamo qui al drum show con Antonello Giorgi, noto batterista, ma siamo al drum show, quindi è ovvio che sentiamo dei colpi di
1: Ma lo fanno
0: tamburo.
1: apposta,
0: Lo
1: lo
0: fanno
1: fanno apposta.
0: apposta, lo
1: Sanno
0: so.
1: che devo parlare. Senti, si richiederò.
0: Certo. Allora, c'è una ripresa
1: Sì.
0: di un tour, di un lavoro. Raccontaci
1: No,
0: un attimo.
1: niente, volevo semplicemente dirvi che ripartiremo da luglio, partiremo perché questi concerti che abbiamo fatto erano un po', come dire, eventi speciali, nel senso che c'era questa voglia di fare un racconto musicale molto bello, molto intenso, e quindi abbiamo dedicato proprio l'investimento anche della produzione proprio a raccontare questo momento musicale, visto che le cose sono molto belle, il pubblico si è onorato di una presenza strepitosa, devo dire la verità, quindi valsa la pena anche poter continuare questo percorso. Quindi saremo in una tournée da luglio.
0: Ok, tournée con Luca Carboni, lo
1: Assolutamente,
0: diciamo.
1: certo, perché non l'abbiamo mica
0: Non
1: detto.
0: l'abbiamo detto, grande Luca, che ti salutiamo. Allora, com'è stata questa ripresa musicale? Arrangiamenti nuovi, cose nuove? Come vi siete organizzati
1: Allora,
0: musicalmente?
1: ti spiego, è stata una cosa magica, nel senso che Luca aveva scritto la scaletta, me la mandò e mi disse: come ti sembra? Dico: è perfetta. Da lì tutto è partito come veramente con una magia unica e rara. Perché è vero anche che tanti anni che suoniamo insieme, tanti anni che abbiamo vissuto esperimenti musicali, ma anche tournée importanti in giro, però probabilmente questa cosa aveva una sua magia che si è infilata sotto tutti i profili, anche a livello produttivo, e tutti i nostri collaboratori, il nostro datore luci, il nostro responsabile dei video, il nostro fonico, cioè è tutto ripartito magicamente come se dovesse essere così quello che dovevamo fare. È stata una cosa magica, dico sempre, ho dovuto aspettare 60 anni prima di emozionarmi come mai mi era capitato su di un palco.
0: E i musicisti che sono sul palco con voi sono quelli storici di sempre, giusto?
1: Sì, c'è la parte storica che comprende basso, batteria e chitarra, e poi si è aggiunto un percussionista e un altro chitarrista, oltre a quello che avevamo già, Antonello D'Urso, il nostro tastierista storico, Fulvio Ferrari, e poi un grandissimo guest che è il sassofonista Andrea Ferrario, che ci accompagna con il suo sassofono, e devo dire che è una cosa unica.
0: Bene, io vi ho sentito dal vivo all'Unipol Arena, è stato veramente eccezionale, quindi vi aspettiamo sulle scene al più presto da luglio. Ciao Antonello, grazie.
1: Grazie a voi e mi raccomando, seguiteci perché ne vale la pena.

dopo Antonello Giorgi passiamo alla musica live di un trio che è un trio giovanissimo. Sono ragazzi che adesso stanno studiando alla Berkeley, ma sono appena diplomati al liceo Dalla di Bologna, quindi insomma veramente giovanissimi, ma di una potenza musicale pazzesca, che ci ha tenuto tantissimo ad avere con noi al drum show, perché a parte che li conosco da quando erano più giovani, quindi so il loro valore musicale, chiamiamolo valore perché veramente ci mettono l'anima ed è uno dei loro valori la musica, quindi questo già è da raccontare a tutti i giovani che vogliono approcciarsi al mondo musicale in maniera un po' più professionale. Ma questo trio è un trio, diciamo così, per l'occasione, non sono un gruppo fisso, loro suonano, hanno un loro gruppo e varie formazioni, quindi insomma li abbiamo già sentiti in radio anche l'anno scorso, sempre da Eufonica con i Load, che è il loro gruppo con Leo Mecconi. Ma hanno diverse formazioni musicali tutti e tre e sono Marco Santosuoso alla batteria, Thomas Harris al basso e Mattias Manocchia alla chitarra. Ascoltiamoli che ne vale la pena.

0: Grandi ragazzi, grazie di essere stati con noi anche quest'anno a Eufonica e Drum Show, veramente grazie a Mattias Mannocchia, Marco Santosuosso e Thomas Harris, grandiosi. Allora, adesso andiamo a parlare di quel convegno che ci ha accennato all'inizio di questa puntata Barbara Laurini, che è il convegno della musica in relazione alle disabilità e quindi di come il percorso musicale può essere affrontato a 360 gradi veramente da tutti ed essere inclusivo. C'è stato un convegno nella prima delle 3 giornate di Eufonica e in questo convegno io ho conosciuto diverse persone, diverse voci, insomma, sia dalla scuola che da ambienti extrascolastici. Ma abbiamo intervistato Elisa Pilotti e Andrea Marchese, che sono due personaggi molto interessanti che sono intervenuti anche a questo convegno e adesso ascoltiamo le loro voci.
1: Ciao Elisa, ci racconti un po' questo tuo percorso da insegnante?
2: Ciao, grazie innanzitutto perché mi chiedi queste cose. Io sono da anni ormai insegnante di batteria, diciamo 25 anni, quindi l'esperienza sul campo non mi manca. Ieri in particolare ci ho tenuto anche a partecipare a questo convegno insieme alla mia allieva Emanuela Mecugni, una ragazza che ha iniziato a suonare la batteria molti anni fa e poi purtroppo ha avuto un incidente in cui ha perso l'uso delle gambe. E, nonostante ciò, non ci siamo mai perse d'animo. Abbiamo comunque sempre pensato a come avremmo potuto continuare a suonare la batteria e la mia allieva in particolare ha sempre avuto delle idee, diciamo, proprio per cercare di continuare a suonare e alla fine abbiamo trovato il nostro metodo, diciamo, abbiamo resettato completamente lo strumento, abbiamo imparato una nuova coordinazione corporea e siamo riusciti a continuare a suonare la batteria. E adesso con lei sono praticamente più di 10 anni che suoniamo la batteria, quindi.
1: Quindi questo tuo metodo poi hai visto nel tempo che era applicabile anche con altri ragazzi.
2: Certamente, anche perché devo dire, come insegnante mi capita spesso di avere a che fare con ragazzi disabili, con vari tipi di disabilità, ovviamente ci sono quelle fisiche, ci sono più le disabilità mentali, ma ricordiamoci che la batteria è veramente uno strumento che ti permette di allenare tanto il cervello, no? Di sfruttare tanto le capacità diciamo intellettuali, la coordinazione e quindi e questo serve moltissimo anche ai ragazzi che hanno disabilità mentali. Ecco, questo ci tengo a dirlo perché ho avuto testimonianza proprio da dei medici che seguivano i miei allievi e proprio la testimonianza dei medici che dicevano che grazie allo studio della musica e nel mio caso della batteria avevano addirittura riscontrato dei miglioramenti nei ragazzi.
1: Bene, grazie tantissimo, grazie per il tuo contributo.
2: Grazie a voi.
1: Allora, siamo ancora a Drum Show Eufonica e siamo con Andrea Marchese, un batterista interessante, direi. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao, grazie per l'invito.
1: Allora, ci racconti un attimo come vivi la musica oggi nella tua quotidianità? È una domanda molto ampia, quindi rispondi liberamente a quello che per te è la musica e come fa parte della tua vita.
3: La vivo immensamente con grande divertimento e con allegria. Perché è fondamentale, facciamo la cosa più bella del mondo e se togliamo queste due cose è finita la musica e non possiamo riuscire a trasmetterla se non la sentiamo prima noi con questo piacere di farla, senza nessuna tensione, senza nessuna paura del giudizio degli altri. Quindi fondamentalmente divertiamoci.
1: Ok, nel tuo percorso musicale, mi raccontavi c'è stato un cambiamento molto grande, no? Quindi ci racconti un attimo, perché ovviamente in radio non ci vedono ma ci ascoltano,
3: Meno
1: quindi
3: male, io sono brutto, quindi meno male.
1: mi fa piacere che tu ci racconti questo tuo grande cambiamento, perché poi abbiamo anche affrontato insieme un convegno il primo giorno di Drum Show Eufonica e quindi raccontaci.
3: Sì, io ho iniziato a studiare a 13 anni, è iniziata la mia passione per la batteria, fino a quando a 25 anni ho deciso di suonare solo con le mani perché non ero molto bravo coi piedi e quindi ho detto, e mi sforzavo molto, quindi ho detto ma perché non dimezzare questa difficoltà e non suonare solo con le mani? E così ho iniziato a creare un metodo che si chiama Drum Different, dove do la possibilità a tutti quelli come me che in realtà hanno avuto un incidente in moto e sono finiti in carrozzina come me e possono usare solo le mani. E ho deciso di affrontare questo percorso riadattando il set, riadattando tutti gli studi per tornare a suonare e, come dicevo prima, a divertirmi. La mia vita è stare sui palchi, stare in mezzo alle persone, e quindi ho trovato un modo per poterlo fare. Da un limite è nato un metodo.
1: Tu adesso sei in giro, sei in tour, suoni. Dove ti possiamo trovare? Dove ti ascoltiamo?
3: Ovunque, potete trovarmi ovunque, perché oggi chiudiamo con Eufonica. Domani sarò in studio da Dario Capacci, poi andrò all'unità spinale di Montecatone a Imola per parlare proprio con i ragazzi che hanno avuto questa bella sorpresa che la vita ogni tanto ti fa. Poi andrò anche a Milano al conservatorio di Milano da Maurizio De Lazzaretti, andrò in alcune scuole elementari, scuole di batteria tra Bergamo, Torino, Piacenza, Vicenza. Diciamo che finirò questo tour con l'ultima data il 30 maggio. Andrò poi al Drum Centro a fine giugno ad Ascoli Satriano e poi si riprenderà a settembre con nuovi tour e ti terrò aggiornato.
1: Dai, perfetto, grazie Andrea,
3: grazie a te, è stato davvero un piacere, grazie.

0: E dopo aver ascoltato Andrea Marchese alla batteria con questo suo metodo innovativo, direi, perché è un riassestamento di tutto il set di batteria per chi, come lui, ha avuto la sfortuna appunto di finire in carrozzina e amare questo strumento, ma non solo, amare la musica in generale. Quindi lui ha rivisto tutta la modalità del suono della batteria, togliendo chiaramente tutta la parte dei piedi, quindi gran casse e charles sono utilizzati in maniera tradizionale, ma come avete potuto sentire, non mancano né gran cassa né charleston, non manca niente, è veramente una magia. Grazie Andrea, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo convegno interessantissimo, e tra cui anche Irene Mercone della SIEM di Bologna, docente dell'Istituto Comprensivo di Granarolo. Grazie davvero anche a Progetto Calamaio della cooperativa Acaparlante, che quotidianamente lavora con le disabilità e veramente fanno dei progetti meravigliosi. Io collaboro con loro da un po' di anni, quindi li conosco bene e veramente grazie, grazie, grazie. E grazie a Barbara Laurini e anche Massimo Russo che hanno creato insieme a tutte queste voci questo percorso che è importantissimo e bisogna parlarne di più in Italia, di musica accessibile e inclusiva. Siamo al Drum Show Eufonica e siamo con Paolo Valli. Ciao!
1: Ciao!
0: Ovviamente lui ospite di questo meraviglioso padiglione 25 dove stanno succedendo un sacco di suoni in sottofondo perché drum show vuol dire batteria, percussioni e quindi Paolo ospite d'onore. Ti chiedo intanto com'è nata la tua passione musicale? Perché so che insomma in famiglia diciamo sei stato aiutato un po' come la sottoscritta, ma com'è nata questa cosa per la batteria in particolar modo?
1: Ma ci sono dei toni bizzarri perché in realtà ho semplicemente visto un video di Bon Jovi e improvvisamente mi è venuta dentro questa roba e avevo due matite in mano, ho detto batteria, proviamo e sono ancora qua.
0: Direi che è andata bene, insomma, con le due matite. E io sì, ho sentito parlare di te anche quando eravamo adolescenti, perché siamo più o meno coetanei, perché dovevi cominciare un percorso forse in conservatorio a suo tempo, che però poi non ci siamo incrociati. E com'è stato il tuo percorso di studi? Perché la domanda in realtà è: cosa consiglieresti ai giovani di oggi che vogliono intraprendere uno studio seriamente della batteria?
1: Non ho fatto il conservatorio, sono durato un quarto d'ora io al conservatorio, ho fatto altre cose, sono andato a lezioni di batteria da Alfredo Golino, poi sono andato in America, ho fatto il Musician Institute, ho fatto tante robe. Cosa consigliare a un ragazzo giovane? Bisogna studiare tanto, tanto, tanto, tanto e studiare di persona, no YouTube.
0: Bravo, grazie. Ne parlavamo anche stamattina in un talk che abbiamo fatto con Ivano Zanotti e Massimo Cappa, che anche loro dicevano la fondamentale per un musicista è suonare insieme e tutte queste tecnologie che aiutano tantissimo da un lato, dall'altro non aiutano per niente. Quindi sì, la penso assolutamente come te. Gli appuntamenti dei prossimi tempi, concerti, dischi, dove ti troviamo nei prossimi tempi?
1: Mi trovate un po' dappertutto e adesso inizia la tournée degli stadio, io suono con gli stadio già da qualche anno, ho una mia band che si chiama Blue Affairo, faccio un sacco di masterclass, ho un sacco di progetti in giro. Chi mi segue sui social?
0: Ecco la tecnologia che aiuta.
1: Assolutamente, lì va bene perché c'è scritto tutto e se qualcuno ha voglia mi trova.
0: Perfetto. Grazie Paolo. Ciao.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: conoscenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon.

Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi affronta due tipi diversi di racconti in graphic novel. La prima è Le Idee, con la sceneggiatura di Monica Foggia e i disegni di Elisa Salvi, che narra della grande epopea del matriarcato prima dell'avvento di Apollo Distruttore, mentre il secondo riguarda la città felsina. Il titolo è A Bologna non si perde neanche un bambino. I testi sono di Claudio Bolognini e i disegni sono di Vigio Fabbri. Quindi cominciamo subito con Fulvia, della redazione di 42 La Risposta, che intervista Monica Foggia su queste Le Idee, fumetto tradotto anche in francese e in inglese. Dopo lo stacchetto musicale, a loro la parola.

0: Oggi si parla del sacro femminile attraverso un graphic novel in italiano, disegnato da Lisa Salsi e scritto dalla nostra Monica. Monica, la prefazione all'edizione inglese del tuo graphic novel è stata scritta addirittura da Nikita Gill.
1: Sì, e ciò mi ha davvero molto lusingata. Nikita Gill è senza dubbio una delle voci più influenti della poesia contemporanea, spesso associata alla generazione degli Insta Poets, poeti diventati famosi tramite i social media. Britannica di origini indiane, ha saputo trasformare traumi personali e temi complessi in versi accessibili a chiunque voglia ascoltarli.
0: E a proposito del tuo libro, scrive: questo splendido graphic novel mi ha fatta piangere in alcuni punti, perché mi ha ricordato non solo la dea che vive in ognuno di noi, ma quanto sia fondamentale la sorellanza oggi. In queste pagine troverete una lettera d'amore alla conoscenza, all'amicizia tra donne e soprattutto alla guarigione che possiamo offrirci a vicenda quando restiamo unite. È un potente monito. La conoscenza appartiene a ognuna di noi e il viaggio per raggiungerla è spesso gratificante, pieno di avventure e bellezza. Questa non è solo una storia di antiche dee, ma una storia sulle dee che sono in tutti noi. È un richiamo incandescente allo spirito ribelle di ogni donna affinché abbracci se stessa senza vergogna per tutto ciò che è. Bellissimo quello che ha scritto.
1: Sì.
0: Perciò, Monica, aiutaci ad entrare in profondità nel tuo graphic. Innanzitutto, qual è stata la scintilla che ti ha fatto capire che le teorie di Maria Gimbutas sulle società pre-indoeuropee potevano diventare un racconto visivo?
1: Ma la scintilla è stata la potenza visiva del saggio Le Dee Viventi. Quando ho letto le ricerche di Maria Gimbutas non ho visto solo dati scientifici, ma un mondo di simboli che aspettava di essere raccontato e disegnato. Mi ha affascinata molto l'idea che prima della violenza di Kurgan esistesse un'Europa pacifica, e di questi tempi, insomma, sappiamo di quanto ce n'è bisogno. Una civiltà perduta che non era un'utopia, ma una realtà archeologica. E il graphic novel era perciò il mezzo perfetto, a mio avviso, per ridare corpo e colore a quella struttura sociale guidata da un concilio di donne.
0: Nel libro si parla di una spiritualità legata alla rigenerazione piuttosto che alla morte.
1: Sì, la dea è un'ettrina perché la donna era l'incarnazione stessa della natura. Se la natura torna sempre a fiorire, allora anche la nostra essenza non muore mai davvero. Ecco, appunto, nascita, vita, rinascita.
0: Nel libro citi il passaggio violento dal potere della parola delle sacerdotesse al dominio di dei come Apollo. Come hai rappresentato graficamente questa perdita del logos subita dalle donne?
1: Questo è il punto più doloroso. Ho usato il contrasto. Nelle scene del passato le sacerdotesse usano la poesia e la profezia. Le loro parole sono quasi grafismi che danzano nell'aria. Con l'arrivo del patriarcato e di figure come Apollo questo flusso si interrompe. E ho rappresentato il dominio maschile come una forza che chiude la bocca, che trasforma il logos in un'arma di controllo, punendo chi, come Cassandra, prova ancora a esercitare il potere della parola indipendente. E in questo passaggio sono stata ispirata da colei che chiamo la mia madre interiore, ossia Christa Wolf, in particolare il libro che mi ha letteralmente cambiato la vita, che del titolo proprio Cassandra.
0: Il tuo graphic novel affonda le sue radici negli studi rivoluzionari dell'archeologa Maria Gimbutas. C'è stato un tempo, prima del 4000 avanti Cristo, in cui l'Europa non conosceva la guerra come la intendiamo oggi. La Gimbutas ci racconta di società pacifiche, democratiche, dove il centro dell'universo non era un dio padre giudicante, ma la grande dea, una divinità, una ettrina. Nascita, crescita e attenzione, non morte, ma rigenerazione. Un mondo in cui la natura e il corpo femminile sono sacri. Un mondo in cui la morte è solo un passaggio necessario per tornare alla vita. Non c'era la paura della dannazione, ma c'era il ciclo eterno della terra.
1: Esatto, Fulvia. Secondo l'archeologa, le antiche società europee erano strutturate intorno a una comunità pacifica che venerava la grande madre, la grande dea, ed era guidata da una sacerdotessa e da un concilio di donne che si occupava del governo della comunità. La dea era appunto un'ettrina, in quanto rappresentava il ciclo della vita fondato sulle tre tappe di nascita, crescita, vita e rigenerazione. Nel periodo matriarcale e matrilineare, alle sacerdotesse della dea era riconosciuto il potere della parola, che esse esercitavano attraverso la poesia e la profezia.
0: Ma purtroppo a un certo punto qualcosa si è rotto.
1: Si è rotto, sì, perché a un certo punto arrivano i Kurgan, i famosi indoeuropei, un popolo guerriero proveniente dalle steppe euroasiatiche. E con loro arrivò, ahimè, il patriarcato, la violenza e soprattutto il primo grande furto ai danni del femminile, il furto del logos, della parola.
0: Pensate al mito di Apollo, il dio che assoggetta le muse, che punisce Cassandra. La profezia e la poesia, che prima erano il linguaggio delle sacerdotesse, diventano prerogativa maschile. Da lì il silenzio. La donna viene trasformata in oggetto inanimato, la sua sessualità resa un tabù dalle religioni monoteiste successive. Ma allora, la dea è scomparsa?
1: No, è rimasta lì in tracce quasi impercettibili. Ed è qui che entra in gioco Lilith, la protagonista del graphic novel. Lilith è un'illustratrice dei nostri giorni, una ragazza che decide di intraprendere un viaggio fisico, ma anche e soprattutto interiore. Attraverso i suoi occhi e soprattutto attraverso il suo diario, che nel libro funge da guida, chi legge entra in contatto con i miti del divino femminile. Il diario di Lilith non è solo un appunto di viaggio, è lo spazio dove la sua consapevolezza fiorisce, distinguendo il racconto dei miti dalle sue riflessioni personali.

0: parlando di Sacro Femminile con la nostra Monica, che è i panni della sceneggiatrice del graphic novel Goddesses, titolo in inglese, o Deesses, titolo francese, in italiano Le Dee. Monica, il nome della protagonista della tua storia, evoca la prima donna ribelle del mito ebraico. È stata una scelta simbolica per sottolineare la sua rottura con il modello patriarcale?
1: Beh, Lilith è un nome che scotta, senza dubbio. Rappresenta la donna che non si sottomette, che sceglie l'esilio pur di non perdere se stessa. La mia protagonista è una giovane illustratrice dei nostri giorni che porta questo nome come un'eredità pesante ma al contempo potente. È il simbolo della ricerca. Lei non sa ancora di essere una dea, ma il suo nome è già una bussola che la spinge a rifiutare i ruoli prefissati dal patriarcato.
0: Lilith è un'illustratrice. E in che modo il suo atto di disegnare nel libro l'aiuta a riconnettersi con la divinità che è in lei?
1: Beh, disegnare senza dubbio per lei è un atto di riappropriazione del logos. Se il patriarcato ha tolto la parola alle donne, Lilith si riprende lo spazio attraverso il segno grafico. Ogni dea che incontra e soprattutto ogni donna con cui crea legami durante il viaggio, lei la ritrae nel suo diario, facendola diventare un pezzo di consapevolezza in più. Ecco, diciamo così, il disegno non è solo un mestiere, è lo strumento per autodeterminarsi e ridefinire la propria identità fuori dagli schemi tradizionali.
0: La dea ha lasciato tracce quasi impercettibili nel mondo moderno. Secondo te, dove possiamo scovare queste tracce nella nostra quotidianità frenetica e anche tecnologica?
1: Sì, sono tracce quasi impercettibili, però sono ovunque, nel legame che ancora sentiamo con la terra, nella resistenza delle donne che non accettano di essere oggetti inanimati e in ogni atto di pace e di democrazia comunitaria. La dea non è una statuetta in un museo, è un richiamo interiore che dice: la divinità è in te, bisogna solo avere il coraggio di scrostare millenni di sovrastrutture per farle emergere.
0: Lo faremo.
1: Hai
0: affrontato il tema della rimozione della sessualità dal sacro. È stato difficile trattare questo argomento nel linguaggio del graphic novel senza cadere in stereotipi o semplificazioni?
1: Per me era essenziale restituire dignità alla fertilità. Le religioni monoteiste hanno rimosso il corpo femminile dal sacro, trasformandolo in tabù oppure soprattutto in oggetto di disprezzo. Nel libro ho cercato di ricollegare la sessualità alla creazione e alla natura. Non c'è nulla di sporco nel sacro femminile, è la fonte stessa della vita, e rappresentarlo graficamente con naturalezza è stato il mio modo di combattere quel millenario senso di colpa imposto dal Dio Padre.
0: Monica, qual è il messaggio principale che speri resti impresso nel cuore e anche negli occhi dopo aver chiuso l'ultima pagina del tuo libro?
1: Spero che chi chiude il libro senta il bisogno di smettere di chiedere e di aspettare il permesso. Il messaggio è che il modello patriarcale è una costruzione storica, non una legge di natura. Possiamo superarlo. E spero che ogni lettrice si senta autorizzata a essere la sacerdotessa della propria vita, a riprendersi la parola e a capire che la propria rigenerazione dipende solo ed esclusivamente dalla propria volontà di riscoprirsi divina.

0: E dopo la grande epopea della donna, veniamo invece a Bicio Fabbri. Il racconto è: a Bologna non si perde neanche un bambino, sceneggiatura di Claudio Bolognini, questo ragazzino di Chi l'ha visto che errando per sotto i portici bolognesi fa incontri meravigliosi. Dopo lo scritto musicale, ai microfoni di Moreno Moretti, abbiamo Bicio Fabbri, il disegnatore.
1: Bicio Fabbri è uscito da pochi mesi per la casa editrice dei Merengoli, un nuovo lavoro che tu hai realizzato insieme a Claudio Bolognini, che è la graphic novel A Bologna non si perde neanche un bambino. Quindi io direi che cominciamo proprio da capire come è nata l'idea di questo libro, Bicio.
2: Allora, io nel 2017 addirittura l'idea è nata alcuni anni fa facendo un quadro su Bologna. Una mia amica mi aveva chiesto di fare un quadro su Bologna. Allora io faccio dei quadri tipo puzzle con delle sagome incastrate fra di loro. Ho fatto una ricerca su Bologna, sui personaggi storici bolognesi, sui personaggi famosi, sui monumenti. E poi ho incastrato tutto insieme fra di loro, con colori vivi, e così da quella volta lì, parlando con Claudio Bolognini, abbiamo pensato: perché non fare anche un libro su Bologna, sui personaggi storici, folcloristici, bolognesi di una volta e di adesso?
1: Quadro praticamente alla graphic novel, il quadro l'ho visto, è veramente straordinario, che è Bologna la Rossa, effettivamente è pieno pieno pieno di tutti i
2: Sì,
1: personaggi
2: come
1: rossi, dalla
2: facevo
1: saga
2: in quel periodo.
1: iniziale. Il titolo A Bologna non si perde neanche un bambino, che dice tanto di questo racconto, perché cita un artista molto amato della città e poi anche un bambino, e in questo caso nel vostro racconto c'è una bambina.
2: C'è una bambina che si chiama Betta, che è una bambina di 6 anni, che si perde, fra virgolette, per Bologna. Si perde come il Tifferai di Hamelin seguendo una musica. Bologna è la città dei musicisti, come abbiamo detto prima. Infatti dal titolo già si capisce che a Bologna non si perde neanche un bambino, che viene da una strofa di una canzone di Lucio Dalla. La Betta si perde seguendo una musica. La musica di un sassofonista che è sotto un portico e si perde.
1: Comincia a
2: Adesso
1: girare, immagino, per la città.
2: comincia a girare per la città e incontra dei personaggi storici e presenti di questo periodo bolognesi. Però è una favolona incredibile, molto assurda, perché abbiamo messo insieme Elisabetta Sirani insieme con la Francesca Linovi, abbiamo messo insieme Umberto Eco con Freck Anthony, abbiamo messo insieme Pasolini e Carducci. E la Betta incontra questi personaggi, incontra Andrea Pazienza, incontra Magnus, Bonvi. Insomma, incontro un sacco di personaggi assurdi e io, siccome sono anche un vignettista, umorista, ho dato una mano a fare la storia insieme a Claudio Bolognini, perché poi sono dei flash che la bimba fa con questi personaggi, sono delle battute, dei dialoghi che si scambiano con questi personaggi.
1: Questa bambina di fatto è un po' il filo conduttore, poi magari c'è questi occhi ingenui e magari fa anche delle domande ingenue, quindi c'è poi una parte ilare di questa vicenda, anche perché tu sei oltre a un pittore, ma sei un vignettista di satira.
2: Sì, certo, io ho iniziato facendo satira e anche adesso nei social metto ancora delle mie vignette. Sono bravo a fare la sintesi come nelle vignette, ma a fare i discorsi lunghi ho un po' di problemi. Comunque, l'autore della storia l'abbiamo fatta insieme, io e Claudio Bolognini. Bolognini è uno storico, ha fatto dei libri su Bologna, sui partigiani, Stella Rossa, I ragazzi della barriera, La ballata di Dante Canè, insomma, ha fatto molti libri su Bologna. Io ho fatto dei libri più che altro a fumetti, essendo un disegnatore.
1: Con lui hai fatto anche un libro tanti anni fa, nel 2015, su Giorgio Morandi, quindi il vostro
2: Certo.
1: amore per la città, anche il tuo, che nonostante tu non sia di Bologna, è comunque molto grande.
2: Molto grande. Infatti io sono di origine romagnola toscana, poi negli anni 60 sono venuto qua a Bologna, che mio padre è venuto qua a lavorare. Ci siamo trovati bene, essendo lui uno storico, è uno che si interessa molto sulle cose bolognesi, e io me la cavo nel disegno. Ci siamo trovati bene facendo queste storie. Ha iniziato con la biografia di Giorgio Morandi nel 2015, poi abbiamo fatto insieme Sangue del nostro sangue, una storia sui morti di Reggio Emilia del 1960. Morandi l'abbiamo fatto in collaborazione col Museo d'Arte Moderna, il Mambo, perché lì c'è anche il museo di Giorgio Morandi, e abbiamo fatto praticamente una biografia, la sua biografia a fumetti.
1: Per questa A Bologna non si perde neanche un bambino, che è già stata presentata in città, poi adesso continua le
2: Sì.
1: presentazioni, ha avuto un certo successo, però è una curiosità, come si lavora insieme? Perché è chiaro che non c'è in questo caso Claudio Bolognini che scrive e tu disegni qualcosa di cui non sai, quindi avete lavorato proprio in collaborazione. Com'è la collaborazione? collaborazione tra chi disegna e chi scrive?
2: Dipende la sintonia che c'è, cioè è chiaro, l'armonia che c'è. Io con Claudio mi sono trovato bene, le prime due opere, Giorgio Zomorandi e Sangue del nostro sangue, sono proprio frutto della sua scrittura. Io ho fatto solo il disegno, il fumetto. Invece questa ho dato una mano anche nei dialoghi e anche nella elaborazione della storia. Lui è molto bravo, secondo me, è molto collaborativo, mi manda foto, disegni, anche schizzi di come dovrebbe essere il fumetto, quindi ci siamo trovati proprio bene insieme. E poi vabbè, siamo anche amici, quindi abbiamo la stessa età più o meno, e abbiamo fatto lo stesso percorso più o meno qua a Bologna, e in questo libro a Bologna non si perde neanche un bambino. Sono un po' i nostri ricordi degli anni 70, 80, il 77 bolognese, quello che abbiamo vissuto un po' nella nostra gioventù a scuola a Bologna, nell'università, in quelle cose qui, insomma.
1: Quindi è un libro che va bene sia per quelli che hanno vissuto con voi quel periodo, ma anche per i più giovani che magari non lo conoscono e hanno un approccio attraverso il fumetto molto immediato di quegli anni. Io volevo ricordare che tu, appunto, prima l'hai accennato, penso che pubblichi le tue vignette su Facebook con Gianluigi Ingrani, in questa pagina che si chiama Meno, così chi Meno volesse vedere il tuo lavoro di quotidiano, quasi, di oggi, può andare in questa pagina Facebook.
2: Ho anche un blog, Vietato Sfumare, biciofabri.it, mi sembra,
1: sì.
2: E poi la mia pagina Facebook, anche lì metto un po' tutto il mio lavoro. Adesso ultimamente faccio anche dei quadri, faccio anche delle illustrazioni e inserisco un po' tutto, insomma, nelle mie pagine.

0: cuori.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
1: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
2: Beer Quake Festival. 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione. Griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
3: I think you can do that. This one's called your mom.

0: see a sea of hands.
1: Radio Città Fujiko.

mai con le mani in mano. Cioè, quest'uomo negli anni 70-80 ha imparato da solo ad aggiustarsi e a imparare un po' come funzionano i sintetizzatori, ha iniziato a crearsi da solo le colonne sonore per i suoi film, ci ha preso gusto, tant'è che nel corso della sua carriera cinematografica ha costato anche una carriera discografica musicale e ha aggiunto un ulteriore tassello, perché a luglio ci sarà Cathedral, che è la sua prima graphic novel. Questo uomo, cioè, è meraviglioso, quanto lo amo, John Carpenter. E quindi vi dicevo, a luglio, o meglio, scusatemi, ad agosto, il 4 agosto uscirà questa graphic novel Cathedral, e il 7 agosto, quindi qualche giorno dopo, uscirà l'album attinente, perché capite un po' la genialità. Non è niente di astruso ed eccezionale, per carità, però è bellissimo che la graphic novel sarà suddivisa in capitoli e John Carpenter per ciascun capitolo ha composto quella che ha immaginato essere la colonna sonora perfetta per l'appunto di ciascun capitolo di questa nuova opera letteraria visiva. Un altro tassello nella sua carriera e nella sua voglia allucinante di creare sempre qualcosa di nuovo. È uscito a tal proposito il primo singolo di questo Cathedral, si chiama Lord of the Underground, e ce lo andiamo ad ascoltare.

Ed è sempre, che bello, che bello. Cioè, uno come John Carpenter, che potrebbe vivere di rendita e anche, ma, nel senso di soddisfazioni di quello che ha creato artisticamente, no, alla sua età continua a esplorare il mondo dell'arte a, no, 360 gradi, a 780 proprio, direttamente così. Ma noi andiamo avanti, perché se il buon Carpenter continua a macinare stupore, almeno nel sottoscritto, c'è anche un altro artista che continua a stupire, continua a creare, a esplorare altri mondi sonori, musicali e quant'altro. Sto parlando di Devin Townsend, un artista che aveva iniziato come, diciamo, chitarra di supporto e cantante anche insieme alla band di Steve Vai, quindi parliamo di tanti anni fa. Poi ha iniziato una carriera solista molto eclettica, ecco, eclettico è il termine esatto, perché ha esplorato tantissime zone del metal, poi del rock, poi anche della sinfonia, perché ha una voce allucinante. Io la prima volta che lo vidi dal vivo, ne fui veramente felice, fu in quel di Padova ed era in supporto ai Dream Theater. E non vi dico una sciocchezza se vi racconto che io ero estasiato da lui stesso, molto più che i Dream Theater, non me ne vogliano i progster in ascolto, ma non ero il solo, almeno tre quarti di palazzetto ha, diciamo, goduto maggiormente della opera di Devin Townsend che non dei Dream Theater stessi, vorrei ben dire, anche perché tutto questo preambolo per dirvi che il buon Devin Townsend ha rilasciato un doppio singolo, Prepare to War, for War, scusatemi, e The Big Sea Snit, che fa parte di quella che sarà un'opera gargantuesca, sinfonica, perché ci saranno tantissime orchestrazioni, ci saranno tante soluzioni che lui già ha sperimentato magari in passato, ma qui esplode proprio completamente, perché ha al suo cospetto un'orchestra di non si sa quanti elementi. Ma io mi taccio, poi dopo magari vi do ulteriori dettagli di questa novità discografica e noi ci andiamo a sentire questi 7 minuti di godimento puro e cinematografia pura marchiati Devin Townsend.

Vi avevo detto che era vaghissimamente cinematografico e vaghissimamente sinfonico. Tutto questo potrete, anzi, meglio dire così, ascoltarlo in The Moth, che è l'album, il prossimo album di Devin Townsend, che uscirà il 29 maggio su etichetta Inside Out Music. E questo praticamente è un lavoro che gli ha impiegato 10 anni della sua vita, perché tempo fa, per l'appunto una decina d'anni fa, lui aveva iniziato a scrivere questa epopea, aveva iniziato a tirar giù idee, testi, eccetera eccetera, però comunque tra il tempo, il capire come metterla poi per realizzarla, ci è voluto un po', fino a quando non è stato avvicinato qualche anno fa, circa 6-7 anni fa, ad Amsterdam, dal direttore della North Netherlands Orchestra, e gli ha fatto un'offerta, ha detto: perché non collaboriamo? E lì, bam, Devin ha detto: sì, ho tutto, ho l'idea. E quindi poi da lì un percorso artistico e di registrazione durato 5 anni, che poi ha portato alla fine a quello che sarà ufficialmente The Moth, che per l'appunto potremmo ascoltare nella sua interezza il 29 maggio 2026. Ma sono le 15:56 minuti in questo preciso istante qui su Radio Città Fujiko, e come sapete sta volgendo a termine la prima delle tre parti del programma, e mi sento di dover ascoltare e condividere con voi un artista che esattamente il 18 maggio 2017 purtroppo ci ha lasciato, e io, essendo gran gettaro, l'ho subita parecchio all'epoca. Vi sto parlando di Chris Cornell, o meglio, e quindi mi piaceva finire questa prima parte di Distorsioni Sonore con un tributo alla sua persona artistica. No, non con gli Audioslave, perché sennò piango come un bambino, non con i Soundgarden, ma con qualcosa di ancora più viscerale. Il supergruppo, se lo vogliamo chiamare così, dei Temple of the Dog con Call Me a Dog, che era una delle sue canzoni più sentite.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Ed eccoci tornati per la seconda parte di Distorsioni Sonore, sempre su Radio Città Fujiko. E tra l'altro, se siete in giro per il mondo, che ne so, in Uganda, che ne so, e avete nostalgia di Radio Città Fujiko, del tutto il palinsesto, ok, niente paura, perché se avete a disposizione un telefono cellulare, uno smartphone come dicono i non più giovani, tramite l'applicazione di Android o iOS la potete scaricare, potete ascoltare le dirette, tutti i programmi e nel frattempo anche leggere le notizie e gli articoli scritti dalla redazione di Radio Città Fujiko, così potete non essere soli in nessun momento proprio. Siamo sempre con voi, così come potete essere con noi tramite SMS, WhatsApp o Telegram, mandandoci un messaggino se volete al 333-1809-494. Bene, torniamo a bomba con il programma, torniamo a bomba con quella che è la scaletta di questa puntata di Distorsioni Sonore. Come vi dicevo in apertura, sono riuscito a contattare Jacopo Riccetti, che è uno dei organizzatori del Suburbia Unexpected Fest di Teramo, questo festival che quest'anno sarà in due giornate, 28 e 29 agosto, e sono riuscito a scambiare quattro chiacchiere, fargli qualche domanda ed ecco cosa ci ha risposto.
6: Allora, siamo con Jacopo Riccetti, che è il presidente dell'associazione culturale J27, nonché tra gli organizzatori del Suburbia Unexpected Fest di Teramo, che quest'anno raggiunge l'edizione numero 3.
7: Esatto, siamo arrivati incredibilmente alla terza edizione. È una cosa pazzesca, nessuno ci avrebbe scommesso quando siamo partiti.
6: Partiamo dall'inizio, quindi parlaci un po' di come è nata l'idea, il progetto del Suburbia, fino ad arrivare a quella che è la sua realizzazione.
7: Come nasce l'idea? Beh, principalmente dal fatto che sia io che gli altri ragazzi con cui organizzo il festival, che fanno parte dell'associazione, siamo estremamente appassionati di musica. Dopo aver passato tanti anni fuori Teramo, ritorno e mi accorgo della totale assenza di una scena musicale interessante, adeguata. Quindi con un paio di amici, appunto, decidiamo di aprire un'associazione culturale per provare a smuovere un po' le acque. Quindi iniziamo ad organizzare una serie di mostre fotografiche, pittoriche, installazioni, talk. Vediamo che effettivamente una piccola parte della popolazione ci dà un riscontro positivo. L'associazione cresce, aumentano gli associati e quindi una domenica a pranzo decidiamo di avventurarci nell'organizzazione di quello che poi sarebbe diventato il Suburbia.
6: Sin dalla prima edizione, ricordiamo, con i Goblin di Claudio Simonetti e poi nel 2025 con i Godflesh, sembra che la parola d'ordine sia trasversalità, ovvero sia cercare di intercettare un pubblico il più diversificato possibile. In parole povere, in soldoni, insomma, recuperare un po' il concetto primordiale, il concetto fondamentale proprio di quello che dovrebbe essere un festival.
7: Assolutamente, mischiare i generi è fondamentale. Si parla tanto di inclusione, di abbattere le barriere, però se proviamo a farlo in ambito musicale, la maggior parte delle persone storce ancora il naso, convinti che non si possono mischiare generi musicali come metal, punk, rocksteady, reggae, rock and roll e via dicendo. Beh, signori, questa è una cazzata, basta, apriamo la mente. È giusto che tanti generi musicali diversi coesistano all'interno della stessa manifestazione. L'importante è scegliere artisti di qualità. Ma come d'altronde succede nel resto del mondo.
6: Quest'anno ci saranno Wolf Mother, Messa, Stone Jesus, Bull Brigade, insomma tanta carne al fuoco. E come è stata decisa la lineup di quest'anno?
7: Il procedimento di scelta della lineup di quest'anno è esattamente identico a quello degli anni precedenti, cioè scegliamo delle band che ci piacciono, delle band che vorremmo portare a Teramo, le scriviamo, facciamo una lista su un foglio, piano piano le contattiamo e poi vediamo quelle, diciamo, che hanno la disponibilità e che rientrano nei nostri budget e le blocchiamo.
6: Il Suburbia 2026, tra l'altro, ha una sfilza di altre realtà underground o emergenti, ma sempre di grande qualità. Tant'è che per l'appunto quest'anno avete deciso di dividere il festival in due giornate, il 28 agosto a ingresso gratuito e il 29 con il biglietto, che tra l'altro, parentesi, sì, perdonatemi, visto e considerato i tempi che corrono, il prezzo è anche onestissimo. Spiegaci un po' come funzioneranno le giornate.
7: Sì, quest'anno abbiamo deciso di estendere a due giorni la durata del festival, il che ci ha permesso di inserire molte più band. Avremo il 28 di agosto l'ingresso libero, gratuito, e il 29 di agosto a pagamento con biglietto tramite la piattaforma di Viva Ticket. Nella prima giornata suoneranno gli Atom Lux, i Rupe, gli Inertia, i Mad, i Vibratacore, gli All Saint, i Cyborg Zero e i Blue Brigade come headliner. In più ci sarà un intervento di Rumore, la notissima rivista musicale italiana, che farà un talk sulla situazione musicale odierna, sia italiana che internazionale. Il 29 di agosto invece suoneranno i Lomax, gli Shores of Null, gli Stone Jesus, i Messa e i Wolf Mother.
6: Senza girarci troppo intorno, facciamo proprio in maniera grezza e feroce come mi piace qui a Distorsioni Sonore, diciamolo, realizzare un festival è bello, per carità di Dio, ma anche una gran rottura di coglioni, detta come va detta. Quindi ti chiedo, quali sono le sfide che avete dovuto affrontare e come le avete affrontate e come le state risolvendo e soprattutto il numero di bestemmie?
7: Sì, la realizzazione di un festival è un'immensa rottura di non continuo, mi autocensuro. Purtroppo quando si è indipendenti come noi, non avendo fondi, banche, qualcuno che ci finanzia, è difficile e devi stare attento al centesimo. Sicuramente tra le sfide maggiori appunto c'è la ricerca di fondi, il combattere quotidianamente con chi ti addita come satanista, guerrafondaio, perché organizzi concerti di musica non neomelodica, pop o mainstream. Poi ottenere di tutti i vari permessi in tempo, che non è scontato. Potrei andare avanti all'infinito, ma mi fermo qua. In ogni caso, tutto lo stress generato dalle difficoltà che si presentano durante tutto l'anno, perché comunque ci vuole un anno per organizzare un festival, viene ripagato istantaneamente, interamente, appena si accendono gli amplificatori. Guarda, ti faccio un esempio che secondo me rende perfettamente l'idea. Anche tu non sei più giovanissimo come noi, quindi ti ricorderai che tanti anni fa, quando andavi a un concerto importante, un festival grande con band grosse, non c'era la possibilità di comprare il biglietto per il pit, oppure il pit gold o il VIP pass e tutte ste cazzate che ti vendono adesso. Quindi se volevi stare, come si dice in gergo, in transenna, ovvero sotto al palco durante l'esibizione della band, ti dovevi accollare dalle 10 alle 15 ore di fila sotto al sole nel 90% dei casi. Ore interminabili dove il tempo non passava, dove non potevi andare al bagno, perché se andavi al bagno perdevi il posto e quindi perdevi la fila, insomma, vanificavi tutto. E quindi passavi queste ore a soffrire come un cane. Però nel momento in cui si abbassavano le luci e sentivi il primo accordo di chitarra, tutte le ore passate fuori a sudare come una bestia svanivano in un secondo. E ti rendevi conto che ti trovavi esattamente nel posto in cui dovevi essere. Chi organizza festival indipendenti lo sa benissimo che non ci si guadagna un cazzo, però lo fai lo stesso, lo fai per la passione, per l'adrenalina, per la sabbia sotto gli anfibi, per la birra calda, per le occhiaie che ti porti per una settimana perché non hai dormito un cazzo. Lo fai perché il rock and roll, amico mio, non è un genere musicale, ma è una cazzo di malattia.

E questi erano i Wolf Mother con Woman, che tra l'altro sono gli headliner del Suburbia Unexpected Fest nella giornata del 29 agosto 2026. Vi ricordo ancora una volta che ci sono i biglietti disponibili sui circuiti Viva Ticket, sia sul sito sia nei rivenditori, quelli fisici, così vi fate pure una chiacchierata nel frattempo. E tra l'altro, se volete stare tutti e due giorni lì al Suburbia, hanno organizzato un'area camping gratuita. Bene, ma noi proseguiamo ora con il programma e abbassiamo un pochettino i toni, perché ieri, praticamente senza colpo ferire, è uscito il nuovo singolo dei Cigarettes After Sex, che è una band non propriamente rock, anzi l'ambisce i nostri amati lidi, ma ha un sound, una ricercatezza sonora che mi hanno sempre affascinato, almeno ripeto per quanto mi riguarda, e quindi sono molto contento di poter ascoltare con voi il nuovo singolo. Twizzler si chiama così, che è il primo singolo del 2026 della band americana, e ce lo ascoltiamo un poco. Questo è Twizzler e, signore e signori, buon godimento.

quando ho ascoltato per la prima volta questa coda, un po' così, della nuova canzone dei Cigarettes After Sex, ho detto: ma come, è già finita? Ne voglio ancora, ancora, dannazione! No, vabbè, loro sono un mio piccolo guilty pleasure, se posso così definirli, perché sono quasi completamente all'opposto delle mie solite, dei miei soliti ascolti, ma loro e tanti altri gruppi, insomma, hanno questa sensualità intrinseca che mi aggrada sempre, mi avvolge sempre con estremo piacere. Sono le 16:21, signore e signori, in questo caldo, caldissimo pomeriggio di mercoledì 20 maggio, e quindi ci stiamo avviando anche in questa in questo finale di seconda parte di Distorsioni Sonore, che, come sapete oramai, è praticamente dedicato a quelle cover di canzoni famose oppure che sono ancora più famose della canzone originale stessa. E questo che vi vado a un po' enunciare è un caso un po' particolare, un po' richiama quell'omaggio che abbiamo ascoltato alla fine della prima parte del programma, prima degli spot pubblicitari, quindi già avete più o meno, potreste intuire chi è l'artefice di questa cover. È però il brano originario è stato scritto da Prince, ma la versione di Prince non è stata non è esattamente quella più famosa. Quella più famosa è stata cantata e ha portato, tra l'altro, al successo all'epoca anche assai meritato di un'altra cantante. Stiamo parlando di Sinead O'Connor. E quindi la canzone è Nothing Compares to You, che per l'appunto, per, nella versione originale di Prince, è una ballatona un po' soul, un po' funk, insomma il classico stile di Prince stesso. Bellissima, bellissima. All'epoca, vi ripetevo, come vi dicevo prima, non ha avuto successo l'originale, o meglio, è passato un po' in sordina, ecco. Invece con Sinead O'Connor è esplosa, c'è stata un heavy rotation del video di MTV che praticamente lo potete ricordare se avete una certa età come il sottoscritto, questo primo piano intenso sempre fisso sul volto della cantante, e ha spopolato. Negli anni 2010 il buon compianto Chris Cornell ne ha fatto una sua versione, solo voce, inizialmente solo voce e chitarra, poi con la sua band si è aggiunta una chitarra di supporto, ma sempre delicatissima, dei violini, un violoncello, scusatemi, un violoncello, per carità di Dio, ed è qualcosa di estremamente intimo, molto emozionale, ecco, emozionale. E io direi di concludere questa seconda parte di Distorsioni Sonore, vedete, con un piccolo abbraccio a tutti quanti voi, a tutti quanti noi, con questa struggente versione di Nothing Compares to You, direttamente dalla voce di Chris Cornell, questa volta dal vivo nel 2015 in una trasmissione radiofonica americana.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucale APS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza.

appunto a quelle che sono un po' le proposte del buon Andrea, del qui presente buon Andrea, che vi vuol far scoprire un po'. Sapete, andiamo sempre in giro un po' per le zone d'Italia, un po' anche in Europa, in America, in chissà dove andremo a finire, signora mia, anche diceva qualcuno. Ma torniamo un pochettino nei ranghi. Quest'oggi iniziamo con le proposte un po' underground. Siamo in terra modenese, quindi siamo insomma Emilia Romagna, e siamo nell'ambito un po' del rock alternative, ma soprattutto delle sonorità grunge. Ecco, quindi quest'oggi è un sali e scendi di emozioni, e c'è un leitmotiv sotto appunto di musica grunge. Loro si chiamano, come un album meraviglioso dei Dead, quindi The Sound of Perseverance, però per l'appunto fanno prettamente musica che si ispira al grunge. Hanno realizzato nel 2022 il loro primo EP, che si chiama Blindfolded by Feelings. È un EP con 6 tracce, di cui una cover che è bellissima, perché si chiama la cover della sigla di Lupin, l'incorreggibile Lupin trattino grunge version. Quindi ho detto tutto, però non ci andiamo a sentire questa, ma un altro pezzo. Questo EP, per completezza di informazione, era stato introdotto da un singolo chiamato Heaven, molto bello, ma il mio pezzo preferito di questa proposta musicale dei The Sound of Perseverance è Piece of Paper, e ce lo andiamo ad ascoltare bene bene, adagio adagio, scapocciate un po', perché loro ci sanno fare.

E questi erano The Sound of Perseverance, direttamente dal loro EP del 2022. E però, per sempre completare l'informazione qua su distorsioni sonore, vi dico anche che nel 2025 i ragazzi sono tornati in studio e hanno pubblicato, per l'appunto, quindi l'anno scorso, Giocattolo Rotto, quindi un nuovo pezzo, un nuovo singolo, questa volta con testo in italiano. E ora stanno ricominciando comunque a girare un po' per locali, a girare un po' per eventi in sede live, e io vi consiglio di andarli a vedere se siete in zona e vedete che magari ci sono i The Sound of Perseverance dal vivo che si esibiscono. Secondo me non fate male a buttare giù un orecchio. Ma noi passiamo dalle lande modenesi alle lande della Grecia, quindi facciamo un piccolissimo saltino. No, non stiamo andando in Grecia per, insomma, sorseggiare un aperitivo fronte mare, fronte spiaggia, ma no. Qua entriamo proprio nell'entroterra, entriamo in quelle che sono le montagne più aspre dell'ellenica terra. Perché vi sto per parlare, vi voglio proporre, voglio ascoltare con voi i King Mountain, che sono per l'appunto questo ensemble ellenico, questa band della Grecia che propone uno stoner hard rock, ma secondo me ci sono anche grandi richiami alla lezione grunge, quella un po' più carrarmato, da carrarmato, ecco. E sono usciti da pochissimo, il 15 maggio, quindi signori, 5 giorni fa, con un nuovo album che si chiama AI Haters, e me lo sono schiumato. Detta come va detta, non li conoscevo, e questo album qui farà la felicità di chi ha a cuore un po', sì, un po' le sonorità grunge, un po' lo stoner, ma principalmente l'hard and heavy, diciamo così. Sono andato a cercare anche un po' quelle che è la loro discografia, quindi i lavori precedenti sono leggermente diversi, siamo in effetti più sullo stoner granitico. Questo lavoro invece è un po' più propenso per l'appunto modalità un po' grunge, un po' hard rock, quello in senso buono però. E secondo me è più accessibile, ecco, questo può essere, AI Haters può essere l'entry level, chiamiamolo così, per chi vuole approcciarsi a questa band greca. Noi ci andiamo ad ascoltare un brano proprio tratto da questo album fresco fresco di stampe, si chiama Soul Dust, e signore e signori, fatemi sapere che cosa ne pensate al 333 18 09 494.

i greci ci sanno fare. ci sanno fare. Vi ricordo, questi che abbiamo appena ascoltato si chiamano King Mountain e vi invito caldamente, tra l'altro, a seguirli sulla loro pagina, sul loro profilo Bandcamp, dove ci sono tutte, c'è tutta la loro discografia fino al 2020, se non vado errato. C'è anche, per l'appunto, AI Haters, che è album rivelazione di questo maggio. La butto lì senza colpo ferire. Intanto ringrazio il buon Freur che ci ha scritto al 333-1809-494. Io mi complimento con la tua pagina YouTube, tra l'altro. Dopo me la vado a vedere, magari settimana prossima ne parliamo. Ecco un attimo. Comunque, vi ricordo che sono le 16:47, quindi Distorsioni Sonore sta per concludersi in questo frangente, in questa puntata. Vi ricordo, tra l'altro, che se avete perso un po' di puntate, ok, niente paura, se andate su Spotify o su Amazon Music, ogni settimana trovate le puntate in versione podcast. Ecco, quindi, se volete, tra l'altro, poi eventualmente, se avete un progetto musicale, ok, c'è invece l'account Instagram, basta che cercate Distorsioni Sonore, mi scrivete un DM e vediamo che magari, perché no, vi posso mandare in onda se la cosa mi aggrada e ci aggrada. Ma a parte questi preamboli, io vi saluto, vi abbraccio calorosamente e vi do appuntamento a settimana prossima, sempre dalle 15:35, minuto più minuto meno, fino alle 16:55 qui su Radio Città Fujiko, non prima però di avervi fatto ascoltare qualcosa di una band che viene direttamente dalla zona, dalle nevi di quei paesi che sono il nord della Scandinavia. Loro si chiamano The Gold Stars, sono usciti da poco con il loro album di debutto che si chiama The Dark Overlords of the Universe, ed è un agglomerato di citazionismo di film B-movie horror degli anni 80. Fanno un bel hard rock simpatico. Allora, se avete un po' di anni alle spalle, ma avete ancora della gioventù all'interno delle proprie vene, vi ricorderete i Murder Dolls, scusatemi, i Wednesday 13, che erano gruppi che andavano fortissimo nei primi anni 2000. Ecco, loro fanno propria quella scena lì, quella lezione lì, là un pochettino modernizzano, la rendono un po' più contemporanea e ci donano un album abbastanza scanzonato. Non è assolutamente un capolavoro, ma è ottimo per farsi quattro risate con gli amici e per passare un bel pomeriggio, come potrebbe essere questo di questo mercoledì. Signore e signori, io vi lascio con, per l'appunto, i Gold Stars con They Dance Upon Your Graves. Signore e signori, come sempre è stato un piacere, alla prossima.

scia e in particolare cerca addirittura di depotenziare i controlli sull'export di armi in modo che sia più facile anche esportare verso paesi dove i diritti umani non vengono garantiti, le violazioni sono all'ordine del giorno. È proprio su questo tema che ci incentreremo nella prima parte, con in realtà due argomenti diversi ma che affronterà Francesco Vignarca, portavoce della rete italiana Pace e Disarmo. Da un lato questa deregulation dei controlli sull'export di armi, come vi accennavo, dall'altro invece il tentativo italiano di proporre una legge che vieti l'import di prodotti israeliani provenienti dalle colonie illegali. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Di What a Mess. E allora, come anticipavamo, parliamo di guerra e dell'irresponsabilità anche dell'Europa, che sta cercando di depotenziare i controlli sull'export di armi. Lo fa con il paravento dello snellimento burocratico, come spesso avviene in questi casi, ma le conseguenze potrebbero essere appunto una maggiore facilità di esportare armi verso paesi in cui vengono violati i diritti umani o addirittura in guerra. Per contro, in Italia si cerca di portare avanti diverse battaglie, tra le quali il vietare l'import di prodotti israeliani provenienti dalle colonie illegali. Se, diciamo, i capi di Stato non fanno applicare, ad esempio, le risoluzioni dell'ONU in materia, ci si prova dal basso con questa proposta nata da una campagna civica. Di questi temi abbiamo parlato con Francesco Vignarca, portavoce della rete italiana Pace e Disarmo, e allora ascoltiamo l'intervista.
1: Credo che sia importante sottolineare come sono ormai 2 o 3 anni che a livello globale europeo ci siano azioni che cercano di diminuire il controllo sull'export di armi. L'abbiamo visto in Italia, è in corso un tentativo di indebolimento della legge 195 del 90, che finora siamo riusciti a fermare. Ci sono state le modifiche in altri paesi, Svezia e Francia in particolare. C'è stata già una modifica della posizione comune dell'Unione Europea sull'export di armi, cioè su quelli che sono i criteri collettivi che ci diamo per decidere se armi europee possono essere esportate in un paese o no. Perché sta avvenendo tutto questo? Perché per ora le industrie delle armi hanno aumentato la loro produzione con i soldi europei degli stati membri che hanno alzato le spese militari, e anche sappiamo benissimo dal piano Rearm Europe, dal programma SAFE eccetera, ma questi soldi finiranno soprattutto in paesi come l'Italia a breve, e quindi le industrie che stanno aumentando la loro capacità produttiva già pensano di pressare per il futuro, e il futuro sono ovviamente i nuovi mercati fuori dall'Europa, mercati che dovrebbero essere limitati dalle nostre regole, dai criteri di esportazione che abbiamo appunto nelle posizioni comuni o anche nel trattato contro il commercio degli armamenti, ma che si vogliono indebolire proprio perché i nuovi mercati devono essere pronti al profitto delle aziende militari. E qui subentra anche questa nuova decisione che dovrebbe essere votata e decisa a breve dall'Unione Europea dopo il cosiddetto trilogo, cioè il dialogo a tre tra Consiglio, Commissione e Parlamento, su questo Defense Omnibus. E attenzione, ancora una volta si fa passare per una decisione tecnica legata alla semplificazione dei transiti all'interno dell'Unione Europea, quella che in realtà è una decisione di impatto politico molto forte, perché si vanno a modificare delle norme che non solo intervengono sullo scambio di materiale di armamento tra l'Italia e la Francia, che potrebbe essere una cosa ovviamente già definita tranquillamente come tutti sono gli altri scambi interni, ma che va a indebolire quello che è il controllo sull'utilizzatore finale, cioè si finge di semplificare un trasferimento interno per rendere più facile alle aziende delle armi di esportare verso i paesi che poi sono quelli che comprano e che sono quelli in conflitto o che sono autocrati e quindi ovviamente non dovrebbero essere destinatari delle nostre armi.
0: Ovviamente non lo denunciate solo voi, siete insieme ad altre 25 organizzazioni a livello europeo. Resto sul tema che citavi, perché attraverso un meccanismo tecnico lo scenario che si produrrebbe è quello di trasformare le industrie belliche in giudici di se stesse.
1: Esattamente, perché tra le varie norme che appunto abbiamo sottolineato come problematica in questa lettera coordinata da ENAF, che è la rete europea contro il commercio di armi, e da altre organizzazioni, però perché ormai sono delle azioni che non possiamo fare solo a livello italiano, ma devono essere concertate, tra gli elementi non solo di abbassamento delle licenze necessarie, di uso di queste licenze globali che fondamentalmente sono un via libera preventivo e non hanno scadenza né in termini di quantità né in termini di durata, mentre invece dovrebbero esserci meccanismi del genere, anche perché ovviamente la situazione geopolitica internazionale può cambiare e noi non possiamo dire 5 anni fa ho autorizzato una cosa, vale per sempre, anche se magari poi quel paese destinatario entra in guerra o cambia il proprio regime. Ma appunto ci sono tutta una serie di meccanismi anche che spostano il controllo dagli stati alle industrie e quindi fanno in modo che siano le industrie in un certo senso ad autocertificarsi come rispondenti a questi criteri di esigenze globali e quindi di conseguenza a non dover accedere a dei controlli maggiori o delle autorizzazioni preventive maggiori, che è una cosa insensata in generale in qualsiasi campo, ma ancora di più ovviamente lo è nell'ambito degli armamenti, dove sappiamo bene che il prodotto non è un prodotto come gli altri, l'impatto che ha sulle popolazioni, sui diritti umani, sulle situazioni di conflitto è ovviamente estremo e molto grande, e soprattutto sappiamo anche che l'ambito della produzione e del commercio di armi è uno degli ambiti maggiormente soggetto alla corruzione, proprio perché riguarda soldi pubblici, riguarda appalti che devono essere definiti magari in segreto da alcuni uffici. Abbassare il controllo, ma dare anche alle aziende stesse la facoltà di scegliersi un po' la strada di autorizzazione che preferiscono è assolutamente insensato e purtroppo sta all'interno di un percorso che la Commissione Europea, von der Leyen in particolare, nella sua seconda versione sta intraprendendo da tempo e sta veramente minando alla base quello che è il progetto europeo di pace, solo perché deve favorire i profitti del complesso militare industriale e finanziario.
0: Veniamo a una battaglia invece italiana che state portando avanti insieme anche, come dire, a tutti i leader dell'opposizione, quello di una proposta di legge per fermare le importazioni, diciamo i rapporti commerciali e le importazioni da Israele, in particolare dalle colonie illegali in Cisgiordania.
1: Questo credo che sia una proposta interessante, perché è stata coordinata in particolare da Oxfam Italia, ma poi oltre a noi c'è anche Amnesty International, Libera, ACLI, ARCI, insomma tantissime organizzazioni della società civile. Perché? Ovviamente il tema del rapporto con Israele è complesso. L'abbiamo già trattato noi come Rete Pace Disarmo in passato sul tema degli scambi con gli armamenti, quindi non solo la vendita delle nostre armi, ma anche acquisto, che è sempre più massiccio, di armi israeliane. E quindi non può essere risolto solo con una scelta. Però ci sono degli elementi che, se messi insieme, possono davvero fare in modo che ci sia, da un lato, un non coinvolgimento del nostro paese con uno Stato come Israele che sta commettendo quello che sta commettendo a Gaza in Cisgiordania, ma dall'altro anche una riduzione del sostegno che permette poi Israele di fare tutto questo. Una delle strade che abbiamo scelto, intrapreso con queste organizzazioni che ho citato, è quella di chiedere che venisse approvata una legge che impedisce i rapporti commerciali con quelle colonie illegali, con gli insediamenti illegali che Israele ha permesso soprattutto in Cisgiordania. Ripeto, è un pezzo piccolo, non è risolutivo, però è significativo, perché fa capire che l'Italia non ci sta, farebbe capire, se ovviamente la legge venisse approvata, l'Italia non è disponibile ad avere rapporti in situazioni di chiarissima violazione del diritto internazionale, di sfruttamento di territorio e anche di manodopera, e che quindi vuole tirarsi fuori da quelle che sono delle violazioni veramente evidenti. È stato significativo, crediamo, che questa campagna nata alla fine dell'anno scorso abbia poi avuto modo di fare pressione a quantomeno sui partiti politici dell'opposizione, che hanno deciso di presentare una proposta di legge congiuntamente. Quindi la proposta di legge è firmata da tutti i leader del cosiddetto campo largo, Angelo Bonelli, Nicola Frattoianni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, e fa capire che quindi c'è la possibilità di agire unitariamente in questa direzione. Ribadisco ancora una volta, non è l'unica cosa che si deve fare per contrastare le politiche criminali di Israele in Cisgiordania e a Gaza, però può essere significativo, anche perché va a intervenire su un elemento che magari è meno politico ma più economico, ma proprio per questo può avere una leva e un impatto molto forte, perché sappiamo benissimo che la guerra criminale scatenata da Netanyahu sta anche comportando grossi impatti economici per Israele, che fondamentalmente sta in piedi per l'aiuto statunitense, soprattutto con le armi. Allora, anche intervenire in questo aspetto credo che sia fondamentale, proprio per esercitare una pressione che possa cambiare quella che è la situazione devastante che viviamo oggi in Palestina.
0: C'è un meccanismo tecnico, l'inversione dell'onere della prova sull'etichettatura.
1: Esatto, cioè il punto vero è che, se noi vogliamo essere credibili, e questo vale in generale, le proposte che facciamo non devono essere solo generiche, ma devono intervenire su qualcosa di concreto. E noi concretamente vorremmo che questa legge chiedesse a qualsiasi tipo di prodotto proveniente di Israele che si fosse una certificazione diretta che non viene prodotto in alcun modo nella sua filiera, nel suo percorso, diciamo, sia produttivo che commerciale, sfruttando gli insediamenti illegali. E questo è fondamentale, perché sappiamo bene, non solo sul tema degli armamenti ma in generale tutto quello che esce da Israele, quanto sia difficile avere informazioni che possano evidenziare un comportamento sbagliato. La legge invece prevederebbe il contrario, cioè non sono io che devo andare a far fatica a trovare informazioni e dati e prove che ti dimostrano che stai facendo un qualcosa che sfrutta gli insediamenti illegali, ma devi essere tu, produttore israeliano o comunque in qualche modo coinvolto nella protezione con qualche azienda israeliana, a dirmi che non lo stai facendo. Questo ovviamente è un elemento fondamentale. Poi ci sono altre cose che si potrebbero essere messe in pista, lo sappiamo bene: lo stop dell'accordo di cooperazione con Israele da parte dell'Unione Europea, ovviamente lo stop non solo di nuove licenze ma anche dell'invio di materiale di armamento per vecchie licenze verso Israele, lo stop dell'acquisto di armi israeliane. C'è tutta una serie di cose che possiamo fare, ma è significativo che, grazie alla pressione della società civile, almeno un pezzo della politica italiana si sia mossa per uno di questi elementi, che è appunto quello legato alla cooperazione commerciale con gli strumenti legali israeliani in Cisgiordania.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodocus.

0: il processo anche senza la sua presenza in aula. Il prossimo 22 maggio la carovana Emilia-Romagna Diritti e Rovesci, con cui la rete Emergenza Climatica Ambientale e l'Assemblea dei Movimenti Ambientalisti e Sociali vogliono accendere i riflettori sulle lotte nel territorio regionale, farà tappa a Forlì, città colpita più volte dalle alluvioni degli ultimi anni. Le parole di Ornella Mordenti.
1: I problemi su Forlì sono vari. Innanzitutto un grande consumo di suolo, veramente enorme, sempre più supermercati, centri commerciali, ormai stiamo peggio di Milano, e se ne stanno costruendo ancora, infatti ne sono in costruzione altri tre centri commerciali che portano via terreno e abbattono anche alberi e boschi dove appunto saranno costruiti. Poi abbiamo avuto l'alluvione, perciò un territorio alluvionato con vari problemi anche appunto che relativi anche al consumo di suolo, e dove stanno abbattendo tutti gli alberi lungo il corso, lungo gli argini del fiume, e questo appunto comporta un deserto sui fiumi che provoca diversi problemi, perché comunque gli argini poi comunque sono soggetti a frane e tutta la biodiversità subisce un grave problema. Inoltre abbiamo problemi sulla mobilità, sul verde, perché abbiamo appena fermato l'abbattimento di un bosco urbano dove sopra gli alberi nidificano anche uccelli protetti da leggi nazionali ed europee, cioè gli ardeidi. Inoltre

0: agricolo ancora coltivato per impiantare questi grossi impianti fotovoltaici che generano profitti esclusivamente a queste grandi multinazionali e niente per i cittadini, anzi portano via ulteriore spazio per l'agricoltura.
1: L'Emilia Romagna anticipa simbolicamente la riapertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre con attività extrascolastiche dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il progetto, finanziato con 3 milioni di euro, partirà in 42 comuni e coinvolgerà educatori esterni e terzo settore con laboratori culturali, sportivi e supporto ai compiti. La regione punta così ad aiutare le famiglie nel periodo più difficile dopo l'estate, evitando modifiche al calendario scolastico. Dal 2027 la misura diventerà stabile e sarà inserita nella futura legge regionale per la natalità. Si intitola C'era una volta Morricone, il concerto per il 48esimo anniversario della Fondazione Ant, che si terrà il 28 maggio al Teatro Duse di Bologna, ma non si tratta solo di un concerto, come spiega Tommaso Ussardi, presidente di Orchestra Senza Spine.
2: Per noi di Orchestra Senza Spine è un piacere sostenere e contribuire alla missione della Fondazione Ant, con cui collaboriamo da diversi anni, e proprio per questo compleanno l'occasione cade a pennello, come si suol dire, perché è stata pensata la realizzazione di uno spettacolo con una drammaturgia originale di Salvatore Sito, che ripercorre i capolavori del maestro Morricone, ma li fa sotto una chiave appunto che lega le emozioni della musica alle pellicole dei film, a una drammaturgia nuova, quindi a dei versi e a delle parole che verranno appunto recitate dal vivo, e da una coreografia ovviamente anch'essa dal vivo. Quindi sono quattro forme di linguaggio artistico che compenetrano a servizio di una linea drammaturgica nuova. I capolavori ovviamente di Morricone sono tantissimi, si ripercorrono tutte le sue grandissime composizioni dagli anni 60 fino al 2000, insomma, ed è veramente un'occasione speciale sia ovviamente per sostenere la fondazione, ma anche per emozionarsi di fronte a questo grande genio della musica sotto una luce nuova.
3: Topico.
1: Infine la Toscana, oltre 1000 persone hanno partecipato oggi a Scandicci allo sciopero e al corteo organizzati da Filcem CGL, Fancap Cheese e Wiltech contro i licenziamenti annunciati da Kering per il marchio Alexander McQueen. Secondo i sindacati l'adesione allo sciopero è stata altissima. La manifestazione è partita davanti alla sede di Gucci e si è conclusa con un presidio davanti agli uffici di Kering. Alla protesta ha preso parte anche la sindaca Claudia Sereni, che ha criticato il mancato ricorso agli ammortizzatori sociali. Sereni ha inoltre ribadito la disponibilità del comune ad aprire un confronto con il gruppo e con le imprese coinvolte, sottolineando come il dialogo con l'azienda sia stato complicato negli ultimi anni anche per i frequenti cambi ai vertici. La procura di Prato ha chiuso le indagini sulla strage del deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024, costata la vita a 5 lavoratori e che provocò 27 feriti. Gli indagati sono 9, 7 dipendenti Eni e 2 della società appaltatrice Sergen SRL. Le accuse contestate sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. Secondo quanto emerso dall'incidente probatorio concluso ad aprile, la tragedia sarebbe stata causata dallo svolgimento contemporaneo di due operazioni incompatibili: il rifornimento di carburante alle pensiline e i lavori di conversione di una vecchia linea di benzina in una linea per olio vegetale idrotrattato. Il procuratore capo Luca Testaroli ha spiegato che l'incidente sarebbe stato prevedibile se fosse stata effettuata un'adeguata valutazione dei rischi e delle condizioni operative. Resta aperto un secondo filone investigativo relativo al presunto sversamento di idrocarburi nel fosso Tomerello.
3: Topico.
4: Sally wants to be a surgeon someday. Maybe she'll operate on you.

La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza.

0: Bentrovati a tutti i radioascoltatori, torniamo qui in studio perché vogliamo parlare adesso, nella stagione in cui comincia a affacciarsi la gita fuori porta come scelta. Si va spesso alle fattorie urbane, alle fattorie didattiche e anche persone che scelgono l'equitazione come sport e come attività. Abbiamo invitato Armando Fontana di Fontana e Fontana Infortunistica per in qualche modo aiutarci nella tutela di eventuali danni causati dall'equitazione. Intanto ben trovato.
1: Ah, grazie a voi, ben trovati a voi. L'equitazione, tra l'altro, che l'ho fatta per diversi anni e mi è sempre molto piaciuta, sia le passeggiate che qualche saltino, ecco, non più di tanto, ma qualche saltino l'ho fatto agli ostacoli. E anche perché proprio tenevo in considerazione le mie capacità, perché è molto importante sapere considerare le proprie capacità e l'insegnante di equitazione deve comprendere appieno chi ha davanti e seguire l'alunno nella dovuta maniera, perché purtroppo capitano degli eventi spiacevoli di persone che vanno a cavallo e cadono proprio perché il cavallo magari dà una sgroppata, quindi succede un qualche cosa che fa cadere la persona che vuole passare una bellissima giornata. Quindi ci vuole molta prudenza, bisogna capire le situazioni, va fatta con esperienza, tenere la distanza dovuta dal cavallo, perché purtroppo il cavallo è un animale,
0: Animale.
1: può prendere paura, sferrare un calcio e chiaramente c'è una responsabilità e quindi c'è un'assicurazione. Quindi sono tutti i casi che sono capitati, che abbiamo trattato in studio, che abbiamo avuto dei risarcimenti. Speriamo che non capiti, ma purtroppo ogni tanto capita.
0: La dovuta attenzione anche in questo genere di attività che comunque comprende una possibilità di imprevisto.
1: Sì, è l'imprevisto, poi purtroppo ci vede sempre.
0: Va bene, grazie ancora.
1: Grazie a voi.

Radio Città Fucico, e la storia continua.

0: Siamo con Omar Pallante per parlare di un bellissimo evento che ci sarà questo giovedì 21 maggio dalle 18.30, Blu di Genova, il progetto dedicato al riuso creativo del denim realizzato dagli studenti dell'IPSAS Aldrovandi Rubbiani. È un progetto di upcycling e recycling, ma volevamo chiedere appunto a Omar Pallante, esperto sia di moda sostenibile, cultura e creatività, insomma, come nasce questo progetto e che cosa andremo a vedere per chi vorrà appunto il 21 maggio a Castenaso al Cinema Italia.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko che ci supporta ormai da oltre 10 anni in questo progetto e approfittiamo sempre per ringraziarvi. Giovedì 21 maggio, quindi domani, a partire dalle 18.30 torna in scena Blu di Genova, progetto dedicato al riuso creativo del denim realizzato in collaborazione tra gli studenti dell'IPSAS Aldrovandi Rubbiani e MIP Modateca Igor Pallante. La serata si terrà presso il cinema di Castenaso in via Nasica 30A con una conferenza stampa alle 18.30 e una sfilata alle 19. Un progetto di upcycling e recycling che valorizza il denim come materiale vivo e capace di raccontare nuove storie attraverso la moda. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza rispetto all'inquinamento dell'ecosistema causato da politiche invasive utilizzate nella produzione del tessile e sensibilizzare al riciclo e al riuso di capi quale esempio di buone pratiche di produzione ecosostenibile. Vi ringraziamo come sempre e vi aspettiamo domani sera.
2: Right, Jonathan, stand by the dams with neat, neat, neat, cue the music, cue them.

0: Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

0: Messina Kuzalan School.
1: Radio Città Fujiko.

0: Dopo il sequestro illegale, lo sfregio a manettati e in ginocchio con la faccia a terra, in un video gli attivisti della flottiglia insultati dal ministro israeliano Ben Gvir. 30 sono italiani. In Europa un'ondata di indignazione. Il governo Meloni convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Cuba ha incriminato l'ex presidente Raúl Castro. La mossa arriva al culmine delle forti pressioni della Casa Bianca sull'isola. Finisce il viaggio di Putin in Cina, grandi dichiarazioni di amicizia con Xi, ma il Cremlino non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano per portare petrolio a Pechino. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia è a livelli insostenibili, cresce l'inflazione per gli industriali. L'economia ha retto solo grazie ai fondi del PNRR, che però finiranno con l'estate. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 19.30, oggi. Le centinaia di persone sequestrate dall'esercito israeliano sulle navi della flottiglia sono arrivate in Israele. Poco dopo, il ministro estremista Ben Gvir ha diffuso un filmato in cui lo si vede mentre le deride e celebra il modo in cui vengono trattate, ammanettate e costrette a stare in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è quella di Ben Gvir. Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro, che ha pubblicato il filmato scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La flottiglia ha risposto con un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso. Pasquale Ferrer è stato direttore politico al Ministero degli Esteri italiano dal 2021 al 2025.
1: Non dimentichiamolo mai, un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni. Poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben Gvir e Smotrich. Per Ben Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: Tra le persone sequestrate, 30 hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse.

0: sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia, i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir le ha viste insieme a Meloni e hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele. La sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla, e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace, ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
1: E due degli italiani coinvolti, il deputato Carotenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra questa sera e domani mattina. Per le altre persone sequestrate è attesa un'espulsione da Israele entro due giorni, ma quelle che avevano partecipato anche alla flottiglia dello scorso anno potrebbero essere detenute più a lungo. Questa mattina l'organizzazione umanitaria ha annunciato che 87 tra le persone sequestrate hanno iniziato uno sciopero della fame. Erika Silvestri è la compagna di uno degli attivisti detenuti, questo è quello che ci ha raccontato sul suo arresto.
2: Ognuno di noi ha perso i contatti nel momento in cui le barche venivano intercettate. Nel mio caso, due giorni fa, gli ultimi contatti che abbiamo avuto sono quelli a cui ci dicevano che erano sereni, tranquilli, che vedevano altre barche fermate intorno a loro e che aspettavano in maniera pacifica. Ci sono stati diversi tipi di abbordaggio e di intercettazione, gli ultimi ieri sera molto violenti, con spari, con idranti addirittura sulle barche, speronando le barche stesse. Il momento dell'intercetto effettivo non viene mai ripreso più di tanto, perché appena l'esercito sale sulle barche distrugge le telecamere, quello che accade non deve essere visto, e questo è già sintomo emblematico, insomma, della situazione che si vive.
0: Da parte del governo vi aspettate molto di più?
2: Ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo che vengano interrotte le relazioni con un governo genocidiario, vogliamo che vengano fatte delle sanzioni, vogliamo che smettiamo di mandare armi, di vendere armi a questo paese, vogliamo che si interrompano le relazioni commerciali, culturali, scientifiche con un paese che sta commettendo un genocidio negli ultimi 3 anni, ma che sta opprimendo e devastando quella popolazione da quasi 80 anni. E chiaramente vogliamo anche la liberazione dei 500 rapiti in mezzo al mare, vogliamo che tornino subito nelle loro rispettive luoghi di residenza e che ci ritornino sani e salvi senza che gli sia tolto un capello.
1: Nel pomeriggio il ministro degli esteri israeliano Saar e il primo ministro Netanyahu hanno criticato Ben-Gvir per aver deriso le persone sequestrate, ma allo stesso tempo il capo del governo di Tel Aviv ha ripetuto la sua accusa alla flottiglia di sostenere Hamas. Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, la notizia di poco fa, e a breve dovrebbe essere confermata dal Dipartimento della Giustizia in una conferenza stampa. L'ex presidente di Cuba è accusato dell'abbattimento di 2 aerei civili di esuli cubani nel 1996. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto.
3: Buonasera, le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga, che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio, che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni relazioni tra Cuba e Stati Uniti, quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermata, sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche. Omar.
1: Grazie Roberto Festa. Nel comunicato finale dell'incontro c'è il riferimento all'amicizia senza precedenti tra Russia e Cina. La critica agli atteggiamenti aggressivi e neocoloniali di alcuni paesi, si lega Stati Uniti, la condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. A livello politico la sintonia tra Xi Jinping e Vladimir Putin non poteva emergere con più chiarezza, ma sul piano concreto la visita di Putin è stata decisamente meno produttiva. Il via libera al gasdotto siberiano, che per la Russia costituirebbe un prezioso sbocco per il petrolio, è poco più che una dichiarazione di intenti, come spiega la ricercatrice dell'ISPI Eleonora Tafuro Ambrosetti.
4: Effettivamente questa è la 25ª visita di Putin, quindi non si può dire che sia eccezionale, però forse il fatto che abbia seguito quella di Trump la rende particolarmente interessante, come se Putin volesse lanciare un messaggio politico, cosa che effettivamente poi si riflette anche sulla copertura mediatica che i giornali russi hanno dato, no, alla visita, mettendola spesso a paragone con la visita di Trump, facendo vedere come il rapporto tra Putin e Xi sia più cordiale, la relazione più solida, eccetera eccetera. A livello però di accordi non abbiamo visto un accordo che dà effettivamente vita al progetto del gasdotto Power of Siberia 2, che era un po' un obiettivo ed è un obiettivo strategico della Russia per fare della Cina veramente il cliente per la propria energia, per i propri idrocarburi. Questo accordo o su questo grande gasdotto ancora non c'è, c'è solo un accordo di massima, un'intesa che però appunto non ha quel seguito pratico e soprattutto quell'allocazione di risorse economiche che avrebbe reso la visita di Putin un successo.
1: Intanto gli Stati Uniti hanno confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano.

0: Serge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
7: Sergio.
6: Come si chiama il tuo compro oro?
7: Sogni d'Oro.
6: Dove ci troviamo esattamente?
7: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
6: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
7: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
6: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
7: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
6: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
7: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di

i più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del Bus Tintù.

0: Architettura, uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
2: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
0: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
3: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fujiko. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
4: Eccoci qui, bentrovate a tutti voi che siete all'ascolto qui di Radio Città Fujiko e sta per iniziare Blues Train. Radio Città Fujiko che trasmette 103 FM qui a Bologna e provincia, ma anche in streaming nel sito della radio, oppure con il DAB nelle regioni della Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Oggi andremo a trattare nella prima parte, ad ascoltare, a commentare se volete, un disco di Otis Taylor, un album di When Eagles Walk the Earth, di cui ci ascoltiamo tutta la prima parte, 4-5 pezzi di questo lavoro di Otis Taylor. E poi nella seconda parte invece andremo ad ascoltarci Big Jack Johnson, e Tim Model Ford, Chicago Bob Nelson, Willie Ford e Lucius, Billy Boy Arnold, e direi che dopo è finita la trasmissione. Questo è Blues Train, iniziamo Otis Taylor, Bob Legend, Charlie.

Otis Taylor con Bowie Legend e Charlie. Otis Taylor nasce il 30 luglio del 1948 a Chicago, Illinois, negli Stati Uniti. È un musicista blues americano, un polistrumentista. Suona la chitarra, il banjo, il mandolino, l'armonica bocca e canta anche, quindi è altro strumento, la voce. Nel 2001 gli è stata assegnata una borsa di studio nel Sundance Film Compositor Laboratory. Che dire di lui? Che ci ascoltiamo un altro pezzo, Country Boy Girl.

Che dite, un bel ritmo, ti prende subito questo suono continuo di Otis Taylor. Lui, dicevo, nasce a Chicago, si trasferisce però da giovane a Denver, in Colorado, dove crebbe e iniziò poi a suonare il banjo. Ma suo padre voleva che diventasse un musicista jazz. Lui però è venuto a sapere che il banjo era utilizzato quasi esclusivamente come strumento nei gruppi di bluegrass dei bianchi. In parte a causa degli spettacoli dispregiativi, quelli di minstrel show, dove i bianchi si dipingevano la faccia di nero, del XIX secolo. Taylor, perché i neri non potevano cantare, non potevano esibirsi, e quindi c'erano i bianchi che si trasvestivano da neri dipingendosi la faccia scura per poi andare a suonare, una cosa totalmente delirante. Taylor, dicevo, abbandonò il banjo e iniziò a concentrarsi esclusivamente sulla chitarra e sull'armonica. Suonò professionalmente sia in Europa che negli Stati Uniti, in diverse band di blues, tra cui gli Zephyr, fino al 1977, quando, così, lasciò l'industria musicale per dedicarsi ad altre attività, tra cui quella di antiquario. E credo proprio che abbia vissuto una grossa difficoltà come musicista di blues, riuscire a campare, riuscire a avere una vita dignitosa. Altro brano, Cooch Call, 1997, sempre Otis Taylor.

0: Altro brano, sempre da questo lavoro del 1997, chiamato When Eagles Walk in the Earth, il brano invece che andiamo a ascoltarci di Otis Taylor, They Don't Want Me.
1: They don't want me.

Aveva lasciato Otis Taylor, che aveva abbandonato l'industria musicale per dedicarsi ad attività come quella di antiquario. Dopodiché ne ha avuto abbastanza, diciamo così, e Taylor torna alla musica nel 1995 e a partire dal 2015 ha pubblicato 14 album blues, cioè più di uno all'anno, non è poco, eh. La sua musica tende a concentrarsi sulla realtà, sulle dure realtà della vita, in particolare quelle relative ovviamente alla comunità nera. Alcuni temi ricorrenti nella sua musica sono l'omicidio, il razzismo, la povertà e il bisogno di redenzione. E direi che, insomma, ce n'è da scrivere se tratta questi temi qui che sono all'ordine del giorno ancora oggi. Taylor ha ricevuto 12 nomination ai Blues Music Awards, mica male. Altro brano, un po' più lungo degli altri, che dura più di 5 minuti questo, Cold at Midnight.

Questo è Otistello, grande musicista, l'armonica, la chitarra, la voce, davvero fantastico. Nel 2004 un sondaggio tra i lettori di Living Blues, antica, autorevole, storica, come dire, rivista che tratta di blues, ha assegnato a Taylor insieme a Etta James, grande cantante, grande interprete, il titolo di miglior artista blues. Poi Otis Taylor è stato nominato anche, ha ricevuto nomination per il miglior CD dell'anno nel 2005, poi il miglior blues dell'anno nel 2007, insomma di premi ne ha visti ricevere parecchi. Altro brano, Nagging Woman Blues, sempre Otis Taylor.

0: Otistelo, è Otistelo. Dimenticavo prima un altro premio che va sottolineato, insomma, altro premio di Otistelo è stato nel 2009, nel maggio 2009, ha vinto al Blues Music Award per il suo modo di suonare il banjo, particolare, insomma. Ultimo brano ci ascoltiamo di Otistelo nella prima parte di Blues Train qui a Radio Città Fujiko, e il brano che andiamo a ascoltarci è esattamente Tighting Aware Blues, sempre Otistelo.
1: I like that, baby. Go on, do that again, Eddie. That's nice. Yeah, that's nice.

0: gente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Eccoci qua, questa era Catfish Blues, proprio il pesce gatto, quel pesce non tanto pregiato che vive sul fondo sabbioso delle acque. Insomma, un classico del blues in generale, blues di Chicago, ma anche del blues del sud della Louisiana. Insomma, Catfish Blues presentatoci da Big Jack Johnson dall'album The Oil Man, l'album con cui ha avuto più successo. Qui lo troviamo in compagnia di Ernest Roy, Frank Frost, Big Jack Johnson e Walter Roy, ovviamente. E Oil Man ci andiamo ad ascoltare, direi che no, eccolo qua. Un altro classico, The Killing Floor, abitualmente sentito da Only Wolf, in questo caso invece lo interpreta Big Jack Johnson.

era Big Jack Johnson, adesso è un personaggio che ha preso come nome, come soprannome, come nome d'arte, diciamo, il modello T della Ford, T Model Ford. E qui lui si chiama appunto T-Model Ford, ci fa ascoltare un treno, two trains, anzi due treni, dall'album The Ladies.

0: Italia.
1: Ehi! Lui era era Tim Motherford da questo Two Trains. Adesso andiamo invece a sentirci. Il titolo del brano è Back to Bogalusa. L'album è Heartbeat of the Swamp. Lui è Chicago Bob Nelson.

Ed era Chicago Bob Nelson con la sua Back to Bogalusa. Si sentiva un po' il sapore, l'odore dello swamp, no? E d'altra parte il brano era intitolato, l'album intitolato Harper of the Swamp, questo blues del sud degli Stati Uniti, il blues della Louisiana. E adesso un altro treno, il treno è, sapete che è un elemento assai importante nella vita, è stato nella vita dei neri d'America e probabilmente lo è ancora, sicuramente nella musica lo è. L'album è Deep River of Song Mississippi's The Blues Linkage. Loro sono Willie Ford e Lucius Curtis, il brano è Train Blues.

Eccoci qua, era questo treno che abbiamo sentito, Willie Ford e Lucius Curtis. Adesso andiamo a sentirci un personaggio molto amato da questa trasmissione, da Blues Train, dai fan di Blues Train, dagli ascoltatori di Blues Train. Parlo di Billy Boy Arnold. Hello Baby è il titolo, l'album invece Going to Chicago.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne, il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
5: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

riuscite a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la no-

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info associazionevictorserge.it.
1: Ucce regate ridere voi,
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
5: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Hello, I'm Russell from Editors, and editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. This wicked city.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.